Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la Madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi, insieme alla Madonna, in questo secondo mistero pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi.
Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima,

del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera cari telespettatori e bentrovati a questa nuova puntata di Armonia dello Spirito. Questa sera negli studi di Maria Vision di Loreto abbiamo in studio Walter Ferro, fotografo.
1: Buonasera.
0: Ho avuto il piacere
1: Buonasera
0: di incontrarlo. Buonasera Walter, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.

0: mancherebbe a una bellissima mostra che si è tenuta nella ancora in corso in questi giorni, comunque nella Sala del Duca di Senigallia, un'esposizione dell'Accademia dei Sali d'Argento, una neonata accademia di fotografi, rigorosamente si può dire in bianco e nero, no, stavo per dire rigorosamente analogici, ma non è vero. Ma
1: no,
0: non
1: beh,
0: è vero.
1: Quella, ecco. Sì, quella è analogica perché comunque...
0: Quella è tutta analogica.
1: Sì, perché appunto Accademia di Sali d'Argento, quindi è vietato, diciamo, tutte le altre forme che non siano appunto stampate con le sali d'argento.
0: Walter, il nostro pubblico, la maggioranza non ti conosce e magari tra i nostri telespettatori tanti non conoscono nemmeno la differenza tra analogico e digitale. Allora io faccio una precisazione semplice e poi tu continui. Walter ci mostrerà le sue fotografie in questa puntata e ci spiegherà un po' l'anima che c'è dietro, l'occhio suo, la mente che fotografa prima ancora di scattare un'immagine che vede e che lo colpisce. Sono foto solamente in bianco e nero. Sono foto che lui scatta e lui stampa in camera oscura, quindi acidi, vaschette, quindi lui dall'inizio alla fine è un prodotto tutto personale di Walter Ferro. Quello che cambia è l'utilizzo della macchina fotografica, analogica o digitale? In due parole semplicissime spiegaci la differenza.
1: Beh, la differenza è sostanziale, in quanto la macchina analogica, diciamo, ha bisogno di un procedimento basato appunto sui chimici, per cui si utilizza i rullini, i famosi rullini appunto che si trovavano a vendere anche dai negozianti, e praticamente scattando fotografie con questo procedimento poi si deve ovviamente sviluppare il rullino che viene sottoposto come negativi e dal negativo poi si stampa in camera oscura, per cui si passa attraverso un ingranditore che proietta l'immagine su un piano e di lì si stabilisce l'ingrandimento che uno vuole fare di questa foto e poi certo, il procedimento va sugli acidi di sviluppo, poi sull'acido del resto e infine su quello del fissaggio e dopodiché si accende la luce bianca e si vede il risultato. E l'emozione che vedi quando viene fuori dalla bacinella è forte. Insomma, non è quasi indescrivibile, perché comunque sia come se tu vedessi partorire una tua creatura, insomma. E così io, diciamo,
0: e tu sei maestro di questa fase, di questo procedimento.
1: Maestro è una parola grossa,
0: però la tua abilità maggiore, perché
1: sì,
0: voi
1: io non sono
0: tra un po',
1: allora,
0: le fotografie
1: premetto che io non sono un grande stampatore, perché sono di quelli che veramente fanno delle chicche assolute. Io sono uno che si arrangia, diciamo, e che ha stampato fino a poco tempo fa, qualche volta tuttora, anche se recentemente devo ammettere un po' meno, vuoi per mancanza di tempo e anche perché appunto con l'avvento del digitale, appunto con mancanza di tempo con il digitale, diciamo, si ha anche, non dico una velocità in più, è una cosa diversa che però comunque sia dà i suoi frutti anche quello. Infatti io non è che disdico appunto il digitale, non solo come qualcuno che magari è ancorato proprio saldamente all'analogico, guai a chi, no, perché se il digitale è fatto bene e fatto con le dovute maniere dà i suoi frutti e quindi tutto sommato, ecco, ne prendo atto. Non si può diciamo così prescindere dal fatto che la tecnologia va avanti e ahimè dobbiamo appunto prenderne atto, ecco.
0: Mentre parliamo un po' di te, com'è nata questa passione, quando è cominciato, quanto tempo dedichi, io vorrei che intanto la regia facesse la gentilezza di mandare in onda alcune foto, una cartella, magari la prima che Walter ci ha portato, così intanto vedono i tuoi lavori, no? Siete spettatori da casa. Okay. Quando è iniziata questa passione? Come è cominciata?
1: Ma guarda, diciamo che è stata una passione che ci ho sempre avuto, sia da quando ero giovane. Poi non ho mai francamente praticato se non fotografia per uso personale, fotografia diciamo per casa,
0: per
1: ricordo,
0: per piacere.
1: Sì, per piacere. Poi dopo la passione è montata praticamente, quindi è nato un qualche cosa di cui non sono più riuscito a venire fuori.
0: Corso, come hai imparato a stampare?
1: Assolutamente, cioè io sono autodidatta al 100%, è chiaro che mi sono appoggiato a degli amici
0: che già stampavano,
1: che praticavano questo genere di fotografia, che mi ha incuriosito e che ho voluto, diciamo, fortemente incamerare. Quindi ho avuto la fortuna di frequentare, diciamo, la scuola di fotografia di Senigallia, dove tutti sanno che comunque sia una
0: diciamo, scuola di valore,
1: sì, di valore
0: c'è
1: molto assoluto,
0: rigorosa.
1: C'è una tradizione radicata con il gruppo Misa, da Ferruccio Ferroni a Giuseppe Cavalli prima, e poi Mario Giacomelli, grande, insomma, ecco, colui che francamente a me mi ha dato veramente un grande stimolo. Però magari sono anche con i fotografi minori che ho intrapreso dei buoni rapporti, e che loro mi hanno anche insegnato, tra virgolette, la stampa e il procedimento, diciamo così, anche se poi dopo in realtà l'ho fatto tutto da solo, insomma, ecco.
0: Ascolta Walter, queste foto bellissime che noi stiamo ammirando, si vede che però non sono le classiche foto ricordo che uno scatta per il proprio piacere. Ecco, spiegaci qual è il segreto di questo.
1: Allora,
0: come sono realizzate?
1: Diciamo che io concepisco la fotografia non tanto come documento, in quanto mi piace la fotografia intesa come creazione. Ecco.
0: Come un gioco?
1: Come posso spiegare? Cioè, creare un'immagine dal nulla, ossia vado in un luogo, vado in una zona, fotografo quello che mi appare, poi lo metabolizzo alla mia maniera, insomma.
0: Lo rielabori?
1: Lo rielaboro, sì. Cerco di interpretare ciò che vedo. Ecco, per esempio, a volte mi va anche una frase, anche un aforisma, una poesia, una lettera, che per prendere degli spunti, capito? Quindi
0: certo.
1: questo lavoro è nato leggendo appunto una frase di Jim Morrison, dove diceva che a volte non basta una vita per dimenticare un attimo, e a volte invece magari basta un attimo per dimenticare una vita.
0: Ecco.
1: Quindi da lì mi è nato questo senso di fotografare questi ricordi, questi famosi flash che uno ha dentro e che gli viene, diciamo così, anche a volte in maniera diciamo così, proprio di spontanea volontà, insomma.
0: Quindi le immagini che abbiamo visto con queste sovrapposizioni sono una tua creazione in fase di stampa?
1: Allora,
0: sono
1: di
0: foto
1: stampa,
0: che hai stampato tu?
1: In fase di scatto, in fase di stampa.
0: Ecco.
1: A volte quando, per esempio, durante la ripresa proprio materiale, quindi durante la fase di scatto dell'immagine, non è possibile assemblare le due cose, lo fai apposta, in camera oscura, quindi magari mettendo insieme due negativi, mettendo insieme appunto queste due immagini, che diciamo, mi ero prefissato prima, perché comunque sia quando scatto so sempre che lì
0: nel
1: quadrato che io vedo nell'immagine so che lì ci deve andare quello o quell'altro,
0: per insomma. Esempio, non è vero che la barca era lì davanti a questa cascina?
1: Perché questo è proprio uno scatto così, come si trova, perché eravamo a Comacchio nelle zone delle valli, dove queste sono delle
0: della Mesola,
1: sì, esatto, queste sono praticamente delle fotografie proprio così, senza nudo e crudo, in quanto scattate come si trovano, perché queste sono delle case dei pescatori, e allora sono proprio al confine con quel canale,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: cui la barca sta lì perché poi viene presa, messa sull'acqua per farsi le loro gite, insomma. Queste sono alcune scorce di interni di queste case, insomma, ecco. E in questo caso io ho fotografato quello che vedevo sostanzialmente,
0: certo.
1: Perché a volte l'esposizione multipla, la creazione non è che è sempre per forza di cose dovute. Cioè, la faccio quando magari ho bisogno di farla. Non è che è una cosa che io magari perché fotografo così devo farlo sempre così.
0: Certo,
1: dipende
0: queste foto
1: che,
0: sono bellissime, veramente complimenti.
1: Grazie.
0: Che meraviglia.
1: Sono immagini che...
0: Sono molto poetiche.
1: Scattate l'anno scorso. E con mia moglie eravamo fatte a fare questa gita sui canali appunto lì di Comacchio.
0: E la zona del delta del Po,
1: tra l'altro,
0: di Zanzare.
1: Tra l'altro non è che ero proprio entusiasta di andare, invece per fortuna poi dopo alla fine sono uscite fuori queste immagini che poi...
0: Che sono bellissime, piene di infinito. Walter, una domanda personale ma non troppo. Che spazio ha la fotografia nella tua mente, nel tuo cuore, nella tua vita? Non te lo chiedo solo in termini di tempo, ma anche proprio di,
1: Di
0: spazio di cuore. Ecco.
1: Per quanto riguarda l'emotività, tutta.
0: Tutta?
1: Per quanto riguarda,
0: ci pensi sempre?
1: Per quanto riguarda lo spazio di tempo, anche.
0: Anche?
1: Per cui a volte,
0: tutto il tempo libero che riesci a ritagliare.
1: Sento, a volte veramente, mi sento anche in colpa nei confronti della famiglia, perché magari non ci sono mai praticamente, quindi... sere per le serate che mi capita da fare in giro, oppure i giorni, le domeniche e sabati per andare a fotografare, per cui di fronte a una domanda simile mi ricoccio su sempre praticamente.
0: Allora, queste foto sono veramente bellissime, sono poesie.
1: Grazie.
0: Sono proprio poesie. Quindi tu sei di quelli che girano, c'è chi gira col cane sempre al guinzaglio, tu di quelli che girano sempre con la macchina fotografica?
1: Beh, sì, sostanzialmente sì. Ossia, sì e no, perché io la macchina fotografica la porto solo quando ho diciamo qualche cosa da andare a fotografare, perché non sono uno di quelli che va in giro con la macchina fotografica sperando che capiti qualche cosa.
0: Ecco, non sei di quelli che
1: me ne pento di questo, a volte me ne pento di questo, perché può sempre capitare, diciamo. Però poi dopo penso, ma ok, sì, ho fatto magari lo scatto del momento, però rimane fine a se stessa e non saprei dove, come collocarlo, non saprei cosa farci, insomma. Ecco, io invece parto per idee, quindi per ipotesi, o anche magari per argomenti, per cui quando quel giorno mi è capitato di andare a fare questa gita,
0: parco,
1: no? Dico ok, porto la macchina perché posso, diciamo, estrapolare delle cose che io già avevo in mente, in quanto volevo immedesimare il luogo e anche magari con il mio modo di vederlo questo luogo, appunto fatto con il bianco e nero, che invece magari da quelle parti, visto che ci sono anche i fenicotteri rosa, visto che ci sono delle acque belle colorate, una natura molto, veramente molto bella, poteva anche magari essere
0: protetto lì.
1: Esatto. E invece no, io sono un bianco nerista, perché a mio avviso dà più poesia, che poi dopo non è detto che sia la verità, per carità, io non ho mai certezze assolute, per cui fotografo così perché è un po' il mio stile, un po' la mia calligrafia, diciamo.
0: Hai iniziato da grande?
1: Ho iniziato da grande, ho iniziato circa 20 anni fa, diciamo a livelli un pochino più così,
0: più professionali, più
1: sì, cioè professionali no, però voglio dire più importanti, insomma,
0: con più serietà,
1: serietà,
0: con più rigore,
1: sì, con più rigore. E quindi diciamo, ecco, è stato un po' da lì un susseguirsi di progressioni fotografiche, diciamo, ecco.
0: Grazie, però... che ci hai portato in studio alcune fotografie.
1: Sì, queste sono.
0: Queste anche
1: immagini...
0: non sono scatti sovrapposti, o sì?
1: Questo no. È uno scatto sovrapposto.
0: Questo è uno scatto sovrapposto. Ecco, perché adesso sì, hai ragione, ora vedo, ora vedo.
1: Si vede anche la sfumatura, si vede anche la sfumatura lì. Perché questo? Perché diciamo una serie, ovviamente ne ho portate solo un paio perché fanno parte di più lavori. È una serie dove ho intitolato, diciamo, fotografie per caso, però tra virgolette cercate. Perché comunque sia, queste foto, io anche se magari sono capitate, però le cerco, quindi è quello che voglio.
0: È un progetto di foto che
1: progetto
0: tu realizzi.
1: Perché qui sostanzialmente sono immagini, se vogliamo, prettamente reportagistiche, no? Però,
0: sì, perché sono persone,
1: esatto,
0: che camminano sulla
1: però,
0: strada.
1: Però a mio avviso un'immagine risultava vuota senza la presenza dei due signori. Qui la stessa cosa, è un riflesso su una vetrina, questo è uno scatto singolo, rifletto sulla vetrina di un di due che passano utilizzando un tempo di scatto lento, in modo da creare
0: questo movimento
1: che crea un po' di dinamismo, diciamo, all'immagine.
0: Quindi è voluta, tu ti sei piazzato davanti al negozio in attesa che due persone passassero.
1: Esatto, poi ultimamente purtroppo con questo diciamo, un problema, che è un problema per noi fotografi della privacy, ahimè, è molto difficile fotografare la gente, per cui si cerca, bisogna chiedere l'autorizzazione, qualora tu ovviamente volessi pubblicarle, quindi bisogna chiedere l'autorizzazione, sempre non è possibile, perché magari uno non è che va in giro con le liberatorie a portare
0: di mano, tagli il volto,
1: esatto, quindi si cerca di fotografare ecco, in maniera irriconoscibile. Però
0: chiaro,
1: a me una fotografia cosiddetta di strada, non la street, così, che è così chiamata, se il soggetto che tu fotografi non ti guarda,
0: non mi dà,
1: non so che cosa è fotografo quando posso.
0: Benissimo, allora prendiamo un attimo di intervallo, vedremo tra un paio di minuti ancora con Walter Ferro e le sue bellissime fotografie.
1: Grazie.
0: A più tardi.
1: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione.

0: bentornati in studio. Noi continuiamo con le bellissime fotografie di Walter Ferro, fotografo. Non ho detto che sei marchigiano, forse molti telespettatori l'avranno capito.
1: Penso
0: detto
1: di sì.
0: Che hai frequentato la scuola di Senigallia,
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: lo lasciava intuire. Dunque, io vorrei ancora sfogliare con te le fotografie che tu ci hai portato. Stampa quadrata, mi dicevi che è una scelta.
1: Sì,
0: tua,
1: una scelta.
0: Di così.
1: Esatto, io appunto perché vengo da una fotografia appunto da medio formato, per medio formato si intende quelle macchine che utilizzano i negativi, quelli alti, grandi, per cui la stragrande maggioranza di queste macchine hanno un formato quadrato o leggermente rettangolare, e a mio avviso il formato quadrato è un formato che mi affascina in quanto la fotografia rimane molto raccolta, quindi molto c'è una via di fuga e rimane lì, insomma,
0: certo, come dentro un cerchio,
1: esatto, è come se fosse più concentrata,
0: sì,
1: lì, insomma, ecco,
0: sì, sì.
1: Quindi,
0: queste sono sovrapposizioni?
1: Questa è una sovrapposizione.
0: Adesso è una sfida guardare le tue foto, tocca vedere quando è vera e quando non
1: sono,
0: è.
1: È una fotografia, diciamo, scattata con una multiesposizione recente, questa proprio recente, scattata in febbraio di quest'anno, dove con mia moglie, tra l'altro è lì presente in foto, eravamo in un paesino che qui vicino, diciamo, sui Sibillini, dove lei aveva così mi ha trascinato a fare una ciaspolata sulla neve, che io non ci sono andato, perché ovviamente non mi sentivo, no, che un problema al ginocchio. E allora, mentre lei si andava a fare questa sua escursione, e io ne ho approfittato per scattare fotografie. E questo era uno dei momenti in cui eravamo insieme. Perché la multiesposizione? Perché a mio avviso un'immagine ha bisogno anche di essere accompagnata da un qualche cosa che va magari al di là della persona stessa, insomma, ecco, quindi quando io una foto la vedo vuota ho bisogno che ci debba essere qualche cosa.
0: Ecco. Ad esempio questa, bellissima, questa è una sovrapposizione.
1: Questa è una sovrapposizione, Gabbiano, si vede la grande.
0: Ecco, si vede la grande.
1: Però cerco comunque sia di fare in modo di ambientare sempre lo scatto all'altro. Infatti nelle mie fotografie, in tutte praticamente, non è che diciamo una sedia, in questo caso perché c'è una sedia, è lì in quel punto e magari Gabbiano veniva chissà da dove. No, il luogo è quello. Cioè a me piace è fondamentale questo.
0: Sono solo due punti di vista diversi, avvicinati.
1: Esatto, io non ho mai fotografato situazioni, che ne so,
0: prese, un interno, un esterno,
1: appunto, oppure magari prese da posti differenti, perché non ha senso, sarebbe un fotomontaggio che non è,
0: quindi è solo una questione di senso e di
1: sguardo. Esatto, a me piace appunto queste immagini, perché comunque sia a mio avviso arricchisce un po' quella che è l'immagine finale, il concetto finale, però sono immagini sempre scattate comunque nello stesso luogo, nello stesso punto, che poi ovviamente...
0: Adesso ho capito, come se io facessi una foto di te seduto qui
1: magari,
0: e dei nostri operatori che sono lì nella regia e che vedo dietro il vetro, ecco, una cosa del genere, è lo stesso ambiente, due colpi d'occhio differenti,
1: appunto,
0: ma dalla stessa
1: perché
0: persona.
1: Perché a mio avviso sì, poteva anche andare bene solo la finestra, però cioè, il Gabbiano, visto che lì dietro ce n'erano tantissimi, dico, perché non magari...
0: Non metterlo.
1: Esatto.
0: Ecco, qui ne vediamo un'altra.
1: Sì,
0: poi...
1: questa è un'altra serie, ovviamente qui stiamo parlando sempre di fotografie costruite in serie, che io, a mio avviso, reputo appunto...

0: non fotografie a se stesse, ma comunque sia costruite su un titolo, su una didascalia, diciamo, ci faccio una serie di fotografie. Insomma.
1: Tipo ad esempio prima quella frase di Jim Morrison.
0: Esatto.
1: Tu trovi un'ispirazione,
0: esatto,
1: e quello ti fa da fil rouge per tutti,
0: sì,
1: gli scatti seguenti.
0: Io ho dato un mio titolo, però basandomi su quell'aforismo. Insomma,
1: quindi qualcosa ti colpisce e da lì,
0: esatto,
1: generi.
0: Qui per esempio questa serie è intitolata La storia dell'arte, qui ero a Bologna durante una, diciamo, arte fiera, dove ho fotografato, questo diciamo un reportage, no? Nudo e crudo, dove io qui ho proprio fotografato un gallerista che sta vendendo una foto di Giacomelli, quindi mi è capitato appunto di vedere appunto proprio in diretta, diciamo,
1: una vendita. Sai che stavo pensando a Giacomelli, questa non la vedevo bene, ma per questa che
0: questa è emblematica, il paesaggio lo riconoscono tutti, anche queste qui che fanno parte della serie Bando, sono delle fotografie di Mario che aveva questo gallerista, e che probabilmente di sicuro questi due erano due compratori.
1: Se, ma tu fai anche le foto classiche, tipo, non so, è il compleanno della nonna, è il matrimonio dello zio?
0: Se posso le evito con tutte le forze, però qualche volta mi capita, sì. I matrimoni qualcuno ne ha fatti, mi è capito di farli, ne faccio, ma non è sicuramente
1: non
0: il
1: è
0: mio forte
1: genere,
0: non è il mio genere assoluto. Io infatti soffro quando devo fare quelle cose lì.
1: Sì.
0: Ahimè, magari qualche volta non si può dire di no, bisogna farli.
1: I tuoi soggetti preferiti, la natura, le persone, gli esterni?
0: Allora, io amo molto i luoghi, diciamo, abbandonati, anche se, come dire, è un po' un leitmotiv di molti fotografi, no, questi luoghi abbandonati, ma perché? Perché non tanto intesi come posto per tirarci fuori chissà che cosa, ma perché mi fa star bene, mi fa stare in pace.
1: I posti sereni,
0: Esatto, dove per esempio sai benissimo non dar fastidio a nessuno.
1: Allora, mentre tu parli, mi fai pensare alla tua raccolta dei carbonai, che dice proprio questo.
0: Sì,
1: chiediamo alla regia di mandarli in onda, sì, così intanto vediamo queste foto. Zone solitarie, tranquille,
0: sì,
1: il tempo
0: io,
1: ha un'altra dimensione.
0: Come tu sai,
1: non
0: fotografi. Ecco, questo lavoro durato tantissimo, per 4 stagioni, per 4 estati, è stato un lavoro fortemente voluto, poi alla fine si sono aggiunti anche altri 2 miei amici che insieme abbiamo completato questo lavoro, facendo, diciamo, un lavoro a 3 e poi esponendolo in vari posti, tipo Sassoferrato, una mostra piuttosto importante dove ognuno di noi ha presentato questo lavoro in maniera differente uno dall'altro, perché un altro mio amico l'ha fatta a colori, un altro sempre in bianco e nero, ma giocando più sui particolari intesi.
1: Ecco.
0: Io invece ho voluto dare più una scenografia, giocando un pochettino più sulla scena, ecco, che
1: sì,
0: magari sul proprio documento stretto, perché comunque sia sono fotografie che hanno già fatto altri, per cui non era inutile magari andare a ridocumentare ancora magari ciò che avveniva. E ho cercato di quantomeno, ecco, creare delle inquadrature, delle scene un po' più
1: librate.
0: E dopo, diciamo, questo lavoro che mi ha preso abbastanza, tant'è che recentemente, circa poco prima di Natale, ho ritrovato 8 negativi, cioè 8 strisce di negativi che io non credevo di aver perso, o non mi ero neppure ricordato di avere
1: di questa raccolta,
0: perché mi erano finite dietro a un mobile purtroppo incastrati in una paratia lì, e non li avevo visti, e sicché li ho ritirati fuori, li ho rivisti, li ho ristampati, alcuni di loro fanno parte, appunto, li ho arricchiti nella serie. Ecco, togliendo magari delle cose vecchie. E niente, queste sono fotografie.
1: Che bella questa, mamma mia.
0: Dove ho alternato anche qui la multiesposizione allo scatto singolo in base a ciò che mi si presentava, cercando appunto, ecco, la scena del luogo, perché noi, cioè chi non è stato mai in queste zone, tra l'altro è nell'alto pesarese, dove il fotografo a volte è anche molto curioso. Io la prima volta che vidi questi signori che lavoravano nel carbone è stato per puro caso, perché ero con un mio amico e ero andato a fare una passeggiata fotografando tutt'altre cose. A un certo punto lungo la strada abbiamo visto questi mucchi di legne bene accatastati, molto affascinati, e che ferma, e sono sceso, ho fatto un paio di scatti giusto al volo, perché in quel momento non avevo nemmeno l'attrezzatura adatta. Allora, dopodiché dico, mi ero prefissato di ritornarci.
1: Certo.
0: Infatti la settimana successiva, settimana successiva ero lì di nuovo a fotografare questi personaggi, di cui dopo abbiamo preso, poi dopo è venuta con mio amico, abbiamo preso delle confidenze con loro, abbiamo stretto un rapporto veramente...
1: Certo, perché qui vi hanno concesso praticamente di essere fotografati.
0: Ma è il fatto che questo lavoro si svolge tutto una mattina presto, perché d'estate il carbone scotta e quindi tutto avveniva attorno alle 5-6 di mattina, per cui diciamo questo luogo è un'ora e mezza, un'ora e tre quarti da casa mia, quindi figuriamoci che ora bisognava partire.
1: È davvero una passione quella che ti anima.
0: Purtroppo sì, o per fortuna, adesso io amo la fotografia perché per me è un po' raccontare la vita, raccontare, dare vita anche ai sogni, alle emozioni, insomma, ecco.
1: Allora, a questo punto tu hai degli scatti preferiti, hai gli scatti del cuore?
0: Ma guarda,
1: sono tutti scatti del cuore.
0: Sì, è difficile dire qual è. Io sono appassionato, sono legato un po' a tutte le mie fotografie. È chiaro che questo lavoro è un lavoro che mi ha preso un po', anche perché comunque sia l'ambiente in cui si lavorava, in cui si fotografava, non era proprio diciamo idilliaco, spazi piuttosto stretti, la paura anche di dar fastidio a loro che lavoravano,
1: e poi
0: fotografare anche con apparecchi ingombranti e pesanti, e quindi
1: perché anche, apparecchi ingombranti e pesanti?
0: Perché le mie macchine fotografiche sono fuori dimensioni, in quanto utilizzo mezzi medio formato, e quindi sono macchine più grandi, appunto.
1: Non è la classica compatta che sta nella tasca della camicia?
0: No, assolutamente no, assolutamente
1: ecco.
0: Tant'è
1: perché.
0: Che quando vado in giro con questi borsoni sembra un po' uno di quelli...
1: Un po' fanatico.
0: uno di quelli... Però la passione ci fa fare anche questo.
1: Certo, d'altra parte i risultati sono talmente belli che mi viene a dire meno male che hai questa passione.
0: Grazie.
1: Meno male che riempi di poesia le stanze.
0: Io cerco di trasformare in immagini le mie emozioni. Ecco, poi dopo a volte, magari cercando di dare anche una propria impronta, perché una cosa che ci tengo molto è quella appunto di intraprendere una strada, quella che chiamo io la mia fotografia. Non perché,
1: perché non c'è la firma sulla foto, però chi la guarda dovrebbe capire,
0: esatto,
1: questo è Walter Ferro.
0: Questo è un aspetto al quale ci tengo tanto, in quanto se qualcuno riconosce le mie fotografie nel bene e nel male, per carità, perché anche sottoposto a varie critiche feroci, per carità, io accetto tutto.
1: Per le sovrapposizioni?
0: No, per tutto, nel senso che anche magari le immagini non possono anche non piacere, però il fatto che qualcuno le riconosca, questo dà un grosso vantaggio, ecco, una bella soddisfazione.
1: Credo.
0: E infatti è capitato spesso dove magari la gente, vedendo anche delle mostre collettive, in mezzo a tanti riconoscono le mie fotografie. Tant'è che anche un bravo fotografo, un giorno vide le mie foto in una mostra di Ancona, una mole bambina italiana, dove ha fatto il suo giro, dice: ah, bene, sì, alcune buone, alcune meno, però io riconosco subito quella di Walter. Beh, per me è stata una bella, bella soddisfazione.
1: Certo.
0: Tutto qui.
1: Posso continuare a studiare le foto
0: perché
1: sono molto interessanti.
0: Sono rimaste poche, credo, ne ho portate solo. Niente, queste sono appunto queste qui che dicevo, la storia.
1: E quindi questo venditore, queste immagini
0: classiche. Sì, perché mi sono rimasto impresso in quanto io sono un grande stimatore di Mario Giacomelli, per cui ho avuto anche il piacere e la fortuna di conoscere e di frequentare. Sì, peccato che in me, quando io ho iniziato a fotografare, lui era già avanti.
1: Negli
0: e
1: anni.
0: Quindi non ho avuto un grosso, come dire, non ho avuto tantissimo tempo da stare insieme.
1: Con lui.
0: Sono stati sei anni veramente la soddisfazione più grande, quando per esempio feci le prime mostre, no? Anche ad Ostra, il paese dove io abito, e Mario Giacomelli venne a vedere la mia mostra ed era davanti al portone che ancora era chiusa, insieme a un altro mio amico Paolo Mengucci, dove si sono fatti la foto.
1: Tra l'altro questa foto
0: è stata pubblicata in un libro che ha fatto appunto Paolo, che sta girando tutto il mondo, insomma. E c'è questa foto di Mario che è davanti a una porta, al portone, diciamo, dove dentro c'è la mia mostra. che è dietro Centrale della Locandina, e loro mi chiamano e dice: vieni che c'è Mario che sta aspettando di vedere esatto, io non so, sono andato su forse col pigiama, non ricordo, e comunque ad aprire per me è stata poi diciamo anche le firme, le pensierine che scriveva sul libro delle firme, insomma sono dei ricordi che rimarrà sempre
1: preziosi,
0: con me, sì.
1: preziosi. Sì. Allora, io direi, prendiamo l'ultimo intervallo e poi velocemente, chissà se in questo tempo che ci separa dall'intervallo la regia può mandare in onda qualche altra immagine, così almeno ci salutiamo con questa visione così poetica dei tuoi bianchi e neri.
0: Grazie.
1: Frutto di lavoro, di impegno, di ricerca a questo punto,
0: anche
1: perché
0: ricerca,
1: capisco che non è scatto improvvisato,
0: sì.
1: Serve attenzione, cioè, ma anche un progetto.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto.
1: Io, che meraviglia.
0: Ecco, questo appunto...
1: Almeno così, 2 o 3 foto, e su queste 3 foto che sfumano noi vi salutiamo e ci vediamo tra un paio di minuti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il tempo questa sera vola, le fotografie di Walter Ferro sono bellissime e interessantissime. Adesso ve ne facciamo vedere alcune senza il commento. Le potete ammirare da soli. Il titolo di questa raccolta, di cui vedremo solamente l'inizio, è L'inganno del reale. Grazie regia di mandare in onda queste foto.

0: Purtroppo non riusciamo a vedere completamente questo video montato da Walter, ma è bellissimo.
1: Grazie.
0: Questi volti in primo piano che dicono la pienezza della persona e queste stanze vuote, questi luoghi totalmente svuotati da ogni
1: Sì,
0: presenza.
1: è stato un po', come dire, raccontare, diciamo, sì, uno spazio, appunto, come dicevo prima, c'è un riferimento a questi luoghi un po' abbandonati, eccetera, però volevo che questo spazio fosse, diciamo, come dire, arricchito di queste presenze, presenze che io, magari così, nel mio inconscio vedevo, intravedevo in qualche situazione, insomma. E questi volti sono scattati, diciamo, in situazioni dove c'era un po' di come dire, cioè, insomma, erano delle cose anche aperte a tutti, insomma, le potevano vedere tutti, però io ho voluto estrapolarli in questo suo contesto. Eravamo a San Felice sul Panaro, che è un luogo dove si fa questa manifestazione, tra l'altro è venuta anche domenica scorsa, queste però sono riferisce dell'anno scorso. E quindi lì purtroppo è stato il terremoto e ci sono queste case diroccate, ci sono questi purtroppo luoghi,
0: Abbandonati
1: sì, comunque
0: ormai,
1: sia, che l'anno scorso
0: disabitati.
1: erano ancora, diciamo, non tutti recintati, quindi si poteva anche magari un attimino
0: Avvicinarsi
1: avvicinarsi un po'.
0: e
1: Quest'anno invece è
0: fotografare.
1: stato tutto quanto,
0: Recintato,
1: sì,
0: protetto, d'altra parte
1: protetto,
0: sono misure di
1: giustamente,
0: sicurezza,
1: giustamente,
0: quindi.
1: certo. E niente, quello lavoro è nato un po' così, anche un po' in memoria di questi luoghi che purtroppo, ahimè, sono stati abbandonati per ovvi
0: Danneggiati,
1: motivi.
0: eh sì. Walter, c'è una dimensione onirica molto forte nelle tue fotografie. Come mai? È proprio quello che tu vuoi realizzare o è
1: Sì,
0: perché per te la
1: perché.
0: foto comunque è un sogno?
1: Ecco appunto, io come dicevo prima non è che la mia fotografia sia come dire, un documentario di eventi, anche se magari vado a fotografare le cose che succedono, però le voglio sempre comunque sia metabolizzare un po' come se fossero dei sogni, delle emozioni, delle sensazioni. Ecco, quindi la mia
0: È
1: fotografia
0: volutamente
1: è
0: onirica.
1: volutamente unica, è volutamente anche così fatta in questo modo, anche tecnicamente, proprio per dare, per accentuare questo suo lato appunto onirico, insomma, ecco, se vogliamo.
0: Certo, in questo modo sono tutte come fuori dal tempo.
1: Fuori dal
0: Forse possiamo
1: tempo.
0: vedere anche un'altra raccolta di fotografie di Walter
1: Non
0: Ferro.
1: vorrei annoiare troppo con
0: No,
1: tutte.
0: no, anzi, io credo che per i telespettatori sia più facile ascoltare te che parli e commenti le fotografie che non guardare solamente i nostri volti, questi ormai
1: Forse
0: li conoscono
1: quello è meglio.
0: e vedono le foto. Ecco, c'è questa dimensione, non voglio dire di atemporalità, perché non è vero, c'è il
1: Ecco, anche
0: soggetto
1: qui,
0: umano o l'opera
1: esatto,
0: dell'uomo, come
1: anche
0: una casa, una barca,
1: qui,
0: sono opera
1: sì,
0: dell'uomo,
1: no, è
0: quindi
1: vero, è vero.
0: c'è, Cronos c'è. Però siamo fuori dal tempo, siamo.
1: Ecco, qui per esempio è una serie di fotografie che ho realizzato qualche anno fa, forse sono le più datate di quelle che ho portato questa sera, che è una, diciamo, come dire, un'associazione di confraternite, dove c'è
0: Sì.
1: stato un raduno nazionale, proprio qui nelle Marche, sembra Mogliano se non ricordo male. C'era questo raduno di confraternite dove a me piaceva appunto questo lato spirituale della cosa e insieme a mio amico siamo andati a fotografare. Tra l'altro poi l'anno scorso siamo andati addirittura sul Mona in Abruzzo sempre per fotografare
0: Le
1: queste
0: confraternite.
1: confraternite che lì erano da tutta Italia, era una roba molto, molto grande. E anche qui, per esempio, ho voluto non tanto documentare l'evento, quanto, come vedi, fotografato
0: Cogliere
1: cogliere
0: attimi.
1: attimi, ma anche attimi che magari proprio, come dire, quasi evanescenti, no? Mi sono qui attrezzato con un particolare tipo di macchinetta che mi ha permesso di fare questi sfumati,
0: Quindi
1: questi fuori
0: digitale,
1: fuoco. No, no, qui è tutto
0: analogico,
1: analogico.
0: ecco.
1: Questo lavoro è stato completamente a pellicola. Fatto con una macchina di grosso formato, con un obiettivo che si muove e che crea questi sfocati particolari. Perché non è che mi interessava più che altro far vedere i volti delle persone o che cosa stavano
0: O la
1: facendo.
0: scena della
1: Mi
0: confraternita,
1: piaceva,
0: quanto questi
1: esatto, mi
0: scorci,
1: piaceva gli scorci, i simboli. In questo caso vedete la croce per
0: croci,
1: terra
0: la natura.
1: con la natura e questi due signori che comunque sia
0: Col
1: con i loro
0: mantello.
1: mantelli di appartenenza che sfilavano per le vie del paese. giocando un po' anche sui stendardi, insomma cercando questi effetti scenici, perché secondo me la fotografia fa parte anche appunto un po' come il cinema, è basata anche sull'effetto scenico e non soltanto su...
0: Mentre dicevi questo, con la mia fantasia sono andata a foto viste su bellissimi libri quando ero bambina, però foto a colori, del Carnevale di Venezia.
1: Ah.
0: Dove, sai, lì io credo sia un po' una gioia per un fotografo, perché tra l'acqua, tra il sole, la luce, i riflessi che fa, queste maschere colorate, le vie strette, le case colorate, credo che sia un insieme di realtà che fanno un po' la gioia di un fotografo.
1: Sì.
0: E mi fanno pensare, ecco, a certe foto che ho visto tanti tanti anni fa sul Carnevale. Sul Carnevale.
1: Io per esempio non è che ho un grandissimo feeling con i carnevali, perché a mio avviso come posso dire, sono immagini che magari non mi evocano quella
0: no,
1: entusiasmo.
0: Ma io parlo della resa, dell'effetto.
1: Ah, scusami, non
0: lo sfumato,
1: sì,
0: questa specie di rotondità,
1: è vero,
0: gli effetti
1: perché
0: che
1: il fatto
0: tu sei
1: di nascondersi già è
0: l'effetto che tu hai realizzato mi fa ricordare queste foto che vedi, ed io essendo profana e non intendendo io non so riconoscere l'obiettivo che hai usato, la tecnica
1: specifica. Questa è una cosa che io ho voluto aggiungere,
0: ma
1: io non parlo mai, se posso proprio evito di toccare l'argomento tecnico, perché oltre che non ne conosco più, non è che sono molto competente.
0: A noi non sembra veramente.
1: Non è che diciamo la
0: ancora devi imparare,
1: principale,
0: ecco,
1: esatto.
0: Ancora
1: ci
0: vuoi
1: sono
0: imparare.
1: Altri che magari sanno filo sostegno, tutto preciso, lenti, che ne so, io invece magari un pochettino faccio più fatica, però a me quello che conta nella fotografia il risultato finale, quello che conta è appunto quello che lo spettatore poi vede. Nel quadrato, appunto nel rettangolo della fotografia. Per quanto mi riguarda cerco appunto di dare queste immagini evocative, poi dopo che suscitano emozioni, quantomeno a me stesso, poi si accagliati ben venga, insomma.
0: Certo.
1: E quindi è stato, ecco, qui per esempio già andiamo su un'altra serie che...
0: Stavo per dire, ma la natura vedo che c'è sempre nelle tue foto, questa foto qui.
1: Ecco, compare questa foto qui non per caso, perché è un lavoro anche qui basato su una fotografia, su una poesia di Pablo Neruda, appunto Alberi, dove io mi ho intitolata Io sono un albero.
0: Quindi sono un albero inteso, è il titolo scelto da te.
1: Scelto da me, la poesia Alberi invece di Pablo Neruda,
0: grande Pablo Neruda,
1: sì, dove dice appunto che nonostante la sua suo diciamo contemplare il cielo con questi alberi che stanno con le braccia levate, non arriva mai una consolazione. Quindi ho intrapreso un po' questo percorso come se fosse un albero della vita, quindi come ho visto la prima fotografia sembrava la nascita di una vita e poi il suo percorso fino ovviamente purtroppo alla sua decadenza, alla sua morte, dove un albero magari nel mezzo di un campo se ne sta lì e nessuno lo e poi muore, insomma, ecco. E quindi
0: ho
1: lavorato
0: alberi.
1: Sì, ho fotografato gli alberi interpretandoli in questa maniera, ecco, cioè, vedendo anche questi alberi un po' ricurvi come se fossero delle persone stanche che se ne vanno verso il cammino, insomma, ho cercato di dare una mia interpretazione.
0: Hai raccontato una storia
1: se vogliamo.
0: Analogica o digitale questa volta?
1: Questa
0: è
1: tutte
0: un po' e un po'.
1: Sì, perché il lavoro è durato un anno e mezzo e ho iniziato perché poi alla fine per me cambia poco, perché comunque sia quando poi dopo si vede sul supporto digitale, ossia nelle TV, nelle proiezioni, chiaramente poi dopo viene digitalizzato e per cui le foto si somigliano tutte, insomma. Anche in stampa.
0: Vabbè, giusto, hai ragione.
1: A me cambia poco, cioè io sono così, cioè sia nell'analogico sia nel digitale. Il risultato finale
0: è quello.
1: Come vedi, qualcuno fa anche fatica a riconoscerle perché appunto ecco quella che mi riferivo alla foto, sì, che mi riferivo a questo albero in mezzo ad un campo, che poi queste righe che ovviamente erano frutto di disegni sul terreno, appunto delle file di seminato, e altre invece colpite dal sole che erano proprio bruciate bianche. Quanto al discorso di prima, per me ecco, l'analogico e il digitale è un falso problema, in quanto se uno ha qualcosa da dire o alla fine poi nell'immagine c'è comunque sia un qualche cosa, io penso che supporto non conti, anzi io dico sempre che per me una fotografia è tale solo quando viene stampata. È stampata bene, magari, possibilmente,
0: ecco.
1: Perché poi se rimane, ecco perché mi riferisco un po' a questi digitali.
0: Scusa, ma tu parli e io guardo le tue foto bellissime.
1: Questo è un albero che a mio avviso l'ho interpretato un po' come una persona, no?
0: Eh sì.
1: E dicevo che le mie foto, cioè non le mie foto, le foto se non sono stampate rimangono poi dopo magari, che ne so, su siti supporti digitali, che metti il caso che alla fine si rompe un computer e si perdiamo
0: sempre,
1: tutto. Ecco.
0: Chiaro,
1: allora
0: chiaro.
1: Invece per me toccandola con mano, toccandola insomma respirando.
0: Capisco,
1: anche
0: sì,
1: la carta,
0: sì.
1: Analogico, digitale, non facciamoci di questo, per me è quella,
0: il risultato
1: conta. Quella è fotografia.
0: Ecco, sai, un musicista mi ha detto questa stessa cosa, con altre parole, e mi diceva le note sono sempre quelle, poi tu le usi e quello,
1: sì,
0: che
1: certo,
0: produce alla fine è comunque una melodia
1: comunque
0: bella,
1: una
0: che
1: melodia
0: ti piace,
1: bella, esatto,
0: che esprime il tuo sentimento.
1: Io sento a volte delle appunto discussioni, diatribe su questo analogico
0: e ti sembrano
1: digitale,
0: inutili.
1: Ma io francamente ci passerei sopra, perché a mio avviso la vera fotografia è chiaro che è nata, come tutti sappiamo, in maniera chimica e sarebbe tale che magari proseguisse questo suo cammino, però alla fine il risultato che poi noi vediamo, se è un risultato buono, che comunque sia racconta qualche cosa, cioè a me francamente non è che poi mi interessi poi più di tanto,
0: certo,
1: se
0: hai
1: capito, il procedimento analogico digitale. È chiaro che se io devo raccontare come è stato fatto appunto nella mostra che c'è recentemente, insomma che c'è adesso lì all'Accademia di Storia di Argento, dove essere una mostra raccontata con immagini analogiche, e così è stato, però
0: stato.
1: Per me continuo, quando magari ho dei lavori come dire di un progetto di lunga portata, in quel caso preferisco appunto l'analogico, perché mi permette di avere più tempo da dedicare.
0: Hai qualche progetto in cantiere adesso? Stai lavorando a qualcosa?
1: Allora,
0: sei alla ricerca di ispirazione?
1: In questo momento sono alla ricerca di idee, che è l'unica cosa che mi manca.
0: Ecco.
1: E quindi purtroppo...
0: Ti manca la scintilla per partire?
1: Mi manca la scintilla per partire. In questo momento, chiaro, non è uno mica può avere... perché poi dopo magari fotografare sempre, costantemente, si finisce per fare le solite cose.
0: Certo.
1: Ora preferisco.
0: Però vedi,
1: magari...
0: posso dirti una piccola cosa, piccola? Chissà, vediamo, perché se poi magari torni tra un anno e mezzo, due, perché vedo che i tempi sono lunghi per partorire una buona collezione di,
1: sì,
0: fotografie. Ma questa sera tu sei venuto qui a Loreto, pellegrino alla Santa Casa, questa è la sede di un mistero, Dio che è venuto in mezzo a noi, ha scelto delle pietre come testimoni e sono l'unica cosa che ci rimane, oltre alla sua vita nell'Eucaristia, va
1: certo,
0: bene, però abbiamo queste pietre testimoni del più grande miracolo della storia, l'incarnazione di Dio. Ma chissà se questo ci dice niente, chissà se tu nelle altre pietre del mondo riesci a trovare testimoni di Dio, chissà se riesci a fotografare
1: magari,
0: Dio.
1: Magari potrebbe essere veramente... che mi sia anche di stimolo
0: e
1: per
0: poi torni a Loreto e ce la mostri.
1: Potrebbe essere di stimolo per un ipotetico prossimo futuro lavoro.
0: Che sa, è un argomento grosso,
1: ne sarei anche orgoglioso e contento, naturalmente.
0: Sai, nessuno c'era a fotografare quell'istante, ci sono le pietre, magari loro te lo raccontano.
1: Magari sì, io per esempio sono venuto diverse volte qua a Loreto, anche nelle camminate famose di Macerata ne ho fatte diverse, e mi sono portato anche a volte la macchina fotografica, però quando sono immerso nella preghiera, nel pensiero, poi dopo non riesco a fotografare.
0: È chiaro, non è il momento,
1: appunto,
0: è chiaro.
1: E anche
0: chiaro,
1: per esempio fotografare i malati, con fotografare io non sono un po' restio, feci anni fa un viaggio a Lourdes seguendo diciamo, ecco, un ipotetico appunto pellegrinaggio là. E purtroppo il tempo ha piovuto sempre, però comunque sia qualche scatto l'ho fatto e sono state tra le prime fotografie, tra l'altro, che ha potuto vedere anche il maestro Ferruccio Ferroni e Mario Giacomelli, che le quali sono piaciute, perché quelle poi erano delle fotografie proprio di reportage nudo e crudo. Però fotografare questi poveretti sulle carrozzine che venivano trasportati, eccetera, onestamente mi ha lasciato un po'...
0: No, ma fotografa Dio,
1: ecco,
0: e i suoi testimoni nel mondo.
1: Magari
0: testimoni di Dio, chissà, vedi un po', lo lasciamo a tuo discernimento.
1: Magari fosse d'ufficio questo, ben venga.

0: Walter, grazie infinite di essere stato tra noi, grazie di questa abbondanza di materiale che ci ha portato. Io credo che i nostri spettatori siano stati contentissimi.
1: Speriamo di non avervi annoiato.
0: Assolutamente, noi speriamo di averti ancora nostro ospite qui ad Armonia dello Spirito. È stato un vero piacere, spero anche per voi. Con voi, cari telespettatori, ci vediamo la settimana prossima. E quanti avessero piacere di incontrare Walter Ferro, di vedere altre sue opere, possono telefonare qui in studio a Maria Vision o scrivere e chiedere di lui, sapranno come indirizzarvi. Buona serata e arrivederci.
1: Grazie.
0: E grazie ancora, Walter.
1: Grazie a voi, grazie, buonasera a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Santo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era
2: in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Viva Sant'Antonio!

Prima di tutto io non sono un insegnante, non sono uno psicologo, quindi tranquilli che non sono qui per insegnare nulla, ma vivremo insieme una storia che partirà dal dolore, un grande dolore. Ma come capirete poi il mio obiettivo sarà di attraversare il dolore, per parlare di un'altra cosa, per parlare della gioia, per parlare della vita e della gioia di vivere, perché la vita debba vincere sopra ogni cosa, sopra ogni dolore, sopra ogni sofferenza che possiamo incontrare. Per cui la sfida che lancio anche a voi è la seguente. Qui passeranno delle emozioni, di andarcene con gli occhi un po' più lucidi tutti, ma con il sorriso sulle labbra. Se riuscirò in questo vuol dire che avrò vinto la mia sfida. E vorrei partire da lontano. Quando avevo 16 anni, mia mamma mi diceva sempre, leggi la Bibbia. E io l'avevo presa in mano, mi piaceva, ci hanno detto delle cose interessanti. Ma il libro che più mi aveva colpito si intitolava Giobbe. Giobbe era un uomo ricchissimo, aveva campi di grano, aveva bestiame, aveva tanti figli, una bella casa, non gli mancava nulla a Giobbe. Tra l'altro era devoto, pregava a Dio, quando qualcuno gli faceva, chiedeva la carità lui gliela dava, qualcuno bussava alla sua porta la sera, lui gli apriva, gli dava da mangiare, era un uomo perfetto, integro e pregava a Dio. Un giorno il demonio andò da Dio e gli disse: comodo il tuo amico Giobbe, il tuo servo Giobbe che ti prega, ha tutto, non gli manca niente, per forza ti prega, prova a portargli via qualcosa di quello che ha. Allora cominciò a bruciare i campi a Giobbe e Giobbe continuava a pregare Dio, non lo malediva. Cominciarono a morire le bestie, tutte. E lui continuò a pregare Dio, non lo maledì, bruciò la sua casa con dentro i suoi figli e lui continuava a pregare Dio. Che gli venne anche una malattia, ma lui non bestemmiò mai Dio. E io non lo capivo, Giobbe. Come può un uomo andare avanti? Posso capire perdendo cose materiali, ma perdendo anche i figli. Non lo capivo, non lo capivo. Era sempre in quegli anni, quando avevo 16 anni, che sognavo un mondo migliore, un mondo fatto di amore, di solidarietà, di aiuto per gli altri. Perché mi dicevo, se sei nato in Italia, hai due gambe, due genitori, due fratelli, non mi manca nulla, anche se non ero di famiglia ricca, ero sano, mangiavo tre pasti al giorno, cosa volevo di più? Mi dicevo, non dovrai mai vivere la vita alla ricerca del tuo piacere personale, riversare solo dentro di te, no? Alla ricerca di soddisfacimento di ogni tuo capriccio, ma dovrai cercare di metterti in gioco per chi è più sfortunato di te, per chi non ha avuto la tua fortuna. Vedevo le foto di quei bambini che provenivano dall'Africa con le pance gonfie, che morivano come mosche. E mi dicevo, potevi essere uno di loro. E allora mi ero messo in testa due cose. Volevo fare esperienza e guadagnare i soldi, perché dicevo, senza esperienza e senza soldi non posso aiutare nessuno, ho solo le mie braccia, cosa faccio? Allora volevo fare il manager, dirigere le aziende per guadagnare soldi. E allora la mia strategia era, ho fatto il liceo scientifico per poi andare all'università, economia e commercio, cosa che ho fatto. E mi vedo giovane laureato nel 1987, con la voglia di spaccare il mondo, di guadagnare anche tanti soldi, come mezzo però, ma non come obiettivo, come mezzo per poter poi aiutare gli altri. Sono andato a lavorare in un'azienda, poi in un'azienda più grande, poi in un gruppo industriale, sono diventato amministratore delegato di una società, due società, tre società, quattro, anche di una quotata in borsa, amministratore delegato, abbiamo comprato un'azienda dalla borsa, ho creato un'azienda da quotare in borsa, è cominciato a arrivare i soldi, quelli veri. Ma poco alla volta mi stavo perdendo. Poco alla volta quello che era un mezzo stava diventando l'obiettivo. Non guardavo più il mio cuore, quello che era la mia serenità, quello che era la mia strada. L'importante ormai era il successo, era l'apparire davanti agli altri, no? Che ti portavano in palmo di mano, gli amici sempre pronti a sedersi al tuo banchetto, a dirti che eri il più bravo, quello ti interessava. Pensavo di essere il più bravo. Mi stavo perdendo. E investivo in borsa per avere ancora di più, di più, di più, per sentirmi Dio. Pensavo di essere il più bravo, stavo diventando egoista. Investivo in borsa, dimenticando la mia strada. Finché arriva un giorno del 2001, avevo già i miei tre bambini, Alessandra, Emanuele e Giulia. Giulia nel 2001 aveva 3 anni, lei è del 98. È un giorno d'estate, di giugno, e all'improvviso siamo seduti a tavola e sta male.
Sta male, cade sulla panca. La raccolgo e non respira più. Cosa succede? Mia moglie scappa, corre, è morta Giulia, chiama i carabinieri, la polizia e la Croce Bianca. La raccolgo e le faccio respirazione bocca a bocca. Niente, non si riprende, comincia a diventare cianotica. Allora guardo verso l'alto e dico: chiunque tu sia, ovunque tu sia, portami via tutto, ma non lei. E dopo un attimo ricomincia a respirare flebilmente e l'abbiamo portata subito in ospedale. 3 giorni è uscita, era stato solo un forte calo di zuccheri associato a un po' di dissenteria e vomito che aveva avuto in quei giorni, quindi niente di grave. Oggi la mia Giulia ha compiuto 18 anni, è una ragazza sana. Portami via tutto, ma non lei. E lui mi ha preso in parola. Non sono passati 3 mesi. Che un giorno fatidico, l'11 settembre 2001, che ormai è scritto nei libri di storia, non crollarono solo le torri gemelle, ma crollarono anche tutte le azioni, tutte le borse del mondo in cui io stavo investendo pesantemente. In un solo giorno, ho perduto tutto quello che avevo. E mi sono rimasti anche un po' di debiti, tanto per divertirmi. Quello che pensava di essere Dio era tornato a terra, quello che pensava di essere il più bravo era in ginocchio. È stato un colpo duro. Ma non saranno mai le questioni economiche che mi faranno cambiare l'idea sulla vita. Io ho un motto, ho sempre avuto un motto da anni, che è estote parati, che significa siate preparati. Mi hanno detto: qualsiasi cosa ti accadrà nella vita, dovrai cercare di affrontarla con dignità e trasformare i problemi in opportunità, mai mollare, never give up, mai mollare. E non ho mollato, ho combattuto fin quando non ho trovato una nuova opportunità, ho avuto dei soci che mi hanno dato fiducia, sono ripartito, mi sono preso un'altra azienda, le cose hanno ricominciato ad andare bene, sono tornate le disponibilità economiche, ho pagato i debiti, le cose hanno ricominciato ad andare bene. Ma poco alla volta mi stavo di nuovo dimenticando di quel cuore di ragazzo. Prima lo facevi per il successo, poi lo facevi per far vedere che eri tornato lì, quello di prima, ma di nuovo quello che ti interessava era sempre il giudizio degli altri, non il tuo cuore. Non la tua strada. Stavo di nuovo diventando egoista. Al punto che arriva un giorno, il 22 settembre del 2012, in un momento di smarrimento e confusione, dopo 33 anni che ero con mia moglie, dopo 3 figlie, figli meravigliosi, dopo 1000 battaglie, vado da mia moglie e le dico: non ti amo più, me ne vado, devo capire cosa voglio. E me ne sono andato, ho lasciato mia moglie e i figli, pensando che non avessero più bisogno ormai della presenza costante del loro babbo. E sono andato altrove a cercare la serenità che già avevo in quella casa, accorgendomi quasi subito che avevo fatto una cavolata, al punto che dissi a mia moglie: tornerò perché non vedo un futuro senza di te, non vedo un futuro senza di voi, questa è la mia casa. Ma arriva un giorno, il 24 novembre 2013, ero convinto di tornare, ma non ero ancora tornato, ero ancora altrove. Sono 2:30 di notte, mi sveglio e mi alzo. Pensate che io di notte non mi sveglio praticamente mai, ho la fortuna di dormire notti tranquille. Quella notte alle 2:30 mi alzo, vado in bagno, esco e improvvisamente mi arriva una telefonata. Alle 2:30 di notte. Rispondo e mia moglie, Serenella, che con frasi confuse riesce a dirmi: è successo qualcosa, Emanuele, il fiume, corri. Il fiume, corri. Sono vestito come un automa, ho salito sulla mia auto e nei 20 minuti che mi dividevano dal fiume, dal luogo indicato, ecco, nella mia testa è passata tutta la mia vita, era come dei flash che arrivavano. Mi sono ricordato del mio Emanuele, di quando da piccolo, quando era agitato, non si addormentava se non lo appoggiavo sul mio petto, e allora dormiva sereno. Immagino quanti genitori, quante mamme, quante papà hanno provato questa sensazione. Mi ricordavo di tutte le sue 1000 domande, di quando a 3 anni mi aveva chiesto: papà, perché Gesù ha creato le zanzare? Io ho detto: hai ragione, poteva evitare nella lista degli animali almeno le zanzare. O a quando le ha caricate sull'arca di Noè, poteva lasciarle giù le zanzare. Eppure gli ho detto: anche questo ha un senso. Servono per nutrire i gecchi, per nutrire i pipistrelli, tutto ha senso in questa meraviglia intorno a noi, in questo cerchio della vita. E stavo arrivando verso qualcosa di terribile. Arrivo a Gavardo, parcheggio, così si chiama il nostro paese. Gavardo è un paese vicino, in Lombardia, provincia di Brescia, vicino a Salò, vicino al lago di Garda.
parte sud-ovest del lago di Garda. E Gavardo è un paese di 12.000 abitanti attraversato da un fiume importante che si chiama Chiese. E arrivo vicino al fiume, parcheggio, scendo e noto già un gran subuglio, un gran casino, vigili del fuoco, croce bianca, polizia, carabinieri ovunque. Cosa succede? Scendo e noto subito seduto sul marciapiede vicino al fiume, sotto questa pioggerellina, un ragazzo che singhiozza, piegato su se stesso. Mi avvicino a lui e lui alza il capo, mi guarda, mi chiede: sei tu il papà? Sì, sono io. Allora si alza e mi racconta, mi dice: Emanuele, ieri sera è andato a una festa, a una festa con ragazzi più grandi di lui, aveva 16 anni, questi ragazzi 19, 20, 21 anni, festeggiavano dei compleanni contemporaneamente all'interno di una casa privata. Non era il Cocoricò, non era lo Sciada, non era una discoteca, era una casa privata. E mi dice questo ragazzo: in quella festa qualcuno ha portato dell'alcol, qualcuno della marijuana e qualcuno ancora più brillante ha portato delle droghe sintetiche, dei cartoni di LSD, droghe terribili, allucinogeni, da stargli lontano 1000 chilometri, e lui, stupidino insieme agli altri, ha voluto provare questa droga. Ma lui è stato male in modo particolare, anche gli altri sono stati male, ma lui, nervosissimo, lo dice, lo hanno accompagnato a casa. E mi dice questo ragazzo: io sono rimasto con lui, ma prima di entrare in casa, mi dice, gli ho detto: andiamo a fare un giro per il paese, andiamo a prendere un po' d'aria così ti riprendi, perché non bisogna mai vedere ai genitori che vado a fare le cavolate, no? Bisogna andare a prendere l'aria in paese. E mi dice questo ragazzo: quando siamo stati qui vicino al fiume, e io a quel punto ho guardato il fiume, vedevo quest'acqua nera terribile che correva, mi ha guardato negli occhi, mi dice, e mi ha detto: io devo uccidermi. Si è messo a correre, mi è sfuggito e si è buttato di testa alle 2 di notte scomparendo nelle acque gelide. E mi dice: vieni qui che ti insegno il punto dove si è buttato. Siamo andati come qui, così, c'era un muretto e lì c'era quest'acqua nera che correva. Immaginavo già il suo corpo là sotto. Il primo pensiero che ho fatto è stato quello di lanciarmi anch'io. Ho detto: lo trovo, me ne vado anch'io, anche se era passata già un'ora. Sarebbe bastato niente, uno schiocco di dita per cancellare tutto, per cancellare i sensi di colpa, gli errori di un padre, di una vita, per spegnere quel fuoco, quel dolore che saliva come un panico all'interno dello stomaco, della gola, mio Emanuele. Era la soluzione più logica, più naturale, ma non riuscivo a muovermi di un centimetro. Pensavo alle mie figlie, pensavo a mia moglie, dalla quale sono tornato definitivamente la sera stessa. Pensavo a tutti quelli che mi volevano bene. Come avrei potuto aggiungere altro dolore? È un dolore così grande. E allora l'abbiamo cercato tutta notte, in quella che è stata la notte più lunga della mia vita. Di quando non l'abbiamo trovato 10 ore dopo, un po' più in basso, all'1 del pomeriggio, ovviamente annegato. Non ce l'aveva fatta. E lì, in quelle prime ore, in quei primi giorni, ho visto la pazzia, la follia, pensavo di impazzire. Nulla aveva più un senso. Ma dopo solo 2 giorni, forse nel momento più difficile, ho fatto un sogno. Ho sognato che mi immergevo nelle acque del mare, cercavo Emanuele, non lo trovavo, stavo perdendo la speranza, ma a un certo punto non l'ho trovato in fondo, nudo, in fondo al mare, l'ho preso, l'ho raccolto, l'ho tirato fuori dall'acqua e ho aperto gli occhi. Ho sentito dentro di me un'energia inspiegabile, inesauribile, come se lui, come se la sua energia fossero entrati dentro di me. E avevo chiaro davanti agli occhi tutto quello che dovevo fare, mi vedevo nelle scuole, nelle piazze, nei teatri, ovunque andare a raccontare ai giovani e ai loro genitori.

il valore della vita. E ho scritto una lunga lettera contenuta in un libro che è nato poco dopo, che si chiama poi Lasciami Volare, è nato dopo pochi mesi, e l'ho scritta di getto alle 3 di notte quella lettera al mio Emanuele. Una lettera nella quale, oltre a raccontare alcuni aneddoti, alcune storie della nostra vita insieme, gli promettevo che avrei costituito una fondazione, un'associazione, mediante la quale andare ovunque a raccontare il valore della vita, affinché anche un solo giovane possa cogliere un pensiero per essere migliore. Ed è quello che abbiamo iniziato a fare. È nata la Fondazione Pesciolino Rosso dopo pochi giorni e sono andato in oltre 540 incontri in meno di 3 anni in tutta Italia, da Ragusa fino a Merano, da Sacile a Cuneo, Roma, Pescara, Lecce, siamo stati anche a Scampia, a Napoli, ovunque ci chiamino andiamo gratuitamente in ogni scuola a raccontare la nostra storia. Abbiamo anche una pagina Facebook, poi vi do meglio i riferimenti, comunque è EMA spazio Pesciolino Rosso, EMA sta per Emanuele Pesciolino Rosso, abbiamo messo insieme i due, Emanuele e Pesciolino Rosso. E Pesciolino Rosso, che oggi conta oltre 245.000 amici in Facebook, vogliamo crescere, vogliamo diventare tanti. Ma è giusto che vi racconti anche il perché abbiamo deciso di chiamare Pesciolino Rosso questa associazione, con un nome così singolare. Ma prima voglio farvi vedere un video musicale, un video nel quale vedo molto il mio Emanuele, un ragazzo con cappuccio e con delle parole che mi ricordano molto lui. Grazie. Dicevo, la storia del Pesciolino Rosso, perché abbiamo dato il nome Pesciolino Rosso a questa associazione? La storia deriva da un episodio vero vissuto tra me e mio figlio Emanuele 13 anni fa, era l'estate del 2003, i più grandi ricorderanno, fu un'estate caldissima. Noi nel giardino di casa a Gavardo abbiamo un piccolo stagno con i pesciolini rossi e un giorno di fine di quell'estate, eravamo verso settembre, Emanuele, che aveva 6 anni, mi chiama e mi dice: papà, corri che c'è un pesciolino nello stagno che sta morendo. Ma mi avvicino, effettivamente il suo pesciolino preferito boccheggiava mezzo morto nella calura estiva. Allora gli suggerisco di buttarlo nel fiume, ho detto: liberiamolo nel fiume che magari lì si riprende, ormai nello stagno è spacciato. È stata un po' una discussione, ma alla fine si è convinto. Abbiamo preso un sacchettino, abbiamo messo dentro il pesciolino e l'acqua e l'abbiamo portato a piedi al fiume che dista 150 metri da casa, 200 metri. Si scendono delle scalette, c'è un bel parco dove portavo Emanuele da piccolo a giocare e lui si avvicina al fiume e lancia il pesciolino. Io, curioso di vedere cosa succedeva, questo nell'entrare nell'acqua fresca si mette subito a nuotare, si è ripreso e io felice, sai, papà genio davanti al figlio, no? Ma mi ero dimenticato di una cosa. Che in quel fiume, in quel tratto di fiume, ci sono le anatre. È partita un'anatra e si è mangiata il pesciolino davanti agli occhi di Emanuele, non vi dico. Io non sapevo come fare a trattenermi dalle risate perché lo teneva nel becco mentre andava via, no, sadica. Lui invece mi dava i pugni, urlava disperato, diceva le parolacce alla papera, non vi dico, e piangeva disperato. Ma questa scena che praticamente avevo scordato, comunque era agganciata a qualche sperduto neurone nel mio cervello, mi è tornata alla mente quella notte in cui scrissi la lettera alle 3 di notte ad Emanuele dopo la sua morte, perché mi sono ricordato che il punto in cui nel 2003 aveva lanciato il suo pesciolino, il punto in cui il suo pesciolino rosso aveva perduto la vita, era lo stesso punto, stesso identico punto dove si è buttato lui 10 anni dopo aver preso quella droga, dopo quella serata terribile. In quella lettera gli scrivevo: ma possibile che quel momento di follia in cui la droga ti aveva sconvolto, tu ti sia dimenticato del tuo papà, ma soprattutto, e anche del tuo pesciolino, ma soprattutto ti sia dimenticato che tuo papà avrebbe dato la sua vita per te, ti sarebbe buttato lui al tuo posto in quel fiume. Perché lo dico sempre ai ragazzi: ricordatevi, che se avete la fortuna di avere dei genitori, ricordati sempre che un genitore dà la vita per un figlio, anche se a volte vi sembriamo pesanti, pedanti, rompiscatole, sì, siamo un po' pesantini a volte. Magari siamo anche egoisti, a volte presi dalle nostre faccende materiali, ma ricordati sempre che un genitore dà la vita per un figlio. E il giorno che hai un problema, non voler sempre tenerlo dentro di te, magari per la paura di deludere, per la paura di guardare in faccia i genitori, cercate di farvi aiutare, un genitore ti perdonerà sempre tutto, ricordatelo questo. All'interno del libro volevo leggervi delle frasi che ho scritto io firmando Emanuele. A volte mi arrivano delle cose come se lui volesse parlarmi, avevo scritto quelle frasi proprio all'inizio, dopo pochi giorni, che

0: lo scrittore di Marcello Riccioni ha voluto nel libro. E dice: papà, come potevo dirti che avevo provato quelle cose? Come potevo chiederti dei soldi per pagare chi me l'aveva date? Come potevo deluderti così tanto dopo tutto quello che hai fatto per me? Come potevo guardarti in faccia dopo aver tradito la tua fiducia? Avevo capito che mi volevi far diventare un uomo, mi hai fatto sentire tale, ma io, non contento, ho voluto giocare con quel fuoco che tu così spesso mi avevi avvisato di non toccare, Emanuele. Perché vi ho letto queste frasi? Era circa 2 anni fa, ero in una scuola sopra Varese con 350 ragazzi delle superiori, e alla fine dell'incontro mi si avvicina un ragazzotto, grande e grosso, di 18 anni, e mi dice: Gian Pietro, vorrei parlarti. Noi ci siamo appartati e lui mi dice: le frasi che hai scritto nel tuo libro, cioè il fatto di aver paura di guardare in faccia i genitori, la paura di deludere, dice, io la sento, perché anch'io avevo fatto una cavolata, ma non ho avuto il coraggio di parlare e chiedere aiuto, ho voluto risolvere il problema da solo e oggi sono in prigione. Ho detto, come? Sì, dice, di giorno vengo a scuola a studiare, la sera vado a dormire in carcere perché ho subito una condanna. E mi ha raccontato la sua storia, aveva cominciato a fumare le prime canne, spinelli, la cosa gli piaceva ma non aveva i soldi, però aveva trovato un paio di amici che io chiamo il gatto e la volpe, che gli dicevano: fuma, tradiamo noi la roba, tranquillo, siamo amici, ce li darai i soldi. Peccato che quando è arrivato 200 euro di debiti hanno cominciato a fargli le intimidazioni, a minacciarlo, a dirgli che volevano i soldi. E lui cosa ha fatto? Impaurito, invece di riconoscere l'errore, perché nella vita, ragazzi, si può, abbiamo fatto, chi più chi meno, le nostre cavolate le abbiamo fatte tutti, però a volte bisogna riconoscere di aver sbagliato, farsi aiutare. No, lui ha preferito diventare spacciatore, andare a vendere la roba ai ragazzini più piccoli, a rovinare gli altri, pur di non ammettere di aver fatto una cavolata. Poi ha visto che guadagnava 2 soldi, ha pensato che voleva comprarsi l'iPhone, si è fatto dare un bel pacchettino di roba, sempre da questi qua, sempre a prestito, no? Che gli hanno insegnato dove nasconderla. Dopo 2 giorni la roba gliel'avevano già rubata. Intanto il suo debito era aumentato e questi lo minacciavano dalla mattina alla sera. Andava a scuola, non riusciva neanche a capire se quando leggeva se era dritto o storto il libro, sudava freddo la notte e questi continuavano a minacciarlo. Ha cominciato a rubare un po' di soldi a casa, ma non bastavano, e allora di nuovo, piuttosto che ammettere o di chiedere aiuto, ha preferito andare a fare una rapina a mano armata insieme a un amico. Li hanno beccati come 2 polli, prigione. E io vi dico, ragazzi, che lui è fortunato che è andato in prigione. È fortunato, dite come? Sì. A volte abbiamo bisogno di prendere delle batoste nella vita per capire che siamo sulla strada sbagliata. Io l'ho guardato negli occhi, questo ragazzo, vi assicuro, non le farà più le cavolate nella sua vita. Anche se credo che il carcere a 17-18 anni non lo auguro a nessuno, penso che sia una delle cose più dure. Ma lui cambierà, te lo dico io. E soprattutto è vivo. Io voglio che Emanuele lo guardiate bene, ve lo mettiate bene in testa, ve lo ricordiate, perché non c'è più, non c'è più. E basta una volta, 2 volte fare una cavolata per non esserci più. Non giocate con le vostre vite, perché arriverà il giorno, se non è già arrivato, che qualcuno vi dirà di fare delle cavolate. È lì che ti giochi la partita, è lì che devi essere capace di dire no. Se vuoi essere educato, magari di no grazie, ma impara a dire di no, perché tu lo sai quali sono le cose giuste e quali sono le cose sbagliate. Eppure, per compiacere quelli fighi, quelli che si fanno le canne, quelli che bevono, sono quelli lì quelli fighi, tu ti bruci il cervello, impara a dire no. Però ricordati che il giorno che dirai no accadrà qualcosa, che probabilmente resterai solo, ti isoleranno. Ma ricordati anche che il giorno che sarai lì chiuso nella tua stanza a soffrire perché hai avuto il coraggio di dire no, quello sarà il primo vero passo che hai fatto per diventare un uomo o per una donna, per diventare una donna, per diventare adulto. Perché è con i no le cose sbagliate che si diventa adulti, non con i sì, come fossimo dei branchi di pecora che non sanno neanche in che direzione stanno andando. Grazie. Però dico anche ai genitori, ricordiamoglielo ogni tanto, che valgono più della nostra vita, perché a volte siamo abituati sempre a criticarli, a giudicarli, a correggerli, ci dimentichiamo di dirgli quanto li amiamo. E tira giù i piedi dal tavolo e togli le dita dal naso e spegni la PlayStation e alzati dal divano, sempre a correggerli, correggerli, correggerli. Dopo li vediamo alla fine, prima di andare via. Non pensiate ai genitori di non andare via senza qualche bordata, eh? Perché ho delle slide poi proprio specifiche per i genitori, o parleremo di questi temi, di come a volte non è quello che facciamo che è sbagliato, ma è proprio il modo, la modalità, il tono che usiamo sbagliato. Ci sono delle piccole correzioni a volte che possono cambiare la vita, possono cambiare il modo di porsi. E io voglio raccontare attraverso i miei errori, ecco, i miei errori proprio, perché affinché altri possano cogliere un pensiero per non farli. Perché io, ripeto, io non porto risposte, io sollevo domande. Il mio incontro io lo definisco come un sasso nello stagno. È presente quegli stagni sempre fermi, dove l'acqua non si muove mai, che le cose vanno sempre così? Ecco, io vorrei tanto buttare quei sassolini che creano quelle piccole ondine che possano arrivare ai vostri cuori. E per esigenze di tempo, ovviamente, cercheremo un po' di trattare dei temi, i temi più rilevanti. Parleremo quindi alla fine degli slide genitori figli, parleremo di alcune cose per i ragazzi, dei loro sogni. E prima però vorrei parlare di un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché mi chiedono spesso: come hai fatto a vincere il dolore? Come fa un padre che ha perso un figlio ancora a sorridere, a ringraziare per le cose che ha? Perché io ringrazio ogni giorno per quello che mi rimane, per quello che ho. Ringrazio ogni giorno perché ho conosciuto Emanuele, l'ho conosciuto per 16 anni, l'ho avuto con me, ho conosciuto un ragazzo meraviglioso che valeva molto più di me, un ragazzo che non ha mai litigato con nessuno, non era capace di provare rancore neanche per un'ora. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Mi dicono: come hai fatto a vincere il dolore? E io gli rispondo: no. Un dolore grande, così grande, non lo vincerai mai. Lui è lì che ti guarda al mattino, ti guarda a mezzogiorno, ti guarda la sera, non ti abbandona mai. L'uomo, con tutta la sua tecnologia, non è riuscito a eliminare due cose: la morte e la sofferenza. E la sofferenza prima o poi nella vita arriva. E quando arriva in maniera forte, è come se scavasse dentro di te un vuoto profondo. E tu devi riempirlo questo vuoto, l'istinto riempirlo con la rabbia, con l'odio, chiederti se la vita valga veramente la pena di essere vissuta, ti chiedi: Dio, dove sei? Dà la colpa a lui che non c'entra niente, perché la morte entra nel tuo cuore. E forse era l'istinto che avevo all'inizio, quello di prendere una mazza da golf, andare a rompere le gambe a tutti quelli che erano con lui quella sera e che l'hanno lasciato solo e che non ho più visto. Il buio, la morte stavano entrando dentro di me. Ma poco alla volta ho capito che se nel nostro cuore non mettiamo l'odio, non mettiamo la sete di vendetta, non mettiamo due parole meravigliose come amore e perdono, ricordandoci di quante persone sono più sfortunate di noi, che non hanno mai avuto veramente niente nella vita, hanno neanche ricevuto amore, e ti accorgi come portare sorrisi tu puoi cambiare la giornata a una persona, e con un abbraccio puoi cambiare una settimana una persona, e con il tuo rispetto, il tuo amore, la tua considerazione puoi cambiare la vita degli altri. Ti accorgi come tutto possa cambiare, come il dolore a quel punto non sia più qualcosa che ti schiaccia, che ti distrugge, ma può diventare un tuo alleato, un tuo compagno di viaggio. Io lo definisco quella mano invisibile sulla tua spalla che ti ricorderà sempre quali sono le cose che contano davvero nella vita. Ti ricorderà sempre di non giudicare gli altri, ti ricorderà sempre di non dimenticarti degli altri. E allora dico sempre anche ai giovani: non vediate la sofferenza, il dolore come qualcosa che vi schiaccia, che vi toglie il fiato, che vi deve mettere in ginocchio per sempre, ma coglietela come occasione per crescere, per conoscere chi sei, perché è solo attraverso la sofferenza che tu conosci chi sei. Sembra assurdo, ma è così. Ovviamente evitiamo di provocarcele da soli le sofferenze, perché arrivano da soli, non preoccupatevi, arrivano comunque da sole. C'era una volta il Buddha, Siddhartha, una mamma andò da lui perché aveva perso un figlio. Questa mamma gli dice: Buddha, riportami indietro mio figlio, perché altrimenti muoio anch'io. E Buddha la guarda e dice: va bene, si può anche fare questa cosa, a patto che tu trovi una casa dove c'è un granello di senape in questa casa, ma nello stesso tempo non trovi nessuna sofferenza, che non c'è nessun dolore, che non è successo niente in quella casa. Allora questa signora di buon mattino parte, va di casa in casa, una, due, tre, tutte le case, arriva a sera stremata e non ha trovato nemmeno una casa dove non ci fosse un dolore, dove non ci fosse una sofferenza. E a quel punto ha capito che il passato non lo possiamo più cambiare, che le cose succedono, E allora bisogna guardare avanti. E allora da quel giorno cominciò anche lei a guardare avanti, ricordando suo figlio, ma guardando la vita, guardando gli altri figli e ringraziando per quello che aveva. E quindi noi dobbiamo guardare avanti e cercare dentro di noi una parola fondamentale, secondo me. Perché ti insegnano che devi cercare la felicità, riempirti di cose. Io non credo nella felicità, non cerco la felicità. Certo, a volte ho dei momenti di felicità anch'io, ma non mi interessa cercare quella. La felicità, intendiamoci come termine, intesa come soddisfacimento dei nostri capricci, di tutti i nostri bisogni, riempirci di cose. Quella felicità, secondo me, è una cosa effimera che dura un momento, come un castello di sabbia che viene spazzato via dalle onde. La felicità la puoi anche comprare, se vuoi. I soldi, ti compri un orologio, una macchina, compri anche lo yacht, puoi comprarti anche un aeroplano. Ma la felicità quanto dura? È effimera. C'è un'altra parola invece che io cerco e cercherò per tutta la mia vita, che si chiama serenità, che è una condizione duratura e permanente, ma che non la puoi comprare però. Quella la devi conquistare con le tue scelte, con le scelte della tua vita, e la serenità sarà quella condizione che ti consente di accettare anche il dolore, di accettare la sofferenza, perché guarderai dentro di te e troverai quella forza interiore per accettare le cose che accadono e provare gioia nonostante il dolore e le difficoltà. E come conquistare questa serenità? Io ho delle idee, sono mie idee. Io credo che dobbiamo essere liberi, liberi nella nostra mente, liberi nel nostro cuore, liberi di amare noi stessi, di amare gli altri. E per conquistare questa libertà dobbiamo mettere in atto delle parole chiave. La prima parola chiave si chiama verità. Raccontare la verità alle persone che mi vogliono bene, alle persone che mi danno fiducia, un marito, una moglie, un figlio, un genitore. Se tu vivi nella verità e racconti la verità, non racconti menzogne, tu puoi guardare negli occhi gli altri, tu puoi essere sereno e provare gioia. Mi dici come puoi essere libero, mi dici come puoi provare gioia e sentirti libero di amare se tu vivi nella menzogna e nascondi i casini che stai facendo nella tua vita. Comincia a vivere nella verità e tutto comincerà a cambiare. Comincerai a trovare dentro te la gioia vera. E la seconda parola chiave, secondo me fondamentale, credo che sia la parola più difficile per un essere umano, la parola per conquistare la nostra serenità e la nostra gioia. Questa parola si chiama perdono. Imparare a lasciare andare. Imparare a perdonare chi ti ha offeso, chi ti ha fatto del male. Quante volte, no, uno ti offende, magari anche un parente o un amico, un ex amico, gli metti sulla croce, no, quello là, non gli parlo più. Quell'altro mi ha fatto del male, allora aspetto il suo cadavere che passi sul fiume. E lì ogni volta a mettere sul nostro cuore l'odio per uno, per l'altro, per quell'altro. Ma non ti accorgi che poco alla volta sei tu che ci stai rimettendo. Perché proprio grazie al rancore tu stai andando a soffocare la cosa più bella che è dentro di te, che è l'amore. Io dico, non dobbiamo permettere a nessuno di mettere l'odio nel nostro cuore, di mettere il rancore, perché siamo noi i primi a rimetterci. E perdonare non vuol dire liberare l'altro, sì, anche quello, magari riallacci un rapporto che diventa bellissimo, ma liberiamo soprattutto noi stessi, liberi te stesso, perché non dobbiamo permettere a nessuno di soffocare la cosa più bella che è dentro di noi, che è l'amore. Ho un libro da restituirti, Andrea Foglia, dottor Foglia, non te l'ho portato, oggi te lo spedisco, ma ha prestato un libro il mese scorso un amico Andrea di Civitanova, col quale abbiamo organizzato diversi eventi, che ringrazio davvero per quello che ha fatto per il Pesciolino Rosso. Un libro rosso scritto da un signore che il 13 novembre 2015 sua moglie è andata al bar, i terroristi gliel'hanno ammazzata, era al Bataclan di Parigi, ve lo ricordate? Meno di un anno fa. Sua moglie, la ragione della sua vita, gliel'hanno ammazzata. È rimasto lui con suo bambino di 2 anni e mezzo. E ha scritto una lettera ai terroristi, nella quale ha scritto: non avrete il mio odio, non avrete il mio odio. Perché lui ha capito e avrebbe diritto di odiarli, avrebbe diritto di combatterli per tutta la vita, e come? Ammazzato una persona innocente. Eppure lui ha capito che se lui odierà, penserà solo a odiarli. Dice, come potrò insegnare l'amore a mio figlio? Come potrò ancora guardare un cielo azzurro, guardare il mondo con gli occhi dell'amore e trovarlo dentro di me? Se io vivrò nell'odio, anche se ho ragione, non lo avrete il mio odio. Ecco cosa significa perdonare. Significa lasciare andare. Significa liberare l'amore che è dentro di noi. In un mondo nel quale vogliamo farci diventare sempre più arrabbiati. Vogliono chiuderci nelle nostre case, vogliono convincerci che la strada è sempre quella di cercare la sicurezza economica a discapito degli altri, di mettere i piedi in faccia agli altri, perché tu devi cercare il successo per forza, la cosa che conta è il successo, non importa se stai facendo una cosa che non ti piace, l'importante è che gli altri ti vedano in un certo modo. Vogliono farci diventare sempre più arrabbiati. E io credo che la salvezza di questa umanità non sarà la rabbia. Non sarà la ricerca del successo a discapito degli altri, ma sarà una parola che si chiama amore. E se abbiamo avuto la fortuna di ricevere amore dentro di noi, dobbiamo portarlo agli altri come un testimone meraviglioso di persona in persona, ma non amare solo le persone che ci vogliono bene, siamo capaci tutti in quello. Amare chi non ha mai ricevuto amore, amare chi è solo, quello che farai al più piccolo. L'avrei fatto a me. E Dio entra dal più umile, è da lì che entra Dio. 20.000 anni fa ci fu un signore che inventò il fuoco, perché prima dell'invenzione del fuoco nessuno sapeva accendere il fuoco, ogni tanto lo rubavano perché arrivavano i fulmini e se lo distribuivano così, però quando si spegneva che c'era un temporale erano rovinati. Questo qui inventò il modo, con un bastoncino, di accendere il fuoco con le foglie. Ed era talmente contento di questa invenzione che sapeva che a nord c'erano delle popolazioni che vivevano al freddo e avevano bisogno del fuoco. Allora è andato e gli ha insegnato ad accendere il fuoco. Questi erano contentissimi, usavano il fuoco non solo per scaldarsi ma anche per far da mangiare, per tenere lontane le bestie feroci, lo usavano anche per stare intorno al fuoco la sera insieme, passare 2 ore prima di andare a dormire. Era così bello il fuoco. Ma non fecero tempo a ringraziare questo signore, che lui era già partito, perché era andato ancora più a nord, perché sapeva che più a nord c'erano popolazioni, tribù, che vivevano ancora più al freddo di quelle, e quindi avevano più bisogno del fuoco, e gliel'ha portato, e gli ha insegnato. E questi erano ancora più contenti, talmente contenti che la maggioranza di loro avevano già pensato di far diventare questo signore il loro capo. Dicevano, è talmente importante il fuoco che noi lo vogliamo come capo. Ma i vecchi politici, vecchi, non i giovani politici, il vecchio capo pensò bene di preparare una pietanza avvelenata e uccisero questo signore e lo seppellirono. Dopo un po' di tempo qualcuno fece un ritratto e lo misero dentro in una grotta. Cominciarono a accendergli dei fuocherelli, perché lui era il signore del fuoco, dei lumini, dei fuocherelli, e andavano a pregarlo, a pregarlo, a pregarlo. Ma poco alla volta si dimenticarono qual era la funzione del fuoco. Si erano dimenticati che il fuoco serviva a scaldarsi, serviva a far da mangiare, serviva per tenere lontane le bestie feroci, serviva per riunire il gruppo intorno in un cerchio, intorno al fuoco. Si erano dimenticati della funzione del fuoco, perché andavano sempre a pregare quello lì con i suoi fuocherelli. 2016 anni fa è arrivato un altro signore, che ci ha portato un fuoco che si chiama amore, e ci ha insegnato questo fuoco, sì, a riversarlo su Dio, ma soprattutto ci ha insegnato a riversare questo fuoco sugli altri, andare a portare l'amore a chi non l'ha mai avuto, a chi vive nel freddo. Questo dobbiamo fare. E io credo che questa umanità malata potremo guarirla solamente se sapremo trovare dentro di noi la bellezza che è già in noi e portare questo amore come un testimone meraviglioso a chi non ce l'ha. Grazie.
1: Siamo contenti perché abbiamo tutto il tempo di portarci, vediamo fino a fine. Sono 10:30, no? Arrivati ancora 20 minuti.
0: Dopo, no, perché domani ci sono anche le scuole, ragazzi. Volevo raccontare una storia per i ragazzi, per chi sia stato stamattina l'ha già ascoltata. La storia dell'anello. una storia carina. C'era una volta un ragazzo che piangeva sempre, perché lui era talmente timido che quando andava a scuola balbettava, era un po' timido quando parlava, e aveva trovato un gruppetto di bulletti che lo deridevano per questo, e si erano accorti che più lo deridevano più lui era in imbarazzo, più lui balbettava, e più balbettava più lo deridevano, non usciva da questo loop. Però quando andava a casa la sera, dopo mangiato, senza dire niente ai genitori perché teneva tutto dentro di sé, andava nel letto e piangeva. Piangeva perché non riusciva a venirne fuori. Sapeva di valere qualcosa, ma non riusciva a farsi capire. Un giorno però prende coraggio e va dal suo professore preferito e gli chiede: professore, mi aiuti per cortesia? Mi dica come posso fare per farmi aiutare, per farmi rispettare da questi ragazzi, per far capire che anch'io dentro di me valgo qualcosa. Il professore lo guarda e gli dice: ascolta, oggi non ho tempo. Però si sfila un anello e gli dice: fammi una cortesia, visto che sei qui, ho urgente bisogno di soldi. Gli dà l'anello, gli dice: prendi questo anello, lo porti al mercato e me lo vendi, però porta a casa almeno una moneta d'oro, perché ho bisogno di quello. Il ragazzo diligentemente prende l'anello, va al mercato, va alla prima bancarella e chiede: mi darebbe una moneta d'oro per cortesia per questo anello? Il tipo lo guarda: non vedi che non vale neanche una moneta d'argento? Lui, deluso, tenta in un'altra bancarella, stessa risposta, in un'altra stessa risposta. Allora torna deluso dal professore e dice: professore, ho visto che è un bel anello, ma non so venderlo, la moneta d'oro non me la dà nessuno. Il professore a quel punto sorride, lo guarda negli occhi e dice: fai un'altra cosa adesso, prendi questo anello e non portarlo al mercato, ma portalo in città, al centro della città troverai una piazzetta rotonda, circolare, e lì c'è un negozio con scritto Il Grande Gioielliere. Entri, gli chiedi cosa vale questo anello, ma mi raccomando, non venderlo per nessun prezzo che lui ti offrirà. Vabbè, non capisce, ma va. Entra dal grande gioielliere e gli dice: mi darebbe per cortesia una stima, un valore di questo anello? Il grande gioielliere prende la lente, quella grossa, quella professionale, lo guarda, lo gira, lo pirla, e poi a un certo punto alza gli occhi sbarrati. Dice: ma ti rendi conto che questo è uno degli anelli che vale di più della città? Se vuoi soldi subito ti posso dare 58 monete d'oro, altro che una, 58. Se aspettiamo qualche giorno ne realizziamo 70, perché quello è il suo valore. Allora il ragazzo è entusiasta, lo prende in pugno, si mette a correre. No, arrivederci, corre dal professore. Professore, è ricco, lo può vendere a 70. Il professore dice: dammelo qui. Lo prende, lo indossa e gli dice: non voglio venderlo, non ho mai voluto venderlo, non hai ancora capito. Era solo per farti capire che se andiamo nel posto sbagliato a chiedere il valore delle cose non lo scopriremo mai. Tu andavi al mercato, cosa ti davano? Una moneta d'argento scarsa. È come quando tu vai da questi amici, che amici non sono, a chiedere cosa vali tu. Non troverai mai il tuo valore nella bocca degli altri. Tu devi andare dal grande gioielliere per capire chi sei. E lui lo guarda e dice: chi è il grande gioielliere? E il professore gli risponde: tu stesso sei il grande gioielliere. Solo tu devi e puoi capire la forza e la bellezza che c'è dentro di te. Per cui gli dice: preoccupati di più della tua preparazione, della tua formazione, soprattutto di formarti un carattere, piuttosto che della tua reputazione. Perché la reputazione è quello che pensano gli altri di te, quello non sei tu. Tu sei quello che ti formi giorno dopo giorno, e sei sempre a tempo a cominciare a formarti per trovare chi sei. Comincia subito. Ricordate sempre, ragazzi e ragazze, che dentro ognuno di voi è come se ci fosse una cassaforte, io dico, una cassaforte chiusa con una combinazione segreta. E quella cassaforte contiene un tesoro meraviglioso, ma devi andarlo a scoprire tu quel tesoro. Perché non saranno monete d'oro, quando la aprirai troverai dentro di te una parolina importantissima, che vale molto di più delle monete d'oro. Una parolina che si chiama consapevolezza. Cos'è la consapevolezza? Il capire chi sei, il capire cosa vuoi, qual è il motivo per cui ti alzi ogni mattina col cuore che batte, perché hai un sogno, un grande sogno. Capire qual è il mestiere uomo, qual è il mestiere donna, capire qual è la ragione per cui siamo a questo mondo. Cercalo un sogno. Ecco cosa serve la scuola. A volte andiamo annoiati a scuola, sì, pesante, ma ricordati sempre che la scuola non è quel luogo dove imparare a memoria le cose in maniera noiosa, ma è quel luogo che ti deve condurre in un viaggio in cui conosci te stesso, perché solo così potrai avere una vita piena e non vuota. Trovare un sogno, cercalo un grande sogno, che sia il più grande possibile, non deve essere una cosa banale, e comincia a prepararti giorno dopo giorno per quel sogno. Ma ricordati che non ci sarà mai nessun palloncino che scende dal cielo col bigliettino attaccato che ti dice tu dovrai fare l'idraulico, tu il pianista, tu farai il fisico nucleare. Sei tu che devi scoprire in che cosa sei bravo. Qual è quella cosa che ti fa battere il cuore? Cerca di essere creativo, cerca di osare. Ma per aprire quella cassaforte bisogna prepararsi. Imparate a leggere libri di valore. Fatemeli suggerire dei vostri professori, dei vostri genitori, dei libri per camminare verso la consapevolezza. Perché se non hai un sogno, se tu non sai chi sei, se non sai cosa cavolo ci fai a questo mondo, allora ti alzerai a mezzogiorno, stare lì sul divano tutto il giorno col telefonino spiaccicato davanti alla faccia a guardare i video stupidi. Dovrai riempire questo vuoto con le serate, con gli sciottini di sabato sera, per alzarsi la mattina della domenica a non sapere neanche cosa ho fatto il giorno prima. Dovrò farmi le canne per riempire questo vuoto, essere arrabbiato col mondo, dar la colpa agli altri di quello che mi succede. Mettiti in gioco, la vita è meravigliosa, ma devi metterti in gioco, cercare dentro di te questo tesoro, questa consapevolezza. Ognuno di noi è maledettamente bravo in qualcosa, ma devi scoprirlo tu in che cosa ti sei bravo, che cosa ti stimola, che cosa ti fa battere il cuore. Devi trovarlo, cammina in questo. Pensate che nel 1930 in America c'era una bambina che andava molto male a scuola. Si è scoperto poi che era DSA, cioè che disturbi specifici dell'apprendimento, discalculia, disgrafia, eccetera, e dislessia. Ma la mamma, allora non c'era DSA, parliamo del 1930, quasi 100 anni fa, e l'aveva portata dallo psichiatra preoccupata. E a un certo punto, mentre lo psichiatra ascolta la mamma, parte una musichetta e la bambina si muove, si mette a ballare. Il psichiatra dice, guardi, faccia una cosa, provi a iscrivere sua figlia in una scuola di ballo, perché per me sua figlia è una ballerina. La mamma, poco convinta, l'ha fatto, lo iscrive in una scuola di ballo. Bene, in pochi anni questa bambina è diventata la prima ballerina americana e ha costituito, ha aperto decine di scuole di ballo in tutta l'America, diventando anche multimilionaria. Ha trovato il suo sogno, ha trovato chi era. E l'hanno presa per una incapace. Ognuno di noi, anche se in tre in matematica, è capace in qualcosa, ma devi trovarlo. E do un suggerimento, ragazzi, tanto io ve lo do, dopo starà a voi coglierlo o meno, tanto che stamattina i ragazzi su. Un ragazzo mi ha insegnato a guardare dei video in internet, io me ne guardo spesso, si chiama TED, TED.com, TED Talks, c'è anche TED tipo l'orsacchiotto, ma in realtà TED, c'è anche l'app. Che cos'è TED? Praticamente i più grandi oratori, i più grandi parlatori al mondo fanno dei discorsi, ci sono più di 1000 discorsi, tutti in inglese, però ci sono i sottotitoli in italiano, sono discorsi di 15 minuti che ti insegnano quale sarà il futuro. Cioè gente visionaria che vede anche quali saranno i nuovi lavori, le nuove tecnologie, le nuove strade. Ecco, guardali questi video, perché tu otterrai due vantaggi. Il primo, ti accorgerai che piano piano comincerai a imparare l'inglese da Dio, perché a forza di sentire l'inglese non è facile, ma è importante conoscere l'inglese, capirlo con i sottotitoli, lo guardi e poi troverai lì magari il tuo sogno. Quello che è il tuo sogno, quello che sarà il tuo futuro. Ho visto, per fare un esempio, un ragazzo che è diventato il fotografo della musica. Lui ha preso una membrana di gomma, l'ha messo sopra una cassa con tanti cristallini colorati, migliaia di cristallini, ha pompato varie musiche e questi salivano, no? E lui con una videocamera che scattava 30.000 fotogrammi al secondo ha fatto delle fotografie bellissime, ha fatto delle mostre e ha venduto i suoi quadri, ha fatto i soldi fotografando la musica. Si è inventato un mestiere. È stato creativo, ha osato. È per quello che dovete anche voi cercare la creatività, ragazzi. Cercatela. Però ricordati sempre che la creatività è figlia del rischio. Se tu vuoi andare sempre sul sicuro, se tu hai paura del giudizio degli altri, se tu non vuoi mai sbagliare, non sarai mai creativo, vai, allora vai sempre sul sicuro. Devi avere il coraggio anche di osare, di sbagliare. E anche noi genitori, io credo che noi possiamo correggere all'infinito i nostri figli, ma credo che sia importante insegnargli non solo essere delle statuine che non sbagliano mai, insegnargli che nella vita bisogna sbagliare, bisogna osare per volare alto. Ovviamente dobbiamo insegnare loro di non percorrere strade dalle quali non torneranno più indietro, come quella che ha voluto percorrere Emanuele. Quelle no, ci sono strade dalle quali veramente c'è il rischio di perderti nelle sabbie mobili, nei rovi, non torni più. Ma dobbiamo fargli capire che nella vita non è la perfezione che conta, ma è aggiustare il tiro. Siamo tutti esseri imperfetti in cammino, aggiustare il tiro verso un qualcosa di più grande, di importante. E allora mettersi in gioco, rischiare anche di fallire. Questo è il concetto. Cerca di osare. E quando troverai il tuo sogno e cominciare a batterti per il tuo sogno, può darsi anche che tu faccia un lavoro umile. Dovrai fare dei lavori umili per raggiungerlo, ovviamente. Ma se tu hai un sogno, anche il lavoro più umile diventerà un rafforzativo del tuo carattere, non sarà altro che qualcosa che ti rafforza. Ma se tu non hai un sogno, se tu non sai qual è la ragione per cui ti alzi ogni mattina, allora tutto diventerà vuoto, allora tutto diventerà noia. E allora devi metterti in gioco, comincia da subito a prepararti, giorno dopo giorno, per cercarlo quel sogno. Grazie. Io volevo adesso leggere un pezzettino della lettera che ho scritto Emanuele, ce la leggiamo insieme, in modo che ci rilassiamo un secondo e poi facciamo le slide per i genitori magari. Vediamo se la troviamo.

le luci, vediamo. Ema, mio amato, cosa può dire un padre al proprio figlio che non lo è più? Ho provato a spaccarmi la testa per capire dove ho sbagliato, perché è ovvio che qualche cosa ho mancato nei tuoi confronti. Allora, sono andato a ripercorrere la nostra vita insieme, ti ho visto quando ti ho preso in braccio per la prima volta appena nato. Eri bellissimo e sprigionavi già una grande energia vitale. Ricordi quando ti stendevo sul mio petto ed allora ti rilassavi e finalmente dormivi sereno? Quanto ti ho amato, quanto ti amo ed amerò. A 3 anni mi chiedesti perché Gesù ha creato le zanzare. Quante domande mi facevi e quante risposte ti ho dato. Ti avevo insegnato il rispetto dell'ambiente, ad osservare sempre le cose intorno a te. Ti osservavo guardare le formiche camminare, ti avevo dimostrato che si potevano carezzare anche le api, se facevi piano. Certamente, sono stato un padre anche severo, forse un po' pressante, ma penso di averti dato anche tanto amore e tutto il tempo che avevo a disposizione era per la maggior parte dedicato a te. Quanti ricordi delle nostre avventure anche in Sardegna, le visite alle grotte con le stalattiti. I tuffi da 4 metri, nelle piscine in montagna San Teodoro, le nuotate che abbiamo fatto insieme. Ricordo quando ti portavo nel negozio di pesci, che lezioni che mi davi. Ma eri un grande fin da piccolo. Certamente, man mano crescevi ti ho lasciato anche la libertà di frequentare gli amici, quindi il nostro tempo insieme si è naturalmente ridotto, fa parte del percorso di crescita, ma nei momenti in cui eravamo uno fronte all'altro, l'intesa era profonda. Ricordi i nostri scambi di energia con il saluto egiziano? Sono andato a vedere il punto in cui ti sei lanciato. Ma possibile che quell'attimo di follia non ti sei ricordato del pesciolino? Avevi 6 anni e uno dei pesciolini dello stagno galleggiava mezzo morto. Allora, ti avevo convinto a portare il pesciolino al fiume, l'abbiamo portato proprio a fianco del barcaligola, nel punto esatto dove ti sei buttato domenica e lo avevi gettato in acqua. A una papera si era mangiata il tuo pesciolino. Mi dispiace che mi dicono che negli ultimi tempi frequentavi compagnie che facevano uso di spinelli, forse altre cose. Mi dispiace se hai provato anche tu, ma tu sai che ti avrei perdonato qualsiasi stupidata e sono sicuro che ti saresti presto ravveduto. Peccato che con quel gesto estremo non mi hai dato neanche una

Allora, sono tornato a casa, in quella casa in cui insieme per anni entravo nel letto con te e Giulia la sera e vi raccontavo la storia di Tonino. Ed il nostro libro, Hope, la speranza, che parla della ricerca di un mondo migliore, devo finirmelo da solo. Ti prego almeno di darmi qualche spunto da dove ti trovi. Quanto abbiamo ragionato sulle origini dell'uomo e sul senso della vita. Come quando mi avevi detto che tu non avevi 16 anni, ma ne avevi oltre 1 miliardo. Come? Sì, mi dicevi, noi siamo l'evoluzione di quella cellula primordiale che 1 miliardo di anni fa ha originato la vita sulla Terra. Questa cellula si è sviluppata, si è evoluta ed è arrivata fino a noi. Possibile che con questa energia tu... Quando sono stato all'obitorio ti ho tagliato un po' di ciuffi di capelli perché ti avevo detto che la prima volta che avessi fatto una grossa stupidata ti tagliavo i ciuffi. Ho sognato di immergermi nelle acque profonde, sempre più buie. Non trovandoti stavo perdendo la speranza, ma all'improvviso ti ho trovato nudo come quando eri nato e ti ho riportato in superficie. A quel punto mi sono svegliato. Era le 3 del mattino, ho sentito dentro di me un'energia fuori dal comune. Ti ho sentito dentro di me e subito ho avuto chiaro davanti agli occhi cosa dovevo fare, dedicare la vita ai giovani. Organizzeremo eventi in tuo nome grazie al quale uniti. Riusciremo almeno in parte a convogliare tutta l'energia che hai sprigionato in modo positivo. E se Dio lo vorrà, almeno nel nostro piccolo potremo dire che grazie a te il bene avrà trionfato sul male. Ema, ti amerò sempre. Gettando via te hai salvato me e salverai tanti giovani. Te lo assicuro. Papà Gian Pietro.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccomi di nuovo a Loreto. Dal mese di febbraio fino ad oggi ho lasciato a intermittenza Loreto perché, naturalmente, finendo il mio mandato di vicario, grazie anche al diritto canonico che ci dice che a 75 anni dobbiamo consegnare un po' le dimissioni ai nostri superiori, io ho pensato di chiedere all'ufficio e promozione dell'evangelizzazione di fare il confessore giubilare. Il vescovo Monsignor Tonucci, che ha molto naturalmente gradito questa mia idea, l'ha incoraggiata e si è fatto lui testimone, ecco, presso Monsignor Fisichella, il responsabile del giubileo, perché potesse essere accolto. La risposta è stata generosa da parte di Monsignor Fisichella e mi sono ritrovato ad essere confessore giubilare nella famosa chiesa in Santo Spirito in Sassia, che è diventata dal 1983 e

chiesa della Divina Misericordia con la devozione a Santa Faustina Kowalska, che ha ricevuto in rivelazione dal Signore che facesse questo quadro, perché Lui è misericordia. E il mio servizio in questa chiesa giubilare, con un afflusso straordinario di penitenti, mi ha permesso di cominciare a prendere ancora più coscienza di questo anno giubilare, direi orientato fondamentalmente alla misericordia. Ma potreste dire, ma perché lasci Loreto? Anche a Loreto c'è il santuario, c'è la possibilità di essere confessore. Perché ho ritenuto che il mio servizio come vicario generale, ecco, terminando, non rimanesse qui la mia presenza per aspettare che il nuovo arcivescovo decidesse che cosa poteva fare di me. D'altra parte, ecco, Loreto mi è talmente dentro, perché primo sono marchigiano, secondo perché fin dal 1969 io venivo a fare i pellegrinaggi con l'Unitalsi proprio a Loreto. Poi la provvidenza ha voluto che come vice assistente e assistente nazionale dell'Unitalsi passassi 12 anni ad assistere e guidare i pellegrinaggi a Loreto come i pellegrinaggi a Lourdes. E poi, naturalmente, ho lasciato l'Unitalsi, mi sono ritrovato a fare l'assistenza spirituale al Policlinico Gemelli e nel frattempo, ecco, c'è stata la nomina del nuovo arcivescovo delegato e prelato, Monsignor Tonucci, a Loreto. Aveva bisogno di un vicario e naturalmente qualche buona ispirazione, cominciando da quella del Cardinale Comastra, ha detto ma prenditi Don Decio. E lui mi ha chiamato un giorno, mi convocò, ero ancora a Roma, disse desidero che tu mi facessi il vicario generale. E io con un po' di sorpresa e di stupore, ma guardi, lei ha questa scatola chiusa. E lui simpaticamente mi rispose ma io la scatola l'ho già aperta. Così ho iniziato questo servizio di collaborazione, sono 8 anni esatti, perché venni l'11 agosto del 2008 e ho vissuto questo servizio a Loreto, sia rientrando un po' in quella spiritualità dei pellegrinaggi, dell'Unitalsi, che qui ancora accorrono, anche se in minore entità di numero, sia prendendo consapevolezza anche di questa piccola diocesi fatta di 5 parrocchie, nella quale si poteva, ecco, animare, entusiasmare e sostenere il cammino dei parroci e di coloro che naturalmente sentono la responsabilità di pensare ad una città che ha la vocazione ad accogliere i pellegrini. E quindi il mio servizio, ecco, si è svolto con molta serenità, con un po' forse di agitazione da parte mia. Però i luoghi privilegiati sono stati il confessionale, che mi consentiva la domenica di passare ore e ore per respirare questa misericordia di Dio, che in questo momento nel giubileo mi ha ancora di più, direi, sostenuto, e poi per essere un po' anche il prete della piazza, perché la piazza ha bisogno, con tutti i pellegrini che arrivano, con i turisti, di vedere qualche figura. E direi che non al di là dell'istituzione, ma una figura di un sacerdote che accoglie, che risponde agli interrogativi dei pellegrini, che si fa vicino a loro per far sperimentare che a Loreto non si può venire per fare i turisti, bisogna venire per diventare pellegrini. E allora, ecco, io sono veramente grato a Loreto perché mi ha immesso ancora di più in questa esperienza del santuario, della misericordia e anche in questa esperienza della carità. A Loreto mi è stata data la possibilità, grazie soprattutto al nostro direttore della Caritas, Padre Vincenzo, di collaborare sia nella mensa sia nell'accogliere i primi che arrivano, che magari sotto il porticato chiedono un caffè, chiedono un po' di elemosina. Ma ho compreso veramente che non può essere disgiunta la carità in un santuario, perché il referendum e le parole sagge del nostro storico, ma anche del nostro, diciamo così, padre Santarelli, là dove non c'è la carità non c'è la provvidenza. Ed ho visto come questo cammino della carità
di Loreto si sta approfondendo e mi auguro che i progetti benedetti dal Vescovo Monsignor Tonucci, che lui dice intende lasciare, si costituirà addirittura una casa della carità, proprio perché né i loretani né coloro che giungono possano, direi, non avvertire che la misericordia del santuario che passa, e la misericordia di Dio che passa attraverso Maria, sia una misericordia che va a sostenere, a consolare, direi a curare le ferite del cuore, ma anche le ferite di una povertà che è sempre più evidente e anche di una ristrettezza economica che pone la nostra città in un versante di grande interrogativo. E allora io ho avuto modo anche di relazionarmi molto con i giovani e li benedivo quando magari la sera facevo una passeggiata in piazza dicendo: vedete, avete scelto la piazza invece che del litorale. Capisco che il litorale vi parla di più, ma la piazza nel suo silenzio può proporvi anche un futuro. E pensando a tanti giovani che non hanno un presente perché è slabbrato, il futuro non si sa come sarà, ecco la grande responsabilità che abbiamo tutti di dire cosa offriamo a questi giovani. La fede come li tocca, li avvicina, e le sicurezze economiche e lavorative come li possono entusiasmare. Siamo qui dunque questa sera, l'arcivescovo ha voluto per sua benevolenza e con mio grande stupore, non era necessario che io celebrassi una messa insieme con lui per ringraziare Loreto. Che cosa mi ha insegnato Loreto? Certo, venendo dall'esperienza gratificante dell'Unitalsi che mi ha fatto percorrere le strade d'Italia, conoscendo veramente la carità dal nord e dal sud che si orienta a curare, ad assistere e a incoraggiare il mondo così vasto e variegato della sua sofferenza, nelle sue patologie, nella sua anzianità, nella sua infermità, Loreto mi ha permesso di recuperare ancora di più il senso della preghiera, il senso di questo mistero di quanti entrano in Santa Casa. Ricordo in questo momento con commozione quando accoglievo in Santa Casa le mamme e i bambini malati di alcuni pellegrinaggi, in un modo particolare quello di Roma, sentendo dentro di me l'amarezza perché queste madri si dovevano ritrovare ai piedi della Santa Casa come Madonna ai piedi della croce, e nessuno usciva dalla Santa Casa, nessuna madre, sconsolata ma rasserenata, grazie anche a tutti coloro che prestavano la loro opera, in modo particolarissimo tanti giovani, per rallegrare questi bimbi che, ho detto sempre ai genitori, non sono disabili. Voi siete genitori di figli, non disabili, non pieni di complessi. Siete genitori di figli come quelli che sono genitori di figli paffutelli, grassocci, che però troveranno nel cammino della vita molti più gravi problemi di quelli che non trovano i vostri, che sono anchilosati nel corpo, ma sono santi e innocenti nel cuore. Grazie a Loreto. Mi dispiace che è Loreto che mi ringrazia, ma io sento dire grazie a Loreto, perché tutti indistintamente, dal percorrere il corso fino a inserirmi nelle periferie, da Villa Musone, Villa Costantina, la stazione, per percepire che alla fine c'è un grande movimento di attività pastorale, i giovani trovano i loro punti di riferimento, le attività catechetiche, le attività pastorali sono vivaci e sono desiderose di essere una presenza sempre più significativa in questa cittadina, che non è automatico che noi loretani, lo dico anch'io, siamo santi perché abbiamo la Santa Casa, dobbiamo diventarlo per il dono della Santa Casa. Un pensiero gratissimo rivolgo agli operatori turistici, al mondo del lavoro, perché anche loro avevano dei momenti, negli orari consentiti, di ritrovarsi in Santa Casa a sentire la voce della Madonna che diceva loro: sentite, voi accogliete i pellegrini, ma prima dovete accogliere me. La mia casa è aperta secondo le vostre ore di lavoro. E in quei momenti di intensa preghiera, con la presenza dell'arcivescovo, faceva scoprire loro che non si può essere a Loreto e dimenticare che siamo cittadini speciali di questa santa casa
che dà a tutti il senso della vita e mi auguro anche di Dio.

come relazionarsi con lo Spirito Santo? Ci sono tre punti da chiarire. Prima di tutto, invocarlo nella preghiera, nella nostra vita quotidiana. Essendo una persona, lo Spirito Santo è qualcuno con cui io ci devo parlare tutti i giorni, in ogni situazione. Invocare lo Spirito Santo è fondamentale nella vita del cristiano. Un rapporto con Dio, Spirito Santo, deve essere vissuto così, nella preghiera quotidiana. Poi, vivere una vita nello Spirito. E questo ci dà l'idea di una vita nello Spirito che è contraria a una vita nella carne, vissuta nella carne. Vi ricordate quel brano di San Paolo che ci ricorda: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Cioè, una vita vissuta nello Spirito Santo deve essere vissuta secondo la volontà di Dio e una vita spinta dalla grazia dello Spirito Santo stesso. Vivere una vita nello Spirito. E poi la terza cosa, lasciarsi guidare da Lui, perché non possiamo vivere una vita nello Spirito se vogliamo fare la nostra volontà, se vogliamo essere indipendenti e fare per conto nostro la nostra vita. No, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Ogni mattina quando mi alzo devo chiedere che cosa posso fare insieme allo Spirito Santo in questa giornata e vivere tutta una vita dedicata a nostro Signore, ma sempre avendo lo Spirito Santo come guida, come maestro. Chiediamo al Padre Celeste di darci lo Spirito Santo perché ci faccia crescere in una vita di preghiera, di intimità con il Signore, di cercare le cose di lassù, cercare le cose di Dio e soprattutto lasciarci guidare sempre dalla presenza del Signore.

0: siamo nella piazza di Loreto con il pellegrinaggio della gioia dei bambini della Romana Laziale, che come filo conduttore ogni anno ha una fiaba dove partecipano i bambini sani e malati, che sono i protagonisti insieme alle loro mamme e ai loro papà. Sono bambini che hanno dei disagi fisici, dei disagi familiari, bambini abbandonati dagli istituti e bambini che hanno problemi nelle famiglie. La serata in genere si svolge con la sfilata dei personaggi della fiaba, con una cena e con l'esibizione di artisti che volontariamente si offrono per animare questo pellegrinaggio. Le giornate dei bambini sono giornate piene di giochi con i ragazzi i volontari che animano appunto i loro giochi. Sicuramente, come ogni anno, ci saranno i giochi delle fontane, le fontane danzanti, e poi per le strade di Loreto verranno illustrati i misteri del Rosario. Chiaramente tutto alla portata dei bambini.
1: Il pellegrinaggio della gioia dell'Unità Alzi Romana Laziale è dedicato ai bambini e questo avviene da 40 anni. Bambini diversamente abili, dice oggi la società, con un eufemismo per non dire bambini diversi. Bene, noi invece diciamo gioie grandi, infatti questo pellegrinaggio si chiama il pellegrinaggio della gioia.

e dare gioia ai più piccoli credo che sia la cosa più bella che possa capitare a un uomo. Oggi questi bambini che sono definiti dalla società e soprattutto, come l'ha ben inquadrato il problema Papa Francesco, che sono chiamati gli scarti della società, perché in questa società conti soltanto se hai soldi, se hai successo, se sei bello. I nostri bambini sono bellissimi e soprattutto contano, perché non hanno successo, non hanno soldi, ma hanno un affetto grande che da 40 anni coinvolge centinaia e centinaia di persone ogni anno nel mese di giugno qui nel santuario di Loreto, con le loro mamme, le madri coraggio, con i loro papà, con le nonne, con le suore che li assistono nelle loro case e famiglie. Che cosa dire? È una lezione di vita, una scuola, è un costruire, un seminare speranza per il futuro. È quello che fa l'Unità Alsi Romana Laziale, attraverso una favola. Ricostruiamo una favola e attraverso questa favola vogliamo arrivare al messaggio cristiano. Magari con Pinocchio, oppure con Cenerentola, La Bella e la Bestia e tante tante altre. E cerchiamo di arrivare soprattutto al cuore dei bambini. Qualcuno dice che arriviamo anche al cuore dei grandi. Beh, quello che a noi interessa è che ogni uomo resti bambino, perché ha detto un grande scrittore francese che crescere, diventare uomini, significa saper sviluppare quel bambino che abbiamo dentro di noi. È l'augurio che noi facciamo ad ognuno di voi, quello di restare bambini, perché solo i bambini entreranno nel regno dei cieli. Ma per essere bambini bisogna essere delle persone che si abbandonano, che si fidano di Dio. E questo abbandono, questa fiducia, noi speriamo che cresca. Per questo lavoriamo, Comunità Alsi Romana Laziale, ma soprattutto lavoriamo come cristiani, sperando che il messaggio trovi ancora terreno più fertile, grazie anche a voi.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere, morte, odio e paura ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari pellegrini, anche oggi Gesù, durante questa Santa Messa, ci regala una parola di speranza, il Vangelo, la buona notizia, e ci dice che Lui non si stanca mai di seminare. Ecco, la sua parola è un seme prezioso che desidera portare frutto nella nostra vita. Il seme di Dio è di una qualità eccellente. Ecco, il problema è che qui sulla terra, nella nostra vita, ecco, nelle nostre abitudini, ci sono tante cose che ostacolano la crescita, e il seme, anche se ottimo, eccellente, non può spuntare, non può portare i frutti, perché ci sono tante cose che disturbano, che lo spengono, che lo bloccano. Allora, cari fratelli, ecco, vogliamo oggi chiedere a Gesù di liberarci da tutto ciò che impedisce alla sua parola di mettere radici. Io questa Santa Messa la celebro per i defunti Nicola, Giovanni e Salvatore. Invece padre Adamo celebra pregando o błogosławieństwo Boże dla rodziny, w sposób szczególny o uzdrowienie i wyzwolenie dla Waldemara. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore,

0: pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Geremia. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia, e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore, e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia. Li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
2: Cari fratelli e sorelle in Cristo, come ho detto all'inizio, questo è un Vangelo pieno di speranza. Ecco, Dio continua a spargere del seme buono, non si stanca mai. Anche se tu non rispondi, anche se non sei interessato, Dio, ecco, bussa al tuo cuore, sparge del seme buono, ti benedice. Continua sempre a bussare al tuo cuore. È un Vangelo di speranza, perché anche se la tua vita spirituale non è il top oggi, anche se vivi nel peccato mortale, grave adesso, anche se sei adesso o ti senti un terreno duro, arido, sassoso, ecco, puoi cambiare. Anche se la tua vita non è eccellente, tu puoi cambiare. Questa è la bellezza del Vangelo. Puoi diventare, tu hai la potenza di diventare un altro San Francesco. Puoi cambiare, puoi migliorare. Dio continua a credere in te. Anche nella tua vita possono nascere tanti, tanti frutti di santità, ecco, la pace del cuore, la gioia. Anche tu puoi portare frutti che rimarranno per sempre. Ecco, prega, impegnati, affidati a Gesù e Lui ti guiderà bene. Amen.

0: Se il seme deposto in noi è la parola di Dio, uno dei suoi frutti più salutari e preziosi, deve essere la preghiera. Rivolgiamola a Dio, datore di ogni luce, con animo aperto e confidente.
1: Diciamo insieme, donaci luce di sapienza, Signore.
0: Donaci luce di sapienza, Signore.
1: Il Signore, che per bocca di Geremia ha promesso di accogliere i figli traviati che tornano a Lui, ci mantenga in un atteggiamento di continua conversione. Preghiamo.
0: Donaci luce di sapienza, Signore.
1: Il Signore, che per mezzo del profeta ha assicurato di non lasciar mai mancare pastori al suo popolo, conceda alla sua Chiesa guide sagge e sante. Preghiamo.
0: Donaci luce di sapienza, Signore.
1: Nei confronti della parola di Dio, nessuno di noi rimanga arido e duro come una strada, ma si apra in pronta disponibilità, sotto l'azione dello Spirito. Preghiamo. Donaci luce di sapienza, Signore. Perché le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza non svuotino di significato e di vigore il seme della parola, destinato a produrre frutti di santità. Preghiamo. Donaci luce di sapienza, Signore. Il Signore, che è Creatore e Padre, e tutti gli uomini ha destinato a salvezza, conceda a Nicola, Giovanni, Salvatore e ai nostri defunti di partecipare alla sorte degli eletti. Preghiamo.
0: Donaci luce di sapienza, Signore. O Dio, noi siamo tuo solco, mantienilo aperto con la tua parola. Siamo tuo seme, rendilo fecondo con la tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti, accolci, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo averci nato, prese il calice, di nuovo tirese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti Nicola, Giovanni, Salvatore, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo Cristo mi custodisca per la vita eterna.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, oh Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Salve Regina, vita, dolcezza e speranza nostra, a te gloriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle.

0: con me.
1: Dai, di nuovo, Dio farà una via.
0: Dio farà una
1: via. Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
0: Dio farà una via.
1: Lo farà per te, diglielo per te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo.

Signore Gesù, vivo nel Santissimo Sacramento. Noi ti adoriamo come San Charbel ti ha adorato nel silenzio dell'eremo. Tu sei il pane di vita che nutre l'anima e dona la pace vera. Fa che il nostro cuore resti fisso in te, vincendo ogni buio e ogni dubbio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, eccoci qui davanti a te. Non abbiamo grandi parole oggi, perché il dolore ci toglie il respiro e stanca la mente. Ti portiamo semplicemente i nostri cuori, così come sono, pezzi rotti, pesanti, pieni di domande che non trovano risposta. Tu conosci la sofferenza, sai cosa significa sentirsi traditi, abbandonati, schiacciati dal peso di una croce che sembra troppo grande per le nostre forze. Per questo noi ci nascondiamo dietro finzioni. Oggi piangiamo davanti a te, perché sappiamo che le nostre lacrime non ti spaventano. Ogni nostra lacrima è una preghiera che tu raccogli e custodisci. Gesù, ti preghiamo, scendi dentro questo nostro dolore e donaci la pace. Non ti chiediamo spiegazioni, ti chiediamo solo la tua presenza. Siediti, Gesù, accanto a chi in questa stanza sente il buio più fitto. Stringi la mano a chi è stanco di lottare, a chi ha paura del domani, a chi si sente solo, anche in mezzo agli altri. Gesù, ripeti al nostro cuore sempre questa frase, la frase che guarisce. Non temere, io sono con te. Insegnaci ad affidarci sempre a te, anche quando non comprendiamo la strada. Donaci la forza per fare un solo piccolo passo alla volta. Trasforma questa nostra sofferenza in una luce che prima o poi tornerà a riscaldare la nostra vita. Rimani con noi, Gesù. Resta qui, perché senza di te non sappiamo dove andare.
Amen. Spirito di Dio, donaci un cuore docile all'ascolto. Spegni il rumore delle nostre parole, dei nostri pensieri e fa regnare in noi il silenzio. Accompagna la tua parola fino al profondo del nostro cuore, affinché possiamo ascoltare e fare silenzio solo alla tua santa volontà. Spirito Santo, riempi i nostri vuoti, illumina la nostra mente e guidaci nella verità. Donaci la sapienza per comprendere il tuo progetto d'amore. Vieni e scalda il cuore di chi è gelido, raddrizza ciò che è sviato, affinché possiamo camminare con fiducia sui tuoi passi. Vieni, Spirito Santo, e riempi i nostri cuori.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore Gesù, crediamo fermamente che sei qui presente, vivo e vero nel Santissimo Sacramento. Con i tuoi angeli e i tuoi santi ti adoriamo. Nel giorno in cui ricordiamo San Charbel, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa questo umile eremita libanese, che ha fatto dell'Eucaristia il centro e il respiro della sua vita. Donaci per sua intercessione la grazia di saperci fermare in mezzo alle tempeste del mondo per contemplare il tuo volto d'amore. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. E siamo venuti così, come siamo davanti a te, oh Gesù, un po' stanchi, con i nostri acciacchi, con i nostri anni. Tu ci guardi da questa ostia santa e noi sappiamo che ci vuoi bene e ci abbracci nelle nostre sofferenze. E oggi ti affidiamo il nostro corpo che soffre, la nostra mente. E quando la malattia si fa sentire, Signore Gesù, donaci la tua pazienza. Sii tu la nostra forza quando ci mancano le energie. Vogliamo affidarti tutto ciò che è nostro. Ti affidiamo il nostro cuore quando si sente solo. In quei momenti, Signore Gesù, sussurra alla nostra anima che tu non ci abbandoni mai. Tu sei l'amico fedele che resta sempre con noi, sia di giorno che di notte. Grazie, Gesù, perché sei qui, vivo e vero, a farci compagnia. Benedici noi, le nostre famiglie e chi si prende cura di noi. Resta nei nostri cuori. Vieni Gesù con il tuo amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Pace e bene a tutti voi e ben ritrovati in questo nostro appuntamento quotidiano di preghiera, di adorazione eucaristica. Ringraziamo la presenza di Gesù che è qui davanti a noi nelle nostre case. Lode e onore a te, oh Signore Gesù. Vogliamo pregare per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, le suore, i consacrati, le comunità religiose. Signore Gesù, accompagnali sempre nella tua santa volontà, attraverso il tuo Santo Spirito, a portare la tua parola ad ogni persona, in ogni casa. E preghiamo per tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica, ricordando che per chi volesse partecipare può chiamare lo 075 81 36 35 per pregare insieme. Come sempre vi ricordo che iniziamo

con le vostre intenzioni che ci avete mandato sul nostro numero di WhatsApp e preghiamo per Raffaele da Biella, che chiede preghiere per tutti voi che siete alla

per te, che il Signore vi benedica e vi protegga sempre. Preghiamo per Dani che ci scrive e prega per le intenzioni che porta nel suo cuore e preghiere per un defunto a lei caro. Continuiamo a pregare e preghiamo per Dina da Andria, per tutti gli ammalati e sofferenti, soprattutto per la sua famiglia. Preghiere per Patrizia da Prato, che affida il lavoro di Alessandro e la sua guarigione al cuore misericordioso di Gesù. Maria Speranza da Ispica chiede preghiere per intercessione di San Francesco, Santa Chiara e di Maria Santissima per tutti i figli, per tutte le persone care che porta nel suo cuore, per la salute del suo papà Antonino, per la zia Maria, i nipoti, per il fratello Giuseppe. Signore Gesù, accogli la mia supplica. Preghiere per Meluccia dalla Sicilia, per tutte le anime del purgatorio, in modo particolare per il suo papà Alessandro e per la zia Santina, per lo zio Gino, per il cugino Ugo. Signore, possa tu dare luce eterna. Chiara da Bologna affida tutta la sua grande famiglia. Preghiere per tutti i suoi amici che hanno bisogno di preghiere per la loro guarigione. Preghiere particolari per Cordian, Marco, Martina, la nonna Teresa, per Massimo, per Giulia, per Serena, per Stella e per Diana. Preghiere per Daniele da Vimercate, che chiede l'intercessione di Maria Santissima per le sue intenzioni, soprattutto per la sua salute. Morena da Faenza chiede preghiere per il suo papà, per la sua guarigione. Anna Maria chiede, che di Roma, chiede preghiere per sua cognata, per la sua completa guarigione. Milena da Trapani chiede preghiere per sua cognata Rosalba, che in questo momento è in sala operatoria. Possa lo Spirito Santo guidare la mano dei medici che interverranno in questa sistemazione di frattura. Signore Gesù, confidiamo in te. Agnese dalla Sardegna chiede preghiere per Maddalena e i suoi figli. Che il Signore possa guarire il corpo e l'anima per la sua amica Rosa, per la sua salute, per Lorenzo. Signore misericordioso, aiutaci. Massimo da Roma chiede preghiere di liberazione e guarigione. Tiziana da Carbonia chiede preghiere per la sua salute. Ermanno dalla città di Castello, ti prego, Signore Gesù, per lui e per tutta la sua famiglia. Roberto da Lodi chiede preghiere per la sua famiglia, che ci sia salute e pace. Luca da San Martino ringrazia il Signore per l'esito della visita medica della sua mamma. Anna Luisa da Latina chiede preghiere per gli studenti che devono sostenere esami e per tutte le famiglie. Gesù, liberaci da ogni male. Luigia da Latina chiede preghiere per tre amiche che non stanno bene, che il Signore possa mettere la sua mano e guarirle. Preghiere anche per lei, per la sua depressione, e che ritorni la pace nella sua famiglia. Sia sempre lodato Gesù e Maria. Preghiere per Filippo da Palermo, per la sua situazione economica, per la sua solitudine, per il rapporto con suo fratello. Preghiamo anche per Giovanna dalla Sicilia, per Giuseppina e per Sebastiano, che il Signore possa liberarlo da ogni male e far tornare pace.

0: Pace e serenità in questa famiglia. Preghiere per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò, Giuseppina. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per il suo matrimonio. Signore, fai ritornare l'amore in suo marito Marco. Preghiere per Filomena da Avellino, per la sua famiglia, soprattutto per suo figlio Sergio, che si converta. Grazie Gesù. Preghiere per Candida da Torino, per suo figlio Giorgio, per lei stessa e Giuseppe. Marisa da Cagliari chiede preghiere per la sua depressione, per suo marito Aventino, diabetico. Possa tu, Signore Gesù, sostenerlo nella sua malattia. Preghiamo per la guarigione di Luigi da Nola. Mary da Catania chiede preghiere per Vincenzo, che ha avuto un infarto e adesso è in coma. Una preghiera per lei stessa, per Enzo. Signore Gesù, ascoltaci. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Pace bene.
1: Vorrei una preghiera per mia nipote che ha 30 anni, che sono 8 anni che soffre. Una preghiera per poterla guarire, per poterla fare stare bene.
0: Chiediamo l'intercessione di San Charbel in questo momento. Lo invochiamo e ne chiediamo la guarigione.
1: Grazie, grazie. Si chiama Alessia.
0: Alessia. Ave Maria, piena di grazia, e il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie della tua preghiera.
1: Grazie a voi, grazie tanto.
0: Che Dio ti benedica e protegga anche tuo nipote.
1: Grazie tanto, buongiorno.
0: Santa giornata. Preghiamo per Giovanna da Mondello, per i figli e per gli ammalati e per lei stessa. Gesù, confido in te. Lina da Bologna chiede preghiere per le sue intenzioni, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica. Preghiamo per Gianluca da Cosenza, per sua moglie, affinché possano riuscire a coronare il loro sogno. Aurelia da Firenze chiede l'intercessione di San Charbel di pregare per tutti noi. Preghiamo con una telefonata in diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Pace bene.
2: Sono Maria della provincia di Firenze.
0: Benvenuta.
2: Volevo pregare per me e per tutti i miei cari vivi e defunti. E poi per questo paese, per il paese dove abito, e per tutta la Toscana e per tutta l'Italia.
0: Benissimo, mettiamo tutto sotto il manto di Maria e facciamo un Ave Maria insieme.
2: Ave
0: Maria,
2: o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie della tua preghiera.
2: Grazie a voi, che Dio vi benedica tutti.
0: Grazie anche a te, grazie. Continuiamo a pregare per Lucia da Lanciano, per la sua salute, per la sua famiglia, per la cugina Anna e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lucia e che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiamo per Maria Luisa da Como, per la sua salute, per i suoi parenti, per tutti i sacerdoti, per la pace. Grazie Gesù per tutto quello che fai per noi. Claudia da Enna chiede preghiere per suo figlio Oscar, per la sua salute e guarigione. Rosanna da Perugia chiede preghiere per Alessandra. Signore Gesù, proteggila. Clementina da Cosenza ti affida oggi tutti gli ammalati e tutti i suoi familiari. Rosa da Padova chiede preghiere per la pace nella sua famiglia. Teresa da Agrigento chiede preghiere per suo marito ammalato, per sua figlia, per i suoi concorsi, che il Signore possa farle trovare un lavoro. Chiede l'intercessione di tutti i santi e provvidenza. Preghiere per Giussi dalla Calabria, per la conversione del cuore del marito e di suo figlio. Preghiere per Melania da Barletta, per la sua salute. Preghiere per Tonio. Preghiere per Elisabetta da Verona e per suo fratello Domenico. Preghiere per Carmela da Palermo, per la sua guarigione, per la sua situazione familiare, per la figlia Daniela, per Antonio, per Andrea, Gabriele, per Raffaele. Affido tutto a te, o Signore Gesù, e chiede l'intercessione di San Carlo Acutis. Salvatore da Milano chiede preghiere per la mamma Antonina, per Gina, Salvatore, Rosaria. Dona pace, Signore Gesù, e guariscici. Carola da Palermo chiede preghiere per Angela, operata al cuore. Preghiamo per Elena, dalla provincia di Alessandria, che affida Anna, che ha un tumore, e chiede la guarigione a Gesù. Andrea da Firenze chiede preghiere per la mamma Aurelia e per lui. Preghiere per Maria Grazia da Latina, che possa il Signore confortarti. Daniela da Cagliari chiede preghiere per la figlia Lucrezia, che il Signore l'aiuti negli studi e negli esami. Preghiere per la salute di sua mamma, per le anime dei nonni e del suo papà. Signore Gesù, confidiamo in te. E adesso eleviamo un canto di adorazione al Signore.

E affidiamo le ultime due preghiere prima di salutarci. Preghiamo per Giusy da Napoli, che chiede preghiere per la conversione della sua famiglia, in particolare per suo figlio Domenico, per la guarigione e che trovi un lavoro. Preghiamo anche per Cristina da Roma, che oggi voleva ringraziare Dio e voleva lodarlo, perché domani compie i suoi 60 anni e lei ringrazia il Signore proprio perché ha visto tante grazie nella sua vita e prega anche per noi, per la nostra missione di evangelizzazione. Noi ti ringraziamo, ti facciamo gli auguri per domani. Adesso benediciamo il Signore e ci diamo appuntamento alle 15:30 con l'adorazione eucaristica. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. Ci rivediamo, ci risentiamo lunedì in diretta per raccogliere e portare davanti a Gesù, come sempre, le vostre intenzioni di preghiera. Che Dio ci benedica tutti e vi lascio un abbraccio forte in Cristo e in Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

0: Ecco, credo che sia una benedizione poter proprio tenere viva questa spiritualità della famiglia proprio nella casa che ha ospitato la famiglia di Gesù. Ecco, Gesù che è nato povero, è morto povero sulla croce, è vissuto con poco se non con il necessario, però ha avuto bisogno come uomo di una famiglia e ha sacralizzato la famiglia. Ecco, quindi io credo che noi abbiamo una grande carica di spiritualità e di grazia che ci viene da questo luogo, che investe ciascuno di noi, ciascuna coppia, e ciascuno di noi è chiamato poi a trasmetterla agli altri. L'augurio è che sia veramente un momento di grazia per tutti voi, anche una distensione dell'animo e un momento anche di incontro con Dio tra di voi. Mi pare che il tema sia proprio quello delle relazioni. Ecco, e che ci rimandano alle relazioni più alte da cui veniamo, che sono le relazioni all'interno della Trinità, che poi si riversa su di noi. E pensavo proprio a questo, nel mistero della Trinità, che è la radice del significato della famiglia, troviamo la realtà di Padre, di Figlio, di Spirito Santo, che è amore, ed è lo stesso linguaggio, gli stessi termini che si usano nella famiglia: la paternità, la maternità, il figlio, l'amore. Quindi la connessione è profonda tra vita familiare e vita trinitaria. Quindi vi auguro veramente di guardare a Dio per capire da dove viene la famiglia e per capire anche che cosa Dio si aspetta da ciascuno di noi e da ciascuna famiglia. Grazie, buona festa, buon convegno e buone cose per tutto quello che desiderate.
1: Bene, allora cominciamo a presentarci. Ecco, siamo Roberta e Luca, siamo sposati da quasi 20 anni, perché a luglio prossimo compieremo 20 anni di matrimonio. Abbiamo 4 figli: Elena di 17 anni, Michele di 15, Gabriele che dopodomani ne compie 12 e Anna di 8. Siamo con Don Carlo al centro familiare della tenerezza dall'anno 2003, da quando appunto 2002-2003, dalla nascita, da quando Don Carlo è arrivato a Perugia, quindi ha avuto, come diceva prima Paolo, questa seconda chiamata, no? La vocazione nella vocazione, e da quando appunto ci ha parlato della tenerezza e ha voluto fondare insieme a noi, adesso siamo 10 famiglie, questo centro familiare. È un centro familiare proprio che sta sulla collina di Montemorcino a Perugia, che è nato in primis proprio per accogliere le coppie in difficoltà, ma poi si è detto è meglio prevenire che curare, quindi sono nati percorsi per fidanzati, e noi appunto da 12 anni insieme a Don Carlo proprio ci occupiamo di questo percorso per fidanzati, che è annuale ma anche biennale, diciamo così, proprio un percorso di preparazione anche remota al matrimonio, e poi percorsi per giovani coppie, perché no, dopo il matrimonio ci si continua a formare per essere sempre più consapevoli di questa grazia del sacramento, e ancora però c'è l'accoglienza alle famiglie ferite, quindi separati, divorziati, anche in nuova unione, e anche l'accoglienza ai figli dei separati attraverso i gruppi di parola, che sono dei gruppi per bambini, figli di genitori separati, e che servono ad aiutare i bambini proprio a mettere parola sulla separazione, a canalizzare i sentimenti, i loro sentimenti di rabbia, di paura, di turbamento nei confronti di questo evento, e a riallacciare un dialogo proprio all'interno della famiglia, dei genitori, proprio con i genitori stessi, perché a volte anche la separazione è vissuta proprio come un tabù, non se ne parla perché tanti genitori no, fanno tutto, organizzano tutto senza magari comunicarlo ai bambini, e poi invece ci sono delle ripercussioni. Tutto, diciamo, vogliamo testimoniare sicuramente la bellezza di essere coppia nel Signore, la bellezza di aver conosciuto la tenerezza e di averla scelta come coppia e come famiglia, ma anche la fatica di questa scelta, perché sappiamo che non tutto quello che è bello è facile, anzi quello che è più bello e che risulta più pieno va conquistato proprio con più fatica ogni giorno. E quindi testimoniamo anche questa fatica, questo lavoro continuo che gli sposi devono fare su loro stessi.
2: Infatti, quando prima Don Carlo diceva le categorie, no? A quali volete appartenere? No? C'era quella dei mediocri, oppure dei pessimisti, no? Gli ottimisti e così via. Ecco, io ci aggiungerei un'altra categoria, che è quella dei combattenti feriti, no? Allora, penso che bene o male ci apparteniamo tutti a questa di categoria, no? Nonostante le ferite, però continuiamo a combattere, a camminare su questo. Stamattina alle 6:30 ho fatto la barba, ho messo il golfino nuovo, però non sono qui per far vedere come sono carino, no? Sono bravo o la nostra perfezione che non c'è. Siamo qui per raccontarvi qualcosa che abbiamo sperimentato attraverso le ferite, combattendo ogni giorno, cioè non combattendo a volte anche uno contro l'altro, no? Però combattendo anche contro qualcuno che ce l'ha con la famiglia, no? E che quindi usa tutte le armi che ha a disposizione, che grazie alle ferite ce l'abbiamo anche dentro di noi queste armi a sua disposizione, per dividerci. Noi invece dobbiamo cercare di combattere insieme, uno insieme all'altro, non uno contro l'altro, no?
1: E quindi ecco, proprio per questo vi veniamo un po' a raccontare quello che è stato anche il nostro vivere la sessualità attraverso le varie stagioni dell'amore, perché Don Carlo prima ha ragione, ha citato il Cantico dei Cantici, e noi leggendolo, anche commentandolo, noi insieme a lui tutte le volte che no, ce l'ha spiegato, ce l'ha commentato, abbiamo detto bene, è vera questa cosa, è vero, perché ogni coppia, ogni amore ha la propria stagione, e durante ogni stagione la coppia deve reinventarsi per potersi rinnamorare, perché non sempre, no, tutte uguale a quando ci siamo conosciuti, a come lo abbiamo sperimentato qualche anno fa. E quindi ci siamo conosciuti, e con questo desiderio naturalmente di camminare anche da fidanzati seguendo quello che la Chiesa ci chiedeva, quindi fidanzamento, no, nella castità. E che ci sembrava una cosa tanto bella, no? Appena ci siamo fidanzati abbiamo detto sì sì, noi sceglieremo questa strada, perché se ci viene chiesta questa, naturalmente pensavamo che fosse facile anche seguire questa strada. E invece anche lì ci siamo scontrati, no? Quindi questo, diciamo, è stato il primo riflettere da parte nostra come coppia su quello che è il significato del dono della sessualità. Vi premetto che dai 16 anni io ho sofferto dei disturbi dell'alimentazione, per cui ho avuto un periodo in cui sono entrata prima nell'anoressia e poi subito dopo sono caduta nella bulimia, per cui ecco, diciamo, ho avuto questo rapporto molto difficile con il mio corpo. E quando ci siamo conosciuti, anche se poi in parrocchia non se ne era accorto nessuno, perché un periodo ha interrotto la mia partecipazione, poi tornavo, poi no, anche se ero ingrassata, magari succedono queste cose fra i ragazzi, quindi aspetta che guardo anche di qua a Luca, se no non guardo tutti. E quindi, diciamo, non, no, anche i miei amici, così anche lui stesso, non è che se ne erano accorti tanto, diciamo che questo rapporto mio con il corpo era molto difficile, nel senso che quando noi ci siamo conosciuti e abbiamo quindi cominciato a porci queste domande sulla sessualità, già alle spalle io avevo questa esperienza del corpo vissuto come un peso e non come un dono. E quindi già questo, anche se comunque non ne ero molto consapevole, già questo pesava sulla nostra relazione, perché, come ha detto bene Don Carlo anche prima, nella sessualità ci si dona il corpo per donare poi se stessi. Quindi già comunque io, no, venivo per stare con lui con una ferita sia dentro nell'animo che una ferita nel corpo. E diciamo, in questo lui è stato molto bravo, perché mi ha accolto così com'ero, quindi apprezzando da subito il mio corpo, che in realtà io volevo essere perfetta, no? come forse non ogni donna che tiene, no, alla propria bellezza, all'essere in forma, no? Vedevo le misure, no, dei giornali, delle modelle, eppure, no, lui veramente mi apprezzava per come ragionavo, poi me l'ha detto, no, per la fede, no, cercavo una ragazza che credesse in Dio, ma io non lo sapevo, no? E è stato tutto un lavoro questo di condivisione, di vissuti proprio, proprio parlando della sessualità, nel senso che quando noi abbiamo scelto di vivere il fidanzamento in castità, abbiamo comunque sentito forte naturalmente l'attrazione, no? L'uno per l'altro, abbiamo detto: ma perché il Signore ci chiede questa cosa di vivere in castità quando noi, no, vogliamo amarci anche con il corpo, sentiamo così forte questa attrazione per l'altro? Io da una parte ero convinta, ero sicura, perché poi diciamo piano piano sono uscita comunque dalla bulimia, che sicuramente non avrei donato, non avrei dato il mio corpo così a caso alla leggera, mi era costato talmente tanto, diciamo, risorgere da questa situazione, no? È stato un cammino così grande che poi del mio corpo, di quello che era il mio corpo, cioè ero ben consapevole. E dopo ci tenevo tantissimo, no? Proprio lo sentivo come dono prezioso. Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, quindi lo Spirito abita nel nostro corpo, no? E poi abiterà come coppia nei nostri corpi. E quindi, no? Veramente per me era un dono da ridonare alla persona che poi sarebbe stata accanto a me tutta la vita. Eppure ci domandavamo questo: come mai ci veniva chiesto di preservare, di non consumare tutto subito? E naturalmente non ci avevamo capito niente, perché più spiegazioni ci davamo e meno capivamo, perché no, quando anche l'uomo vuole troppo ragionare e spiegarci troppe cose, e poi non avevamo neanche Don Carlo a disposizione, andavamo a attingere dove potevamo, no, per dire come a volte, no, ci consigliavano i libri, come a volte, no? No, ascoltare una relazione, no, così viva, così concreta, no, è edificante e ti fa comprendere tante cose. Ma ancora quando si scende un gradino più in basso, vediamo com'è difficile poter concretizzare e attualizzare quello che ci è stato detto. E anche se magari oggi l'abbiamo capito bene, quando ci troviamo nelle nostre case e ci troviamo, no, a relazionarci, a scontrarci, poi sono i figli che non dormono, è ancora più difficile. Quindi è un lavoro continuo. E comunque alla fine ci siamo fidati, abbiamo detto: va bene, se ci viene chiesto questo, no, facciamo un, no, un passo, un salto, no, della fede, e quindi cominciamo a pregare insieme su questa cosa. E vedendolo, no, con gli occhi, no, col senno di poi, abbiamo visto che questo vivere i nostri 5 anni di fidanzamento nella castità ci ha fatto un regalo molto grande, che è stato quello di conquistarci la preghiera di coppia. Cioè ogni volta che ci sentivamo di andare oltre, no, quello che era il limite, no, che avevamo, cominciavamo a pregare insieme. E questa preghiera di coppia, questo guardarsi negli occhi, che dopo ancora ci ha fatto, no, su cui ci ha fatto esercitare ancora di più Don Carlo, cioè è quello che ci ha salvato e che ci salva in ogni momento, tuttora, della nostra giornata, della nostra vita, dopo 25 anni, no, 20 di matrimonio e 5 di fidanzamento. E questo, anche se lì non avevamo capito niente, è il dono più grande che abbiamo avuto in questo attendere, no, nel dono reciproco. E quindi ecco, la sessualità in questo, no? Quindi il Signore è entrato già così nella nostra sessualità, nel senso: io sono presente, no, nella vostra coppia, in questa intimità così a fondo, no, in cui, no, quando celebrerete il matrimonio pienamente, allora anche io sarò con voi. E questo, no, è un dono grandissimo. E poi ecco, siamo cresciuti comunque sempre all'interno di quello che la Chiesa anche ci chiedeva, quindi insieme abbiamo conosciuto i metodi naturali, per dire come, no, cercando di voler camminare, no, su quella strada, spesso, no, si dice è facile, no, dare delle direttive, dare delle indicazioni, quindi, no, dico sì, dico andiamo insieme, poi, no, sono andata io dall'insegnante dei metodi naturali, abbiamo, no, conosciuto come, no, meglio il mio corpo, ma anche, no, è un corso che si fa anche insieme, perché io devo conoscere il mio corpo, lui deve conoscere il suo, però entrambi dobbiamo conoscere come funzioniamo. È quello che diceva anche prima, no, Don Carlo: conoscere bene le caratteristiche del maschile e del femminile, ma non solo, di come funziona la sessualità al maschile e al femminile, ci aiuta a vivere meglio nella coppia, perché altrimenti quelli che sono caratteristiche fondamentali e prioritarie diventano dei difetti. Ah, lui è fatto così, è fatto male. No, è fatto così perché è fatto bene. Oppure, no?
3: Perché è uomo.
1: Perché è uomo, è fatto così. Lei è fatta così, è fatta male, è un difetto? No, perché è il suo essere donna. E quindi queste sono le caratteristiche. E su questo comunque dobbiamo incontrarci e lavorare. E quindi ecco, noi che, quindi qualcosa per la famiglia e le altre famiglie, noi che al momento dell'offertorio, no, durante il nostro matrimonio, durante la celebrazione, avevamo consegnato all'offertorio il mazzo delle chiavi di casa nostra, no? Pensa tu ad un progetto per noi, ricordandoci di quella cosa, abbiamo detto andiamo su a sentire che cosa vuole fare questo teologo. E abbiamo incontrato Don Carlo e lui ci ha parlato della tenerezza. Allora ecco, da quel momento diciamo che quell'aridità, quella stanchezza che già avevamo dopo pochissimi anni di matrimonio, no? Perché magari nel 2000, dopo 4 anni di matrimonio uno ancora dovrebbe essere, ma già quei 2 figli, proprio quello staccarci un po' anche dalla nostra attività in parrocchia ci avevano proprio frustrato. Parlare della tenerezza, di questo cuore palpitante dell'amore, dell'amore che si fa concretamente, no? Qualcosa per l'altro, no? che diventa un gesto concreto di attenzione verso l'altro, ci ha veramente risollevato. Questo amore che è l'amore dello sguardo, del prendersi per mano, dell'abbraccio, della carezza, no? E noi dicevamo, ma sì, adesso figuriamoci se un teologo ci vuole insegnare, no? A relazionarci. Quando lessi quell'articolo, fare l'amore 24 ore al giorno, ci fu da ripetere. Se per lui, poi però aveva detto è vero, voi dovete, no, corteggiarvi, amarvi, tendere verso l'altro ogni giorno e dovete farvi questa domanda, cioè che cosa posso fare io per rendere felice l'altro? E in genere invece quando sono sposata pensavo, dico beh, lui mi farà felice, no? Invece che cosa fate voi per rendere felice l'altro? Che cosa fai tu? Quali gesti fai quando lui torna dal lavoro e magari tu sei a casa? Io quando tornavo dal lavoro pensavo a fare altro che consegnare il figlio, ho avviato tutto il pomeriggio e ti faccio, toh, tieni, adesso tocca a te, no? Non la vendetta però era proprio, no, mi veniva spontaneo perché magari ero stanca. Lui, d'altro lato, avrebbe, no, si aspettava magari un attimo di stop dal lavoro, no? Tornava a casa per rifugiarsi un po' nella sua caverna, magari sperava che la moglie lo coccolasse e desse delle attenzioni. E quindi questo cambio di prospettiva grazie alla tenerezza, no? E abbiamo, è vero, ci siamo rinnamorati, no? Pur essendo molto giovani. E da questo è vero, no? Sono nati Gabriele, no? E Anna, che comunque sono il frutto della tenerezza. E abbiamo cominciato a essere più consapevoli anche della nostra sessualità, nel senso conoscendo, no? I ritmi proprio di fecondità, periodi, no? Eravamo in grado di dire in questo momento se noi facciamo l'amore può nascere un altro figlio, può nascere il terzo figlio, può nascere il quarto figlio, siamo disposti ad accoglierlo? Quando no, la quarta figlia, tutti i miei genitori mi uccidono perché mio padre già per Gabriele il terzo figlio è scioccato, come farete voi? Perché noi abbiamo avuto sempre il lavoro a tempo determinato fino diciamo a dal 98 al 2006, quindi i nostri ci hanno considerato incoscienti, no? Il terzo figlio, mio padre, per qualche mese non mi ha parlato, no? E quindi adesso dico, però abbiamo detto no, sì, ci sentiamo pronti ad accogliere un'altra vita e, no, facendo l'amore, no, quel giorno c'è stata questa consapevolezza, ma anche questa bellezza, no, questo vivere, questo mistero è grande, no? Di poter, no, creare con, procreare, no? E quindi partecipare a questo progetto di Dio. E infatti noi abbiamo avuto Anna che è stato un dono grandissimo per noi, no? Pensiamo alla quarta figlia, beh, no? Fatica, ma un dono veramente grande per come è lei, per come è il suo carattere. D'altro lato, dopo un po' ci siamo trovati un'altra volta a ricadere, no? In questa sessualità che io rifiutavo da parte mia. Non è, parlo sempre io, ma dopo parlo anche lui, non vi preoccupate, la massima che era, ma anche no. Perché a un certo punto, come dice Don Carlo, 40 anni, allora io anche un po' prima, succede che dico, ma come? Io insegno il lavoro, ho fatto 4 figli, ho allattato tutti i figli, Anna era l'ultima, anche io avevo paura di, non volevo smettere l'allattamento perché dico, beh, questa sicuramente sarà l'ultima, bene o male, mi dispiaceva, ho allattato 2 anni Anna. Però mi sono accorta che stando sempre molto dietro ai figli veramente trascuravo la nostra sessualità. Cioè quando arrivava lui dicevo, eh no basta, adesso io ho pensato a tutti i 4 figli, te no, no? E lui, e in questo veramente queste volte ci ha salvato sia la sua pazienza ma anche la tenerezza. Cioè, nel senso che in quel momento in cui davo lo stop, forse anche no, la paura, dico no, però non vorrei adesso un altro figlio, non mi sento pronta. E lui diceva, ma guarda che questo non è il periodo in cui sei fertile. E io, ma non importa, non importa. Però poi aveva imparato a fare i conti anche lui, no? All'inizio un po' no, lo fregavo. Poi dopo anche lui calcolava bene, lui dice, ma adesso Roberta non è...
2: Sì, non è una questione di fare i conti, proprio, cioè alla fine diventa evidente proprio, cioè uno se ne rende bene conto, perché quando cominci a capire quali sono i segnali che manda il corpo, lo capisci bene quando entri in casa, dal clima che c'è in casa, in che momento del ciclo è, proprio non c'è problema.
1: Da adesso come, non da mi come dipingere accogli. Come chissà, ma che
2: no,
1: mostro.
2: No, no, non perché lei sia un mostro, assolutamente, insomma.
3: Perché a me piace tantissimo, a me una cosa che per esempio mi piace tantissimo è la stabilità di carattere, no? E mi rendo conto che invece è
1: la donna è immobile.
3: Perché sono fatte bene così, ed entrarci per un uomo è tanto difficile, perlomeno per me è stato tanto difficile, però una volta che si cominciano a cogliere i segnali, perlomeno sai che sì, adesso ricambierà e lo so che sarà così, insomma per due o tre giorni sarà così, oppure oggi è il momento peggiore e poi domani già gli passano, quindi in quei momenti uno si può anche rendere conto che può evitare la discussione, vabbè c'ho ragione, non fa niente, ne riparleremo e troveremo una soluzione, ma adesso non è il momento, no? Questo non è cioè non è stata una cosa lampante che mi è brillata in testa in un momento, cioè è frutto di un cammino, di uno scontrarsi, di un ferirsi che è durato tempo, che ci ha avuto sicuramente la grazia del Signore vicino nella preghiera e nella tenerezza che abbiamo scoperto mano a mano, e che piano piano è una piantina che è cresciuta e che ha dato frutti. Questo per quello che riguarda me, no? Perché io magari tante volte mi atteggiavo come quello, sì, io lo so, questa è la cosa giusta, deve essere così e basta. No, non è vero, non è, questo è l'aspetto che colgo io, ma non lo so quello che passa a lei, no? Quello che impone il fisico suo anche a lei, no? E io non lo sento, non me ne rendo conto di questo stravolgimento che c'è dentro di lei. Non è tutto ora, non è che tutto deve essere imputato a cause fisiologiche, perché lei ha i suoi alti e bassi ormonali, no? Ma sicuramente questo pesa sulla relazione, sull'uomo che non si accorge di quali sono le cose che in quel momento fanno da ostacolo da parte della donna, non della persona che c'ha a fianco.
1: E quindi ecco, diciamo, no? Noi pensavamo che a volte abbiamo conosciuto la tenerezza, facciamo parte della casa della tenerezza, pensavamo che un po' questo ci risolverà automaticamente l'esistenza, e invece no, no? Spesse volte lo prepariamo, no? Le catechesi per gli altri, per i fidanzati, e ci troviamo a scontrarci sulle stesse domande che proponiamo agli altri. E però questo è un cammino importante per noi, perché ci permette di lavorare proprio sulla nostra coppia e di farci noi stessi le domande. Per cui quando lui dice, ma Roberta, non aspettare che sia tutto perfetto appunto per fare l'amore, perché io vorrei aver sistemato i figli, la casa pulita, la cerretta fatta, la crema vellutante per il corpo, poi alla fine, no? In realtà dice, a volte, no?
3: Alla fine la casa pulita non ci sarà mai, questa è l'unica condizione che non è mai soddisfatta.
1: E quindi ecco, è veramente, lui dice, guarda che Don Carlo, no? Dice che crisi, quindi poi delicata, lo sappiamo tutte anche, no? Però è vero questo desiderio di stare insieme, dice voglio sentirmi a casa, ma questo sentirsi a casa non solo quando si ritorna dentro la propria casa, ma quando l'uomo proprio si unisce alla moglie, e questo è vero. E allora riparlarsi e dire guarda che no, quello che ci piaceva un tempo, cioè sfiorare il seno, dico adesso non lo voglio più perché ho lattato tanto, sta cosa mi dà fastidio, comunicarsela. E qui anche, no, dove nel volantino anche c'è questo dialogo, cioè dialogare anche su questo, perché a volte ci diciamo hai pagato la bolletta, hai portato questo figlio, il calcio l'hai pagato, ci sei andato ai colloqui, ma parliamoci anche di queste cose più intime, più profonde, no? A me questo modo, no, questo approccio non fa più bene, sono cambiata, e quindi comunicarcelo, perché sennò chi ce lo viene a dire? Il vicino di casa, l'amico o l'amica del cuore? Anzi, magari lo diciamo all'amica del cuore e non lo diciamo al marito che è diretto interessato. Quindi imparare a parlare anche di queste cose, no? Quando lui dice stasera che faccio? Faccio la barba, va bene, no? Per dire, no? Cominciare a preparare anche questo linguaggio per, no?
4: essere al meglio, per accogliere l'altro, per accogliersi, sapendo che appunto facendo l'amore noi celebriamo il sacramento, noi attingiamo pienamente a questa grazia e comunque anche noi essendo consapevoli di accettare questi altri ribassi, perché fanno parte proprio della nostra fatica di sposi. Fosse tutto così, no, liscio, facilitato, scontato, non sarebbe troppo semplice, ma è un'offerta quotidiana. Per cui ecco, in questo veramente ci piace di camminare, ma questa bellezza e questa fatica che ogni giorno si impastano, si intrecciano. E a proposito, no, dei baci, degli abbracci, delle carezze di cui diceva Don Carlo, veramente queste però sono state una grande medicina, ma quando anche non potevamo fare l'amore ma lo desideravamo, no? Quindi è l'abbraccio, l'accarezzarci, il bacio, sapere no, precisamente il significato di questi gesti che gli sposi, no, si scambiano, che sono dei gesti comunque sacramentali perché sono fatti all'interno della coppia, all'interno degli sposi, ci aiuta tanto proprio a crescere nell'amore di tenerezza, nel senso, no, di dire no, allora se si può fare l'amore, niente, uno va da una strada, uno va da un'altra, rivederci. No, noi comunque siamo sposi, no, essere abbracciati, no, sentirsi protetti, no, accarezzarsi, io tengo a te, no? Tengo a te dolcemente, ti considero una cosa preziosa, no? La carezza è così fragile come, no, l'amore che uno, no, di cui si ha cura. E guardate che oggi anche fra i fidanzati non è così scontato che questi gesti siano così usati e ne siamo consapevoli. Quindi veramente per noi, e la tenerezza poi anche riportata ai figli, no? Poter accarezzare i figli, guardarli negli occhi. Quando noi, no, c'è qualcosa che non va, come lui capisce il mio umore, no, dalle fasi del ciclo, io vedo che in lui c'è qualcosa che non va nei miei confronti perché non mi guarda più. Cioè distoglie da me lo sguardo. E quindi, mentre altre volte c'è uno sguardo di approvazione, di consenso, mi segue, no? Anche se con un occhio magari vuole guardare il telegiornale, con l'altro segue me che parlo a tavola per raccontare le cose, quando non mi guarda più io capisco che c'è qualcosa. Dico, che c'è Luca? No, no, niente. Poi però non è vero. E quindi imparare...
2: Io non la guardo e lei non parla invece quando c'è qualcosa che non va, no?
5: Che... c'è i suoi segnali.
2: Può anche andare bene che ogni tanto non parli un po', insomma.
1: Ho notato che c'è questa differenza di tempo. Quando lui non mi guarda, io subito chiedo: ma perché non mi guardi, Luca? C'è qualcosa che non va? Quando io non parlo, lui aspetta un bel po' prima di chiedere se c'è qualcosa, perché intanto così riposa le orecchie.
6: Dice che le donne per star bene devono dire 6.000 parole al giorno, agli uomini bastano 2.000, e questo crea il problema, perché le 2.000 la donna l'altro giorno l'ha detto, lui torna, anche lui l'ha detto, le 2.000 le c'è ancora 4.000 in dote.
1: E quindi ecco, questo per

non si può fare l'amore. No, ormai siamo grandi abbastanza, dobbiamo essere più consapevoli, non è solo questo, no, andiamo oltre. Poi adesso c'è il Papa Francesco, no, che veramente sta rinnovando, no, tutto il magistero, per cui conosciamo prima, informiamoci, poi scopriamo la bellezza di questo amore. E noi termineremo qui, perché così lasciamo spazio alle domande, se volete fare chiedere.

0: Insomma, è pronto, eccoci qua, è pronto. Io adesso intanto sto seggio il caffè, mentre Luigi tu finisci di preparare, dai. Si sono raffreddate queste...
1: Sì, queste si raffreddano, si riempiono di crema. Un dolce semplicissimo, sì. Anche velocissimo da
0: e per
1: preparare.
0: Questo noi l'abbiamo, insomma, lo facciamo vedere ai nostri amici di Maria Visione, perché così a casa è semplice farlo. E perciò, allora, riassumendo, no? Sì. Per fare questi cestini abbiamo preso
1: la pasta sfoglia
0: già quella confezionata,
1: sì, si fa prima.
0: Sì, che non costa moltissimo,
1: no,
0: sì.
1: Non ha un costo eccessivo.
0: Sì.
1: Poi abbiamo preparato la crema pasticcera.
0: Che l'abbiamo preparato con?
1: Abbiamo preparato con latte, mezzo litro di latte, 150 grammi di zucchero, 5 uova,
0: sì.
1: Buccia di limone e di arancia grattugiato.
0: Ecco, quello che tu hai aggiunto che è importante, oltre al limone anche la buccia d'arancio, sì. Che magari è più facile trovare d'inverno, ma oggi si trova in tutte le stagioni.
1: Sì. Si trova sempre, non è un...
0: Perciò hai fatto questi cestini con... adesso non l'abbiamo dentro al forno, la tiriamo fuori,
1: sì.
0: Per farvi vedere un attimo come è stato fatto questo cestino.
1: Tagliati a quadrato e posizionati sopra.
0: Perciò a quadrato messo
1: al contrario,
0: perciò diciamo il dietro dello stampino,
1: sì. Si possono usare anche quelli lì di alluminio che si trovano nei supermercati, insomma.
0: Anche tipo non di vetro.
1: No, di vetro.
0: Perché tu prima hai usato delle ciotole di acciaio, perciò chi ha quelle lì, usa quelle.
1: No.
0: A posto. Ecco, abbiamo anche rispiegato per chi si è messo in contatto adesso con Maria Visione. E adesso Luigi. Sì, Luigi.
1: Guarniamo con la frutta e zucchero a velo.
0: Zucchero a velo, anche lo zucchero a velo. Noi cosa abbiamo fatto con lo zucchero a velo? L'abbiamo comprato?
1: No,
0: assolutamente no.
1: Perché ci siamo dimenticati.
0: Siamo dimenticati di comprare lo zucchero a velo, però dentro casa abbiamo un po' tutto, vero?
1: Sì, lo zucchero. L'abbiamo frullato.
0: Frullato lo zucchero normale, poi? E abbiamo messo su questa ciotolina, ecco, che sembra farina, invece è zucchero a velo.
1: Invece zucchero a velo. E adesso anche una spolverata di zucchero a velo.
0: Mamma mia, adesso buono. Ecco qua, un'imbiancata, un'infarinata.
1: Sì, una leggera infarinata.
0: E ecco.
1: Abbiamo preparato anche dei cestini.
0: Ecco qua, guardate quanto, come si presenta. Ecco, aspetta che qua forse... Come si presentano bene questi cestini? Il nostro regista sta inquadrando sicuramente bene. Allora, qui si mangia tutto. Si mangia anche il cestino, perciò.
1: Tutto si mangia.
0: Guarda, adesso io non lo voglio assaggiare perché ho ancora il sapore del caffè, ma questo sicuramente...
1: Per merenda.

0: Ce le facciamo per
1: merenda, ma ogni momento mi sembra, vero?
0: Ogni momento è buono.
1: Ogni momento è buono. E niente, allora diciamo, facciamo un riassunto di quello che abbiamo fatto in cucina. I spaghetti
0: al limone, prosciutto crudo e rucola, sempre freschi come profumi, come sapori.
1: Insomma, è un piatto estivo.
0: Estivo, sì. Anche veloce da fare, non è,
1: sì,
0: non è tanto impegnativo come
1: in
0: piatto.
1: In poco tempo tu hai fatto tutto, certo, in tempi di cottura.
0: Di cottura della pasta.
1: Ovviamente ci vogliono.
0: Sì. E poi abbiamo preparato questi cestini di pasta sfoglia, ripieni di crema e frutta.
1: Perciò la frutta uno può mettere qualsiasi tipo di frutta
0: che gli piace, mele, banane, fragole, frutti di bosco, quello che preferite.
1: Vedi, frutti di bosco, pure quelli. Magari in autunno i frutti di bosco sono più indicati.
0: Sì.
1: Ecco, anche se è un dolce estivo, ma questo è un dolce che si mangia tutto l'anno.
0: Questi si mangiano tutto l'anno.
1: L'importante è che abbiamo la frutta della stagione. Meglio comprare frutta di stagione perché quell'altra è della serra, non c'ha le vitamine che ha un frutto che ha preso l'acqua, la pioggia, il sole, vero Luigi?
0: Sì, certo, è più salutare, è anche più piena di vitamine, è tutta un'altra storia, diciamo la verità.
1: Luigi, noi adesso finiamo la trasmissione, mi ha fatto veramente un grande piacere di averti avuto qui come ospite e tu sei stato eccezionale e non è finita qui.
0: Il piacere è stato mio.
1: Ritornerai?
0: Se volete.
1: Allora, va bene, intanto vediamo com'è andata questa puntata, ma sono convinta, io ve lo garantisco, la pasta, come avete visto prima, era buonissima. E poi dopo, più tardi, mangeremo anche questi dolcetti. Magari con un altro po'
0: di caffè.
1: Di caffè oppure tè. Io ringrazio tutti voi, vi auguro una buona giornata, un abbraccio a tutti, alla prossima, un tè con te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a un tè con te. Però voi vedete che non siamo al solito salotto? Ebbene sì, qui siamo a casa mia, nella mia cucina. Benvenuti. E se sentite un po' di rumore, gli uccellini, perché ho la finestra aperta, siamo in campagna e sono circondata da tanti tanti uccellini. Io qui sono con uno chef Luigi. Benvenuto qui a casa mia, nella mia cucina, e niente, oggi faremo tutto ciò che riguarda il mangiare, il cibo, che è una cosa meravigliosa e si vede. Allora, Luigi, di nuovo benvenuto. Che cosa ci prepari oggi?
1: Allora, prima di tutto, grazie Liliana per l'invito.
0: Niente, è un piacere mio, veramente.
1: Oggi prepareremo un piatto fresco estivo.
0: Sì.
1: Anche se è da un po' che è finito l'inverno, diciamo,
0: sì,
1: così.
0: Però ancora pare che l'estate non decolla. Oggi
1: non
0: sembra
1: tanto.
0: Sembra una bella giornata.
1: E prepareremo un piatto, uno spaghetto fatto con limone, prosciutto crudo e rucola, molto fresco estivo.
0: Limone, buonissimo. Ah, sai che non l'ho mai mangiato con il limone?
1: Sì, dà quel tocco, insomma, di fresco in bocca.
0: Poi vedo delle ciliegie.
1: Poi dopo prepareremo dei cestini di pasta sfoglia con crema pasticcera e frutta. Ciliegie, kiwi, pesche. Anche questo è un piatto, cioè un dolce estivo.
0: Difatti, se ci pensiamo un attimo, per l'estate, allora, la pasta è energia,
1: sì,
0: carboidrati,
1: sì.
0: E poi dopo finire con qualcosa di frutta non sarebbe male,
1: certo.
0: Anche un'insalata se uno vuole, però qui tu fai dei dolcetti.
1: Sì, facciamo dei
0: freschi.
1: Sì, sono dolcetti freschi.
0: Dai, cominciamo. Senti, però se hai bisogno di qualcosa me lo dici che io ti passo le cose che,
1: certo,
0: ti servono.
1: Come no. Allora,
0: prego,
1: iniziamo a mettere l'acqua sul fuoco.
0: Ci penso io?
1: Prego.
0: Ok, vado. Mettiamo nel fornello più grande.
1: Allora, qui abbiamo del prosciutto crudo,
0: ecco qui,
1: che già l'avevo tagliato.
0: Sì.
1: Ecco, finiamo di tagliare a pezzettini.
0: Prosciutto crudo, buonissimo. Aggiungiamo un attimo.
1: Poi
0: andiamo
1: qui. Questo
0: sì.
1: Sì,
0: dai, a me, grazie.
1: La padella, per piacere.
0: Aspetta.
1: Grazie.
0: Faccio l'aiuto chef. Non mi è mai capitato.
1: Un filo di olio.
0: Sì.
1: Lo mettiamo
0: a soffriggere.
1: A soffriggere.
0: Penso io.
1: Prego.
0: Ecco, questo tutti quanti i rumori che c'è nella mia cucina.
1: È una cucina di casa.
0: Perciò metti già nella padella.
1: Nella padella incominciamo l'olio e incominciamo,
0: sì,
1: a rosolare il prosciutto crudo.
0: Prego. Io tanto mi metto qui, se c'è bisogno di qualcosa che ti posso passare.
1: Grazie.
0: Prego. E insomma, qui abbiamo, intanto facciamo questa pasta con, io ripeto, rucola, prosciutto crudo e limone. Sono curiosa di assaggiare questo piatto, perché deve essere veramente buono, fresco, più che altro io lo vedo fresco, vero?
1: No, un piatto fresco, estivo, con il limone si sposa bene poi il prosciutto.
0: Ma lo sai che non avevo mai mangiato una cosa, cioè con accoppiato prosciutto e limone, non l'avevo mai mangiato, però penso, oggi lo assaggeremo.
1: Come no?
0: Mi dispiace che voi non lo potete assaggiare, però vi garantisco che, insomma, ve lo descrivo poi il sapore. E già si sente un po' di profumo di questo prosciutto che viene, diciamo, riscaldato sia dentro all'olio.
1: Adesso lo facciamo soffriggere un po' per farlo diventare un po' anche,
0: sì,
1: croccante.
0: Hai bisogno di un po' di vino per caso?
1: Vino? No, proviamo, no?
0: Proviamo il vino. Abbiamo del vino.
1: Proviamo, dai.
0: Però lo abbiamo su una.
1: Perfetto.
0: Ok. Lo ripongo. sta prendendo una bella
2: colore.
0: Colore. Allora facciamo così, intanto che bolle l'acqua, ci fermiamo per qualche istante e ritorniamo fra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo

0: Ecco fatto, bentornati qui alla cucina, alla mia cucina con lo chef Luigi. E abbiamo fatto, hai fatto giusto adesso
1: sì,
0: la,
1: allora,
0: la crema?
1: Abbiamo preparato la crema, l'abbiamo messa a raffreddare.
0: Sì, perché per accelerare un po' i tempi,
1: sì.
0: Certo.
1: L'abbiamo messa a raffreddare, nel frattempo abbiamo acceso il forno, abbiamo preriscaldato il forno
0: sì.
1: Per fare i nostri
0: dolcetti. Allora ricordo che oggi lo chef Luigi fa i dolci con cestini, vero?
1: Cestini, facciamo dei cestini di pasta sfoglia ripieni con crema e frutta, freschi sono.
0: Wow, che buoni che sono!
1: Allora
0: intanto ti prendo la crema che ormai si è raffreddata, che l'abbiamo messa con dell'acqua fredda per accelerare un attimo un po' i tempi. Ti prendo il mestolino.
1: Allora, guarda.
0: Dimmi.
1: Io ho gli stampini.
0: Sì.
1: Che li uso al contrario.
0: Li usi al contrario? Ah,
1: sì.
0: Ecco, adesso questa un attimo la vediamo. E come fai a fare?
1: Adesso ti spiego, guarda.
0: Ah, forse ho capito.
1: Taglio la pasta.
0: Sì. Fai dei rettangolini?
1: Sì, facciamo dei rettangolini.
0: O e questa è pasta sfoglia, vero?
1: Pasta sfoglia, sì.
0: Mm. Se ti serve o altra pasta sfoglia, intanto tolgo.
1: Facciamo dei rettangolini così. E glieli appoggiamo sopra.
0: E
1: un po' grande.
0: Un po' grande, facciamo quadrati, ovviamente. Aspetta che ti prendo anche l'altra pasta sfoglia. Così li facciamo tutte e sei, vero?
1: A questo punto.
0: Sì. Ecco, in questo caso abbiamo preso la pasta sfoglia pronta.
1: Pronta, sì.
0: Per accelerare un po' i tempi, per essere più comodi. Ed è. Io ho le mani pulite, eh? Ecco, se hai bisogno di altra pasta sfoglia. E tu praticamente mettendo così, dimmi.
1: Li cuociamo
0: al forno.
1: Al forno. Che dopo li capovolgiamo, gli mettiamo la crema, è un dolce freddo.
0: Okay.
1: Mettiamo la crema.
0: Chissà perché pensavo che mettevi. Che stupida, va bene, insomma. Sono una brava cuoca. Io i dolci non è che proprio sono.
1: Ah, pensavo che mettevo la in cottura.
0: No,
1: la
0: invece no, è già cotto. Effettivamente bisogna fare dei cestini, vero Luigi?
1: Sì. Ecco, facciamo questi cestini.
0: Ti aiuto a tagliare magari altri due.
1: Facciamo questi cestini.
0: E poi anche quest'altro. Ecco fatto. Pensa poi dopo con la crema e la frutta.
1: Sì, frutta fresca e
0: è goloso. Quanti di voi ha già mangiato questi dolcetti alla frutta? Che sono pieni di crema. Buono, buono, buono. Dimmi, Luigi.
1: Adesso abbiamo preparati, li inforniamo per a 180 gradi.
0: Sì, è già posizionato.
1: Già è
0: Luigi.
1: Pronto, sì, già è pronto.
0: È pronto.
1: Questi ci vogliono all'incirca un 12 minuti di cottura.
0: Ah, pochissimo.
1: Sì.
0: E adesso hai altri. Ecco, adesso prepari la frutta.
1: Adesso tagliamo la frutta.
0: Sì.
1: Allora,
0: tolgo
1: questo,
0: il tasso
1: sì,
0: questo.
1: Questo
0: ecco.
1: Spostiamo.
0: Li vado a mettere quest'altra parte del tavolo così.

0: minuti impicciano.
1: Nel frattempo tagliamo la frutta come più ci piace, a tocchetti, a striscioli, sì, sì, come preferite, insomma. Non è...
0: E che frutta mettiamo oltre?
1: Allora, noi abbiamo kiwi, pesca,
0: sì,
1: e ciliegie.
0: Buono. Buonissimo. E dici, nel tuo lavoro, no?
1: Sì.
0: Ti è capitato qualche episodio un po' particolare, buffo? Non so, magari aver bruciato una pietanza, perché insomma dai, può capitare un po' a tutti noi. A me
1: allora, mi è capitato quando lavoravo qui a Loreto.
0: Sì.
1: E la mattina entro in cucina e vedo un pentolone sul fuoco.
0: Che bolliva o non bolliva più?
1: No, no, era spento. Io pensavo che era acqua di cottura, perché noi facevamo tante verdure cotte, verdure
0: sì,
1: bollite.
0: Sì.
1: Pensavo che erano acqua sporca delle verdure cotte.
0: Sì.
1: L'ho preso, l'ho buttato.
0: E che
1: quando cosa... è arrivata la proprietaria, ha detto, dov'è il pentolone? Ha detto, l'ho buttato, l'acqua sporca. Mi ha guardato. Ha detto, non ti licenzio, ha detto. Perché... E sei i primi giorni che sta qui, ha detto mi ha buttato via il mosto d'uva.
0: Il mosto d'uva!
1: Io non lo conoscevo.
0: Beh, il mosto lo conosciamo tutti, no? È insomma, il vino cotto,
1: sì,
0: è il vino cotto, no? L'ultimo,
1: sì,
0: l'ultimo, diciamo, spremitura?
1: Spremitura, sì.
0: Dell'uva.
1: Dell'uva, sì.
0: E perché?
1: Lei l'aveva fatto bollire tutta la notte.
0: Mamma mia! Che ci faceva con il mosto?
1: E noi facevamo i dolci,
0: sì,
1: i ciambelloni,
0: sì,
1: e anche i filetti di carne col mosto, sì, d'uva.
0: Ah, perciò delle cucine un po' particolari.
1: Sì, facevo anche cucine un po' particolari,
0: sì,
1: faceva.
0: Sì.
1: E niente, gliel'ho buttato.
0: Mamma mia.
1: L'ha dovuto ricomprare di nuovo, insomma.
0: Perché certo, insomma, è anche una spesa, perché quello che so
1: costicchia
0: un po', vero? No, ma comunque hai fatto un piccolo danno. Un licenziato perché sai cucinare bene il pesce.
1: Ha detto,
0: io ho capito qual è il ristorante, forse l'ho capito. E lì cucinavano tanto bene.
1: Ho detto perché è il primo giorno che sei qui e non sapevi che cosa era.
0: No, perché tu venendo da
1: sì,
0: Napoli non si usa.
1: No, Napoli no, difficile, cioè lo usano ai ristoranti, però dove stavo io era difficile, molto difficile che lo usavano.
0: Perché noi qui facciamo molti dolci con il mosto,
1: sì,
0: per esempio i biscotti al mosto, che viene fatto con ovviamente farina e l'anice, i semi di anice e questo mosto, beh, è buono, veramente buono, anzi a tutti voi che se volete, quando verrete qui alle Marche, vi consiglio di comprare magari un sacchettino di questi biscotti al mosto, che inzuppati nel latte, anche nel tè, sono buonissimi.
1: Sono buoni, l'ho provato anch'io.
0: Sì, sono veramente buoni. Senti, oggi la nostra trasmissione, come tu sai Luigi, è tè con te,
1: sì,
0: è vero? Oggi non abbiamo il tè, però io proporrei un caffè.
1: Ci
0: che dici?
1: Caffè.
0: Lo faccio il caffè? Ora mi metto a preparare il caffè, perché noi quando siamo lì a Maria Vision facciamo e offro al mio ospite il tè, ed è molto gradito perché è anche un tè aromatizzato ai frutti di bosco.
1: Buono.
0: E quindi se ti serve qualcosa io faccio.
1: No, adesso dobbiamo aspettare che...
0: Ecco, io metto il mio caffè e abbiamo... Intanto che io preparo il caffè ci facciamo un po' di pausa e fra poco riprendiamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: stimati cari amici nella mia cucina. E intanto il caffè è pronto, versiamo verso il caffè intanto. E Luigi ha appena
1: finito
0: di tagliare
1: la frutta.
0: Sì.
1: La crema si è raffreddata perfettamente, altri 2 minuti di cottura per i cestini e anche questi sono pronti.
0: Sono pronti anche quelli? Tanto guarda Luigi, intanto ci gustiamo questo caffè, perché il nostro programma, come tu sai, è per con te, ma oggi facciamo
1: un bel caffè.
0: Ma sì, cambiamo. Quanto zucchero Luigi?
1: Uno? Sì.
0: Ecco qua, prego. E ce lo gustiamo. Caffè. Un buon caffè non si rifiuta mai, vero?
1: Mai.
0: Dimmi poi, Luigi, allora sei venuto qui, ti sei sposato, adesso dove lavori? Sempre a Loreto?
1: No, adesso mi sono trovato un altro lavoro. Lavoro a Recanati.
0: A Recanati, ah, perciò qui vicino a Loreto. Salute a tutti voi. E scotta, brucia.
1: Buono.
0: Grazie. Insomma, cerchiamo di fare le cose buone. Poi, insomma, con un cuoco qui in cucina. Ma è un onore avere un cuoco qui in cucina. Non è che è molto pratico, perché su questo tavolo, è perché col fatto che qui non c'è tutto quanto
1: a portata
0: di mano, lo spazio, come ce l'hai
1: in cucina.
0: Dimmi, com'è fatta la cucina giù al ristorante? Ovviamente tutto quanto in acciaio.
1: Sì, tutto in acciaio, è grande, sì. Sui 30 metri quadrati.
0: Ah, perciò insomma sei comodissimo, ti giri.
1: Lo spazio c'è, cioè, per girarti. E...
0: Ah no, appoggia qui, che sì. Poi ci penso io. No, anche perché qui il fatto che essendo qui a casa mia, non è che sa tutte le cose
1: dove sono,
0: certo. Intanto ha suonato
1: il forno, sì.
0: Il forno io lo prendo dopo che si raffredda un pochino, perché io il caffè tanto bollente non lo prendo. Wow, che carini! Ecco allora come
1: spegniamo il forno.
0: Cestini.
1: Sì, sono dei cestini, insomma, di pasta sfoglia.
0: Aspetta che...
1: Sono molto semplici da preparare, insomma, si prepara.
0: Sì, effettivamente è vero, semplicissimo. Allora. E adesso? Sono caldi, ma vanno bene lo stesso?
1: Adesso si dovremmo aspettare.
0: Che carini!
1: Che si raffreddano.
0: Bellissimi. Insomma, qui si mangia tutto.
1: Qui si mangia tutto.
0: Sì. Mettiamo quegli altri dentro al forno. E adesso... Adesso che cosa c'è?
1: Adesso
0: bisogna far raffreddare un pochino.
1: Adesso dovremmo raffreddare qualche minuto, nel senso che si rassodi anche un po'.
0: Allora aspettiamo qualche attimo, perché altrimenti la crema come viene se qui è troppo caldo?
1: La sfoglia si bagna subito.
0: Si bagna troppo. Ah, ho capito.
1: Col calore.
0: Perciò dobbiamo aspettare un po'. Allora, ci fermiamo?

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale. Nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi. E voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

questa figura di Giuseppe compare la prima volta nel Vangelo, il Vangelo di Matteo, con queste parole: così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, che era un uomo giusto, non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto, mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che darà alla luce è opera dello Spirito Santo, e tu lo chiamerai Gesù, egli intanto salverà il suo popolo dai suoi peccati. Ecco, questa è la pagina fondamentale, perché con questa introduzione Giuseppe compare nella storia. Interessante una cosa che non sempre è stata vista e considerata sufficientemente: le parole che Matteo usa presentando Giuseppe sono queste, no? Prima di tutto presenta Maria, essendo sposa di Giuseppe, promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Si trovò incinta. Chi la trovò incinta? C'è bisogno di farsi questa domanda? Quando una donna si trova incinta, chi glielo dice? Glielo dice il suo fisico, no? Dunque Maria, dopo l'annunciazione, non aveva avuto alcun segno se non quello del fisico di trovarsi incinta. È lei che si trovò incinta, cioè si scoperse incinta, e allora non poté fare a meno di dirlo a

Giuseppe, come poteva una ragazza che si trova incinta da sola vivere un mistero, un evento così grande? E allora con chi la condivise questa realtà? Non possiamo pensare questa paura di dirlo perché non sarei capita, non sarei compresa. Se è vero che si volevano bene, si dicevano tutto, quello che pensavano e quello che sentivano e quello che provavano. Perciò Maria, una volta che si è trovata incinta, ne ha parlato a Giuseppe, gli ha detto: Giuseppe, guarda, io sono incinta per opera dello Spirito Santo, aggiunge lì. Sono le parole di Maria, per opera dello Spirito Santo. San Giuseppe cosa fece? Non poteva contraddire, visto il grande amore che aveva per Maria, poteva contraddire: mo che facciamo? Il mo che facciamo se l'è posto lui. Io mi dovrei accollare adesso questo bambino che viene dal cielo. Un bambino che viene dal cielo, il figlio di Dio. Ma come faccio io, povero falegname di Nazareth, a barcamenarmi, ad essere un padre per questo figlio? Io devo essere il padre di colui che ha creato il mondo, che è il Dio trascendente, il Dio che fa paura. Come faccio? Ecco la paura. Ecco perché l'angelo gli dice: non temere. Insomma, non c'era bisogno di dire non temere. Uno che sogna non ha paura. Non temere, Giuseppe, ti prendere. Ecco la paura. E Giuseppe se l'è sentita, di prendere con Maria sua sposa. Subito ha detto: no, io non sono degno, io non posso, non sono all'altezza del compito che mi viene affidato, io sono un povero uomo, sono un povero, me ne vado, gli scrivo che la lascio e me ne vado, non me la sento, troppo grande per me questo mistero, capisci? E allora interviene l'angelo a rassicurarlo. Non temere, Giuseppe, di prendere con te Maria tua sposa, perché ciò che è nato in lei è opera dello Spirito Santo. Ripete, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, l'angelo gli dice: ciò che è nato in lei è opera dello Spirito Santo. Tu però ti devi assumere tutte le tue responsabilità. E infatti Giuseppe se le assume subito. Non temere di prendere con te Maria tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, gli farai da padre. Dare il nome significa assumerlo in famiglia, vuol dire farlo proprio. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Forza Giuseppe, non aver paura. E Giuseppe non ha avuto paura più dopo il sogno.

0: prima dubitava, prima aveva paura, perché era troppo grande per lui il mistero dell'incarnazione. Ma poi fare da padre a questo figlio di Dio non gli fece più paura. Se lo vuoi tu, se lo dici tu, poteva dire a Dio, no? Se lo dici tu e se lo vuoi tu, vuol dire che così va bene, e va bene. E andò bene, perché figlio di Dio nacque in questa famiglia dove Giuseppe, senza grande clamore, si è riavvicinato a Maria. Io credo che la mattina dopo, quando si è svegliato, è andato da Maria e gli ha detto: senti, so tutto adesso, mi hanno detto di non aver paura, adesso possiamo camminare insieme, ci sposiamo e educhiamo e accompagniamo questo bambino che non solo a te ma anche a me ha dato Dio. E Giuseppe comincia il suo cammino di uomo, di padre, di difficoltà, di problemi, perché poi una dietro l'altra gliene capitano, no? Deve andare a Betlemme, questa donna dietro, e poi deve andare in Egitto, poi dall'Egitto deve tornare, poi dopo si stabiliscono a Nazareth. Ecco. Non per niente il Vangelo di Matteo racconta la visita dei magi. È molto interessante la visita dei magi, anche qui che è stata interpretata, ecco, la visita dei magi subito dopo nato Gesù a Betlemme. Ecco, Matteo non riporta il viaggio di Maria verso Gerusalemme, verso Betlemme. Nato Gesù dunque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero dall'Oriente a Gerusalemme, ecco, che sono venuti a fare, a trovare il bambino, lo dicono, dov'è il bambino che è nato. Per loro quel bambino è qualcosa di molto grande, deve essere stato un gran segno per Giuseppe vedere questi uomini saggi, scienziati dell'Oriente, arrivare a cercare quel bambino. Ah, dunque è vero, è il figlio di Dio, no? Lo cercano. Ma lo cercano per che cosa? Ecco, l'unica cosa che qui dice: trovarono il bambino con Maria, è chiaro, con Maria, e aprirono i loro scrigni e gli offrirono oro, incenso e mirra. Che sono venuti a fare questi? Sì, è vero, a portargli degli omaggi dal punto di vista loro, ma dal punto di vista di Giuseppe e di Gesù, questi che erano i rifornimenti che Dio faceva a suo figlio prima di farlo partire per l'Egitto. Adesso, fra poco, Erode questi li manderà via, cioè li scaccerà, dovranno andare in Egitto. Di che vivono? Io, Padre, ecco il segno della provvidenza a San Giuseppe, io, Padre, devo provvedere, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E allora, ecco, gli faccio portare dei doni anche da tanto lontano, perché per il Dio non esiste il lontano e il vicino. Gli faccio portare dei doni che possono spendere, che possono aiutarli nel viaggio, nella permanenza, nell'esilio in Egitto. Sapete che vivevano? Giuseppe sì, poteva dire sì, noi andiamo in Egitto, ma di che viviamo? Dove andiamo? Sto figlio io lo porto giù, ma questo mi muore di fame, perché non c'ho niente io. Capite? Ecco Giuseppe, grande uomo che fu Giuseppe, di aver capito che Dio lo stava aiutando, anzi lo preveniva addirittura, no? Gli fa arrivare i soldi prima di partire, gli paga il biglietto per l'Egitto e di più gli fa il rifornimento. C'è il film L'albero degli zoccoli, in cui il contadino, l'uomo che ha un bambino, che gli sta nascendo un bambino, e si preoccupano di che gli daremo, come faremo a mantenerlo, un altro figlio, che dice: ogni bambino nasce col canestrino. Col canestrino, bambino Gesù è nato col canestrino che gli hanno portato i magi per poter sopravvivere, e direi vivere, perché oro, incenso e mirra erano le cose più adoperate in Egitto, con i tanti templi che c'erano e le tante divinità, e quindi erano doni orientali che per andarli a prendere facevano chilometri. Voi ricordate una cosa, che quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, fu venduto dai fratelli, fu venduto dai madianiti, i quali andavano a vendere le spezie in Egitto. E dunque in Egitto quelle cose lì, l'incenso e la mirra, che erano spezie, erano apprezzatissime. Giuseppe poteva venderle tranquillamente e comprare il pane per lui e per tutta la famiglia. Così sono vissuti in Egitto, con questa eredità, con questo cruzzolo che il padre gli aveva messo nelle mani, nelle tasche, per mantenere se stesso, Maria e il bambino. Ecco la figura di Giuseppe, quella ignorata per lui, perché non è così che Giuseppe viene considerato, no? È un angolo, un'angolatura della figura e della vita di Giuseppe che non trova riscontro nei libri. E mi meraviglio perché nessuno ci abbia pensato a questo. Un piccolo accenno io ho trovato di questo su un grande scrittore della Madonna, dove appunto diceva diceva che Giuseppe non soffrì perché dubitava di Maria ed era geloso, ma soffriva perché si doveva accollare la responsabilità di un figlio così importante per il Dio e per l'umanità. Io, chi sono io? Povero me. Era più che chiaro che quest'uomo si trovasse sbalestrato, no?
1: E ritorno poi dall'Egitto?
0: Sì, poi dopo tutta l'avventura dell'Egitto, Giuseppe e Maria tornarono dall'Egitto. Tornarono dall'Egitto, ma erano diretti a Betlemme, dove avevano ormai preso casa. Perché questo è un altro aspetto che non viene sottolineato. Perché volevano tornare a Betlemme? Perché ormai si erano trasferiti. Avevano preso casa a Betlemme, dove i magi, entrati nella casa, dice, trovarono il bambino con sua madre. Avevano preso casa a Betlemme e quindi era naturale che andassero a Betlemme. Ma anche qui, ecco, la prudenza di Giuseppe ebbe paura. Disse, no, non mi fido. Ancora c'è puzza di bruciato a Betlemme, tanto più che a Gerusalemme c'è il figlio di Erode, che è peggio del padre, che se gli risveglia qualcuno gli mette nelle orecchie che il Messia è tornato, che quel bambino che suo padre cercava era di nuovo lì, ci avrebbe messo poco a fare un'altra strage di bambini di Betlemme. E allora Giuseppe ha detto, torniamoci a Nazareth, il paese di origine. E questo è servito prima di tutto a Giuseppe per ritrovare la sua clientela. A Nazareth era conosciuto come il carpentiere, di falegname, diciamo con una parola più generica usata dalla Bibbia, artigiano. Era conosciuto come artigiano e ci aveva quindi i suoi clienti. E andiamo su, stiamo più sicuri, riprendiamo il nostro lavoro. E tanto più che probabilmente a Nazareth, a Nazareth c'erano i suoi parenti che gli custodivano la casa, avevano custodito la casa sua e quella di Maria e quindi l'avevano occupata, per dire, no? Ma custodita non è che ci fosse grande diritto di proprietà. E così Giuseppe è tornato e ha cominciato la vita artigiana. Se in Egitto era vissuto di rendita per i doni dei magi, a Nazareth è vissuto di lavoro, perché qui tutti conoscevano Gesù come il figlio dell'artigiano. Quindi ha lavorato lui e ha dato occasione a Gesù di lavorare, una vita di lavoro, e di formazione. Per un ragazzo del tempo erano importanti due cose, la scuola e il lavoro. La scuola, c'era la sinagoga che dava, assicurava la scuola a tutti i bambini del villaggio. Per il lavoro c'era la bottega del padre, c'era la bottega di Giuseppe, dove Gesù

educato un po' alla volta a diventare uomo, a diventare artigiano della salvezza del mondo.

0: e coccolato da bambino, poi piano piano è avviato a scuola, al lavoro, con tutte le attenzioni, con tutte le delicatezze, direi con tutta l'affettuosità che Giuseppe e Maria seppero dargli. Gesù non è un trovatello, Gesù è un figlio di famiglia e ha avuto quindi tutta l'esperienza dell'affettività materna e paterna. Quante volte Giuseppe se l'è preso per mano, se l'è preso in bacio, magari si è messo a cavalcioni sulle spalle per portarlo con sé, a fargli conoscere il mondo, o portato con sé magari per fare festa nel villaggio, per conoscere i parenti, per farlo giocare, no? Ecco, questa è la figura di Giuseppe. E quando questo lavoro era finito, perché ormai il figlio di Dio camminava da solo sulle strade del mondo, Giuseppe è sparito, è scomparso, aveva finito la sua missione. Aveva educato, aiutato, fatto crescere, immesso nella vita questo suo figlio che era anche figlio di Dio. Ed è bello il fatto che il figlio di Dio che veniva dalla Trinità del cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo, si è voluta ricreare una Trinità in terra, Padre, Madre e Lui, tre in cielo e tre in terra, di cui Giuseppe occupava il posto del Padre. Al Padre Dio Gesù ha avuto sempre una grande venerazione, oltre che un grande amore. Il Padre mio che è nei cieli, diceva, e si rivolgeva con la preghiera al Padre: la tua volontà, non la mia volontà. Dio, questo rapporto con il Padre del cielo è stato un rapporto naturalmente con circostanze diverse, di quello di Gesù con Giuseppe. Parola di Giuseppe era parola sacra per il figlio, come quella del padre era sacra per lui. Insomma, chi rappresentava il padre di Giuseppe, capito? Tante volte guardando Giuseppe, Gesù avrà detto Abba, papà, papà, due volte diceva papà, quando pregava il Dio del cielo e quando parlava con Giuseppe a Nazaret, Abba, papà. È una cosa struggente, solo pensarlo.
1: Giuseppe è l'uomo silenzioso, parlava poco,
0: sì.
1: Era poco appariscente, però mi viene in mente anche un'altra cosa. Sicuramente il figlio, come tutti i figli, sarà caduto, se sarà sbucciato le ginocchia, avrà pianto, l'avrà confortato.
0: Tutto quello che può accadere in una famiglia, tutto è successo lì dentro. Abba, papà, quante volte l'avrà chiamato Abba, quante volte gli sarà corso incontro, no? Abbracciandogli le gambe, poi più tardi abbracciandolo come uomo, perché Gesù è stato più di 30 anni a Nazaret con Giuseppe, quindi a un certo punto c'è stato un tu per tu che era tra uomini, non più tra bambino
1: e
0: il padre, tra uomini.

0: si sono scambiate le idee, si sono fatti i loro ragionamenti e Giuseppe avrà detto la sua, mentre Gesù magari gli commentava le cose del Padre, gli raccontava, gli diceva del Vangelo. Giuseppe l'avrà.
1: Certo. E secondo me è stato anche quello che comunque ha dato sostanzialmente a Maria. Attraverso il suo lavoro Maria praticamente è vissuta con Giuseppe, quindi Giuseppe lavorava, guadagnava il vivere per tutte e tre.
0: E la madre faceva i suoi lavori femminili, cuciva, filava, tanto che gli aveva fatto una tunica tutta d'un pezzo. Filata, fai a maglia un vestito tutto d'un pezzo, solo le brave, certe brave donne lavoratrici della maglia sanno fare cose del genere.
1: Senti una cosa, quando è morto Giuseppe, secondo te, perché non c'è niente scritto, ma sarà stato presente anche Gesù? Cioè, perché ci sono alcune preghiere che dicono beato te Giuseppe che sei morto tra le braccia di Gesù e di Maria. Come la vedi la morte di Giuseppe?
0: Non se ne parla più, quindi non sappiamo quando Gesù è morto. Nella vita pubblica di Gesù non compare più. Non si affaccia nemmeno. Questo è per pudore, cioè per lasciar libero il figlio nell'esplicare il suo apostolato, oppure per accordo reciproco. Si devono aver detto a un certo punto: io ormai che ci sto a fare? T'ho cresciuto, t'ho imparato un mestiere, adesso tu comincerai a predicare, mandami via, lasciami in pace. D'altra parte avrà avuto sui 60 anni, che era l'età normale in cui una persona muore. Se Maria, quando ha sposato Giuseppe, poteva avere 14 anni, Giuseppe ne aveva più di 20, 25.
1: Lo raffigurano molto spesso molto anziano, sempre con capelli bianchi, un uomo che ormai forse aveva addirittura...
0: Questo è il difetto di certi libri apocrifi, che per salvare la verginità di Maria gli mettono accanto un uomo ormai incapace, ormai innocuo dal punto di vista sessuale. E era quello, certo, lo scopo, non era lo scopo storico. Lo scopo storico è Giuseppe, un uomo normale, che ha vissuto fino a quando Gesù aveva più di 30 anni sicuramente. E prima di partire per andare nel mondo, deve essere morto, deve aver detto al figlio: mandami a casa, dai, ormai tu sei libero, tu sei più libero di me, io non ti posso intralciare la strada.
1: E per ultimo, esiste la tomba di Giuseppe? Una cosa che non la so, sappiamo dove sta?
0: A Nazareth le suore di Sion custodiscono una tomba vuota e dicono che è la tomba di Giuseppe. Sicuramente Giuseppe fu sepolto a Nazareth. Una tomba ce l'avrà pure avuta.
1: Certo.
0: Ma io sono convinto che Gesù non abbia fatto torto né a Giuseppe né a sua madre, quando poi se le portate in cielo tutte e due, in corpo e anima. Di San Giuseppe non è detto niente, ma ti pare Maria arriva in cielo e trovo solo l'anima di Giuseppe, il figlio di Dio che gli ci vuole a farlo risorgere e a portarselo in cielo. Tutte e due così hanno rifatto la doppia Trinità in cielo, Padre, Figlio, Spirito Santo, Maria, Giuseppe e Gesù.
1: Perché nella storia però è stato sempre messo da parte? Non è, ultimamente questo...
0: Messo da parte perché, te l'ho detto, si doveva salvaguardare la verginità di Maria. Questo era lo sposo di Maria, ma Maria era immacolata, Maria era vergine. E allora...
1: No, ma io intendo dalla Chiesa, cioè la Chiesa... Fino a quest'anno che Benedetto, cioè Papa Francesco
0: sì,
1: l'ha riscoperto, però fino adesso non è che se ne parlava granché di questo San Francesco, di questo San Giuseppe.
0: Beh, cominciò a riscoprirlo Giovanni XXIII, che lo inserì nel canone. Il canone della messa non c'era. Allora Giovanni XXIII ce lo mise dentro.
1: Però prima era nel dimenticatoio.
0: Prima era nel dimenticatoio. Ma te l'ho detto, più per pudore che per altro.
1: Ho capito. Per ultima cosa, tu, no? Adesso immagina la famiglia di Nazareth e vedi San Giuseppe. Come la vedi questa famiglia, e in modo particolare lui, visto che siamo qui per parlare di San Giuseppe?
0: Oh, ci ho pensato tante volte andando a Nazareth, per quei vicoletti, per quelle case grotte che c'erano. Non è difficile pensare, immaginare questa vita quotidiana di Nazareth, dove i bambini corrono a frotte per le strade, dove si rincorrono, dove giocano sulla piazzetta, dove vanno a cerca di nidi magari, no? Intorno nelle alberi, intorno a Nazareth. Nazareth era piccola, ci avrà avuto forse una decina, 15 bambini. E quindi 20, a dir grande, e si conoscevano tutti, giocavano insieme come tutti i bambini di questo mondo. Mi sono fermato tante volte a Nazareth a guardare i bambini che giocavano magari alla fontana. Adesso non si vedono più, la fontana è stata trasformata, se no i bambini giocavano con l'acqua, con la sabbia, si rincorrevano. Non dico che giocavano a pallone perché non era conosciuto il pallone a quel tempo lì, ma quattro stracci sicuramente, quattro stracci un po' dei calci gliel'avranno dati. E hanno giocato. Giocavano come tutti i bambini, la mattina andavano a scuola, nella sinagoga, in questo locale, dove 20-30 ragazzi potevano benissimo studiare perché non avevano bisogno di banchi. Vivevano accoccolati per terra, ci avevano sedie, tutti sedevano in terra a gambe incrociate, sedevano così, prendevano cibo così anche, o sdraiati per terra o accoccolati per terra, prendevano il cibo con le mani, ci avevano manco le posate. E quindi ecco la vita. Quando arrivava questo figlio dalla scuola affamato, come tutti i bambini di questo mondo, correva subito nella madia, se c'era una madia, dove la mamma già aveva riposto il pane, sa, le cose, le pizzette di pane orientale, quelle che rassomigliano alla nostra torta al testo, quel tipo lì, molto più morbide, molto più fine. Se ne prendeva uno, se l'addentava, magari usciva, continuava a giocare là fuori.
1: Guardando gli uomini di oggi, no, che tu sei stato tante volte a Nazareth, ha mai pensato se c'era qualcuno che potesse in qualche modo assomigliare a San Giuseppe?
0: C'è una via dei falegnami, c'era ormai, sta scomparendo, una via dei falegnami, dove qualche volta sono entrato per vedere come lavoravano il legno, ma ormai erano tutti attrezzati con strumenti moderni, la sega elettrica, le pialle elettriche.
1: Certo.
0: Non puoi immaginare più quello che c'aveva Giuseppe, dove c'era un martello, una pialla, la sega a mano, le cose qui che c'aveva.
1: Per chiudere veramente, tu hai mai chiesto aiuto a San Giuseppe?
0: Sempre per me San Giuseppe è stato sempre un santo amatissimo.
1: Bene.
0: A cui ho confidato tutto, a cui confidavo tutto, confido tutto. Tanto è vero che quando recito l'Ave Maria mi viene spontanea nella seconda parte, quando si dice Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, no? A me viene spontaneo Santa Maria con San Giuseppe, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria con San Giuseppe. È spontaneo, ormai quasi abituale, poter dire un'avema, tanto che ho paura a volte in pubblico che mi esca e fa scandalo. Santa Maria con San Giuseppe, prega per noi peccatori. Santa Maria, Madre di Dio, ce lo sanno, gliel'ha detto nella prima parte.
1: Certo.
0: Frutto del ventre tuo, Gesù, no? Santa Maria, c'è bisogno di aggiungere Madre di Dio. Ci aggiungo San Giuseppe. Santa Maria con San Giuseppe, insieme a lui. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Tu nell'ora della morte hai avuto Maria e Gesù vicino.
1: Allora chiudiamo con questa preghiera.
0: Tutte e tre.
1: Amen. Grazie. Allora, hai parlato 43 minuti, quindi come vedi non è vero che sei finito. Tu dici, 43 minuti hai parlato.
0: Va bene.
1: Ti rendi conto allora che ancora possiamo parlare? Ci possiamo far sentire?

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

boca quando d'amore si

Buonasera a tutti, dalla comunità di Nazareth Mater Dei di Sesto Fiorentino a Firenze, questa nostra comunità vocazionale che prega per le vocazioni e la santificazione dei sacerdoti. Ancora una volta il Signore ci convoca alla sua presenza affinché possiamo stare con Lui, possiamo dissetarci di Lui, possiamo trovare forza, pace, consolazione nello stare con Lui. Tante volte noi ci dimentichiamo che quando siamo davanti a Gesù, Eucaristia, siamo davanti al Signore Gesù, veramente uomo e veramente Dio, anche se lo vediamo solo con gli occhi della fede, quindi è facile distrarsi, dimenticarsi, non dare a Lui la giusta importanza che gli è dovuta. Quindi, prima di iniziare questa adorazione, chiediamogli perdono per le nostre debolezze, per le nostre mancanze di attenzione nei Suoi confronti, per i nostri peccati. E offriamo a Maria Santissima, in questi giorni abbiamo ricordato la festa della Madonna di Pompei, il giorno in cui il nostro Sommo Pontefice è stato ordinato, Papa Leone XIV, e affidiamo a lei ogni desiderio del nostro cuore, affidiamo a lei il nostro Papa, Papa Leone, e preghiamo appunto per tutti i sacerdoti affinché siano secondo il cuore di Dio. In questa preghiera vogliamo anche ricordare coloro che sono nella sofferenza, nella guerra, nella morte.

tanto che ci guidi in questa preghiera, infiammi il nostro cuore come ha infiammato il cuore dei discepoli di Emmaus quando si sono incontrati con il Signore. Accogliamo l'Altissimo con il canto.

sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Preghiamo tutti insieme il Salmo a pagina 1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.

Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Questo brano si trova subito dopo quello delle Beatitudini. Fa parte del discorso della montagna, quindi dell'etica fondamentale cristiana, cioè di come deve essere il cristiano. Inoltre, si trova subito dopo la nona beatitudine che dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Nel discorso della montagna può colpire il contrasto tra vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E l'altra frase che dice: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. In realtà, qui viene sottolineato quale deve essere l'intenzione profonda delle buone opere. Piacere a Dio senza preoccuparsi degli uomini. Nella prima frase invece è sottolineato l'effetto sociale dell'esistenza cristiana, cioè il fatto che quando il cristiano vive il discorso della montagna fa frutto nella società e la sua opera non può restare nascosta. Le due frasi vanno tenute insieme per comprendere cos'è il frutto. Il frutto è qualcosa di interiore, non destinato a rimanere soltanto nascosto, perché se è vero, il frutto irradia inevitabilmente. La dinamica del discorso della montagna va dunque dall'intenzione interiore verso l'edificazione sociale. Il frutto ha come scopo la società, potremmo dire la società alternativa da costruire, quella rete di relazione fondata sul Vangelo che è operativa, efficace.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre del Coro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Padre Santo, la mia vita è un cammino verso te, è un ritorno alla mia casa dove, Padre, attendi me. Tu, sorgente dell'amore, tu sei il Padre della vita, tu sei luce, tu sei pace e bellezza sei infinita. Padre Santo, dai sapienza, Padre Santo, dammi aiuto a far crescere a dovere il tesoro ricevuto, il tesoro della fede, il tesoro dell'amore, il tesoro della grazia, dono tuo a me, Signore. Padre Santo, a te la lode, a te sia gloria ed onore, a te riconoscenza da ogni mente e da ogni cuore.

Gesù parla di opere buone che risplendono davanti agli uomini nel contesto delle persecuzioni. E anzitutto nella persecuzione che il discepolo è discepolo al 100% e che la sua condotta paziente, umile, coraggiosa, coerente e luce per il mondo. È un insegnamento molto importante e che conforta la Chiesa. Quando è perseguitata non è segno che le cose vanno male, che la luce sia spenta, anzi la luce risplende di più. La missione della Chiesa è al massimo della sua energia e della sua forza nella persecuzione. Ciò vale per le persecuzioni cruente, dolorose e vale pure per la riprovazione sociale. Nel mondo dove non c'è persecuzione cruenta è presente una forma più sottile che è appunto quella della riprovazione. Colui che vuole essere fedele al Vangelo prima o poi deve affrontare un muro di indifferenza, di distacco, di irrisione, di rifiuto. Spesso i giovani dicono: siamo presi in giro a scuola perché andiamo in chiesa e non sappiamo cosa fare. È la loro realtà di discepoli, sono nel giusto e devono continuare con coraggio. Il cristianesimo, quando è vero, può risplendere al meglio in una società che lo riprova, lo contrasta e lo ignora. Il discepolo appare vero discepolo in un contesto di fatica sociale se vive la beatitudine con umiltà e modestia. C'è un modo di comportarsi, di parlare, di esprimersi in mezzo a un mondo pagano che dà e fa dare gloria a Dio. Siate pronti sempre a rendere ragione della speranza che è in voi. Il rendere ragione è più realizzabile in una situazione di contrasto, dove il cristiano si sente chiedere: perché ti comporti così? Perché sei sempre coerente? Perché sei sempre lieto? Le buone opere sono in qualche modo la prima missionarietà. Dice infatti Gesù, insegnando a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Insegnando a osservare tutto ciò che vi ho comandato. È chiaro che questo insegnamento parte dall'esempio e ciò che vi ho comandato è il discorso della montagna. Gesù ha fiducia nel comportamento del cristiano, perché se viviamo i frutti dello Spirito siamo già missionari. Il comportamento, secondo lo Spirito, è missionario, perché di fronte all'amabilità, alla bontà, alla pazienza, alla gioia, alla fedeltà, al perdono, tutti rimangono affascinati. Le buone opere sono la missionarietà più valida, specialmente in un contesto pieno di pregiudizi sulla Chiesa e sui sacerdoti. Vivere i frutti dello Spirito è bello, è splendente, e nessuno può sottrarsi a tale bellezza quando la vede incarnata negli atteggiamenti di mitezza, di coraggio, di cortesia, di cordialità.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre del Coro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla Tua Chiesa. O Chiesa pellegrina, fra le contemplazioni

manifestazioni del mondo e dello spirito fra le consolazioni. Tu procedi ed avanti dietro al tuo dolce Cristo per arrivare a fare del ciel sicuro acquisto. Non temere la furia della forza infernale, l'azione delle tenebre e il mistero del male. Avanti a te via il Cristo, Maestro e Redentore, che ti protegge e guida nel suo infinito amore. La forza dello Spirito, che è luce e santità, ti guida e ti consola verso l'eternità.

La società ha bisogno di due cose: di una forte presentazione dei valori alti delle beatitudini evangeliche, senza rimpicciolirle, in maniera che il Vangelo risplenda. Insieme però ha bisogno di un dialogo sui valori comuni condivisi, sui quali fare leva per un miglioramento della società. Questi due aspetti sono tipici del rapporto con la società: piattaforma di valori comuni e valori controcorrente. La sola ricerca di valori comuni rischia di appiattire. La sola presentazione forte dei valori controcorrente rischia di spaventare. È necessario giocare parlando sull'una e sull'altra, dando il primato al Vangelo e facendo notare come le beatitudini aiutano a scoprire i valori comuni condivisi, sui quali ci possiamo invogliare a lavorare e a camminare. La prima lettera di Pietro ci dice ancora: adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Questa speranza è fondata sul Vangelo, che ha pure delle ragioni che vanno argomentate. Nessuno può misconoscere che le persone oneste e buone esistono ancora. Certo, la cronaca stuzzicante non ne può parlare perché non farebbe notizia. Se però guardiamo con attenzione, li troviamo ad ogni livello. Sono il fiore all'occhiello di quel popolo sano che non è capace di fare rumore, ma c'è ed è motivo di conforto e speranza in mezzo al vociare di chi pare interessato a fare di ogni erba un fascio, quasi dovesse anticipare il giudizio universale. Non tutto sta crollando, il bene non è affatto morto, anzi, se ben valorizzato e potenziato, come è successo in altre fasi difficili della storia, saprà ancora arginare il male, che con grande forza resiste al mondo nuovo. Un po' di ottimismo non guasterebbe in questo nostro scoraggiato mondo. Come dovremmo fare nostro l'incoraggiamento che un antico profeta rivolgeva alla sua patria terribilmente sconvolta da disordini: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Tale certezza, cioè che questa luce esiste, questa lucerna è sul lucerniere, questa città è sul monte, è quella che muove poi a vivere concretamente e a presentare con coraggio il Vangelo. Tutta questa ricchezza dello Spirito Santo fa glorificare il Padre che è nei cieli, e aiutare la gente a riconoscerla potrebbe essere un grande aiuto per tanti nostri fratelli e sorelle.

La cosa che il Signore ci suggerisce questa sera è che per dare testimonianza di Lui la cosa migliore che possiamo fare è vivere l'amore, cioè compiere opere buone. Compiere opere buone vuol dire dedicarsi agli altri, vuol dire perdonare, vuol dire darsi da fare. Vuol dire essere testimoni dell'amore a tutti i livelli, sotto ogni comportamento, in ogni pensiero, in ogni parola. Quindi per essere cristiani non ci vuole tanta sapienza umana, non ci vuole una grande cultura, non importa essere dei teologi. Per essere dei buoni cristiani basta amare, basta saper amare sinceramente, veramente, con tutto il cuore. Perché possiamo stare anche accanto a una persona che non dice niente, ma se vive l'amore è una buona compagnia. Io ricordo che questa esperienza noi la facevamo con il nostro padre fondatore, quando era presente, anche se non diceva niente, noi eravamo contenti.

perché respiravamo un'aria che non riuscivamo neanche a spiegare, ma ci riempiva il cuore di gioia. Ecco, chiediamo a Gesù che ci consenta di essere dei buoni cristiani, affinché le persone che abbiamo accanto, come dire, stiano volentieri al nostro fianco, sedute accanto a noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per
1: noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre e decoro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa.

quando il sole ritorna ardente e luminoso sull'orizzonte, o Dio, quanto tu sei glorioso. A te canto, mio Dio, dal profondo del cuore, il canto della fede, il canto dell'amore. Mio Dio, quanto sei grande, mio Dio, quanto sei buono, di tutte le mie colpe a te chiedo perdono. Donami luce e aiuto a vivere santamente, purifica il mio cuore e illumina la mente. Piccolo sono e fragile, a te levo il mio canto, io so con sicurezza che tu mi ami tanto.

Facciamo l'ultima preghiera tutti insieme. Poiché hai voluto dei sacerdoti, Cristo Gesù, per la vita della Chiesa, fa sorgere oggi una messe di sacerdoti, di ardenti e santi sacerdoti, sacerdoti per annunciare il tuo messaggio, per diffondere la tua luce, per far nascere e crescere la fede in molti cuori, per riunire i credenti, sacerdoti per animare e guidare, come pastori pieni di zelo, ogni comunità, partecipando a ciascuna il fuoco del tuo amore. Sacerdoti per liberare le coscienze dal peso dei loro peccati, per portare la pace, la gioia del tuo perdono, la riconciliazione. Sacerdoti per ripetere in tua memoria il tuo sacrificio unico, per nutrire col tuo corpo quelli che cercano in te la fonte della vita.

Signore Gesù, ti ringraziamo per questo momento di adorazione che ci hai donato. Concedi che i nostri occhi possano vedere la verità, comprendere che tu sei la via perché ci parli della verità e ci doni la vita di Dio. Aiutaci, Signore, ad essere testimoni della fede, confessori della fede, e concedici di imparare a vivere sempre più profondamente nel mistero del tuo amore, quell'amore che si è fatto dono totale fino all'estremo. Insegnaci, Signore, ad amare tutti senza distinzioni. Insegnaci, Signore, che l'amore che prende corpo in noi è il tuo spirito che ti rende manifesto. Signore Gesù, noi ti vogliamo bene. Aiutaci ad esprimerti questo amore, amando profondamente e sinceramente tutti coloro che tu ci metti accanto. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Parato, benedetto lo Spirito Santo, vita, verità e amore. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Ce lo insegna anche San Paolo. La fede e la speranza passeranno, solo l'amore rimarrà. Noi saremo giudicati sull'amore, Signore. Davvero, facci entrare nel cuore, nella mente, nel nostro respiro questa verità, perché la nostra vita sia davvero un continuo atto d'amore, sia quando siamo svegli, sia quando dormiamo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Amen. Buon pomeriggio, cari fratelli e sorelle. Condividiamo questo momento di contemplazione con il cuore e questo colloquio d'amore e ringraziamento per nostro Signore Gesù, che ci ha donato il pane della vita. Sacro cuore di Gesù, fa che io ti ami sempre più. Sacro cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia e del mondo intero. Fratelli e sorelle, invocate insieme a me lo Spirito Santo, che ci illumini e ci aiuti a pregare. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolcissimo Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore. Irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Si luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore. Sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Fratelli e sorelle, preghiamo. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità. Donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, siamo al tuo cospetto. Ti salutiamo, inchinandoci dinanzi a te, benedicendoti, ti onoriamo, ti rispettiamo e ti rendiamo grazie. Preghiamo che lo Spirito Santo scenda su di noi

Eucaristia e accettiamo le tue parole. Fate questo in memoria di me. Come se ancora adesso ci dicessi, non dimenticatelo, sono nato per voi e ho versato il mio sangue sulla croce per voi. Vi ho amato e vi amo moltissimo, perciò ora sono qui. In verità, qui sta ogni segreto dell'amore donato sulla croce. Segreto del cibo e delle bevande, del pane e della vita di ognuno di noi. Qui è il centro e la cima del mondo e dell'universo, poiché in questo segreto conosciamo il Dio vivo. Mi inchino dinanzi a te, Signore, e ti rendo grazie per poter stare alla tua presenza. Ti prego, Gesù, mandami lo Spirito Santo per illuminarmi, educarmi e insegnarmi a pregare. Insegnami ad inchinarmi dinanzi a te, così come tu facevi al cospetto di tuo Padre. Grande è il mio desiderio di pregare con il cuore colmo d'amore, e mi inchino davanti a te con tutto il mio essere, consegnandomi completamente nelle tue mani. Ti prego, Signore, entra nella mia vita e nel mio cuore. Ti prego, vieni Gesù, apro a te tutti i segreti del mio cuore. Dio buono, tu sei il padrone della mia vita. Spirito Santo, invadimi con ogni tuo dono, affinché possa crescere nella fede e nell'amore. Mi arrendo completamente a Gesù Cristo. Vorrei essere conosciuto solamente in Lui e per Lui. In questo momento, Signore, consegno nelle tue mani tutta la mia famiglia, la mia salute, il mio lavoro, le mie capacità, il mio tempo, i miei successi e insuccessi. Ti consegno, Gesù, la mia fede, le mie promesse mantenute e quelle non mantenute, le mie debolezze e la mia forza, le mie paure e la mia insicurezza. Signore, consegno completamente a te tutta la mia vita passata, presente e futuro. In malattia e in salute, nella vita e nella morte ti appartengo, Signore. Prendi, Gesù, tutta la mia libertà, la mia intelligenza, la mia mente, la mia volontà e tutto ciò che ho e che possiedo. Tu mi hai dato tutto di te, Signore, lo restituisco, che tu possa disporre con tutto secondo la tua volontà. Donami il tuo amore e la tua pietà, questo mi basta. Buon Dio, eccomi al tuo cospetto. Mi inchino dinanzi a te con tutto il mio essere. Ti ringrazio con tutto il cuore di avermi chiamato a questa vita e di avere un piano per me. Grazie per aver mandato il tuo Figlio Gesù Cristo a donarmi la vita e il perdono. Grazie per aver inviato lo Spirito Santo a benedirmi, guidarmi e donarmi la forza nel cammino della vita quotidiana. Apri il mio cuore affinché io veda la tua grandezza.

e la tua bontà, e possa sentire il tuo amore e la tua vicinanza. Ti rendo grazie, Gesù mio, e ti prego di darmi il dono della gratitudine. Grazie, Signore, che nell'amore mi hai pensato dall'eternità. Grazie di avermi creato e di vegliare su di me. Ti onoro e ti ringrazio, Dio, perché sei santo e meritevole di ogni grazie e onore. Grazie, Dio, l'amore eterno è immenso. Grazie, Dio, nostra gioia e pace. Grazie, Dio, vera felicità e salvezza eterna. A te ci inchiniamo, ti benediciamo, ti onoriamo, ti ringraziamo, Dio, per averci mandato Gesù Cristo. Gesù, Emanuele, Dio con noi, tu sei il Messia. Senza di te saremo miserabili e infelici nell'eternità. Grazie, Gesù, della tua venuta fra noi, della tua passione, morte sulla croce e risurrezione. Ci inchiniamo a te, Gesù, grazie di essere la via della nostra vita. Grazie, Gesù, tu sei l'unica verità della vita. Grazie, Gesù, tu sei la vita vera e la nostra risurrezione. Gesù, tu sei il pane della vita, la salute dell'anima e del corpo. Sii la consolazione e la pace, la nostra vittoria e la nostra forza. Ti ringrazio, nostro Re, fonte della luce, sicurezza completa e pienezza della vita. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, porterò e preghiamo insieme per tutte le intenzioni e le necessità che sono pervenute al nostro call center. Preghiamo. Tiziana dal Veneto chiede preghiere affinché il male si allontani dalla sua casa. Attilio da Gela chiede preghiere per se stesso e la pace nel mondo. Enrica da San Martino chiede preghiere per se stessa, per la sua famiglia e il piccolo Giovanni. Luca da San Martino chiede preghiere per la mamma ammalata, per tutta la famiglia e per la pace nel mondo. Andrea da San Martino chiede preghiere per i genitori defunti, per i suoi cittadini e per la pace nel mondo. Alberto da Lodi chiede preghiere per la moglie defunta e per le anime del purgatorio e per la pace nel mondo. Lino da Carvenago

Chiede preghiere per i genitori ammalati, per le anime del purgatorio, per la pace nel mondo. Martino da San Martino chiede preghiere per la famiglia, per i defunti e per la pace nel mondo. Maria Pia da San Martino chiede preghiere per i suoi defunti, per gli ammalati e per i volontari. Teresa da San Martino chiede preghiere per la sua famiglia, per la nuora ammalata e per la pace nel mondo. Carolina da Nola chiede preghiere per il figlio e la nuora che stanno attraversando un periodo molto travagliato. Gaetano da Napoli chiede preghiere per una mamma in ospedale. Maria Grazia da San Donato Milanese chiede preghiere per la sua salute e per la famiglia divisa. Luciana da Roma chiede preghiere al Signore affinché possa ritornare la serenità nella sua vita. Daniela da Cagliari chiede preghiere per la figlia Lucrezia e per i suoi studi, per la salute della mamma e per le anime dei nonni. Tonina dall'Abruzzo chiede preghiere per Giulia e Marco. Maria Cristina chiede preghiere di protezione per la sua famiglia e in particolare per sua figlia e per il suo nipotino. Silvia da Bergamo chiede preghiere per la famiglia e la conversione del marito e per l'anima di Matteo. Anna Luisa da Agrigento chiede preghiere per le sue intenzioni. Dina da Andria chiede preghiere per le sue intenzioni del cuore. Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le nostre preghiere e dona ai nostri giorni la tua pace. Continuiamo la nostra preghiera con un canto.

Signore Gesù, vieni nelle nostre famiglie, hanno bisogno della Tua luce. I genitori hanno bisogno della Tua luce per educare i propri figli, i coniugi per vivere nell'amore e nella fedeltà. I giovani hanno bisogno della Tua luce per essere trasparenti e sinceri. Gesù mio, riempi il cuore dei genitori del desiderio di Te, affinché possano trasmetterlo ai figli. Gesù, Tu sai quante famiglie sono immerse nel buio. Molte vivono nel disordine, nell'inquietudine, nel conflitto, perché non c'è più fiducia e amore. Nelle tenebre del male si uccide la vita non ancora nata, e la vita nata soffre terribilmente la mancanza della luce, che soltanto l'amore può infondere nei cuori. Signore, entra nei nostri cuori, nelle cuore delle famiglie, affinché la Tua luce rischiare il cuore di ognuno di noi. Continuiamo con le intenzioni di preghiere. Cristina da Roma. Manda delle preghiere speciali di ringraziamento e di lode. E ringrazia per il suo 60° compleanno la vicinanza a Dio, di Maria e dei santi e degli angeli, che ha vissuto un amore, una vita serena nell'amore di Dio. Ringrazia e loda il Signore per la vita che le ha donato. Continuiamo. Valentina da Palmi. Manda delle riflessioni e chiede preghiere per tutte le intenzioni del cuore. Carola da Palermo chiede preghiere per Angela, che è malata di cuore. Chiede preghiere per la sua conversione e tutte le sue intenzioni del cuore. Salvatore da Milano chiede preghiere per la madre Antonina. Chiede preghiere per Gina, Salvatore, Rosaria, Lino e tutta la famiglia. Chiede preghiere di guarigione e per la pace. Giusi dalla Calabria chiede preghiere per il marito, per la conversione del marito e di guarigione per il figlio. Rosa da Padova chiede preghiere per la salute e l'equilibrio della sua famiglia e per le sue sorelle. Teresa da Agrigento chiede preghiere per il marito malato e per la figlia e per tutte le altre sue intenzioni del cuore. Giulia da Perugia chiede preghiere per Alessandra. Clementina da Cosenza
chiede preghiere per tutti i malati e dei familiari. Claudia Daenna chiede preghiere per il figlio Oscar di 10 anni, per i suoi problemi di salute. Maria Luisa da Como chiede preghiere per la sua salute, per i suoi parenti, per i sacerdoti e per la pace nel mondo. Aurelia da Firenze chiede preghiere per l'intercessione di San Carbel. Gianluca da Cosenza chiede preghiere per se stesso e la moglie, affinché riescano ad incoronare il loro sogno. Mary da Catania chiede preghiere per la salute di Vincenzo e per lo zio di una sua amica, preghiere per se stessa per una necessità personale. Luigi da Lola chiede preghiere per la sua guarigione. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per il figlio Sebastiano, per la sua salute e per tutte le intenzioni del suo cuore. Luigi da Latina chiede preghiere per 3 sue amiche che non stanno bene. Gesù, pensaci tu. Annalisa da Latina chiede preghiere per gli studenti che devono sostenere gli esami, per le famiglie. Antonella da Andrea chiede preghiere di guarigione. Anna Maria del Giardino chiede preghiere per sua cognata, per la sua completa guarigione. Morena da Faenza chiede preghiere per suo padre, per la sua salute. Daniele da Vimercate chiede preghiere per le sue intenzioni del cuore e per la sua salute. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per le anime del purgatorio e in particolare per l'anima di suo padre e per tutte le intenzioni del suo cuore. Sonia da Pavia chiede preghiere per se stessa affinché il Signore possa aprirle una strada per il lavoro. Continuiamo con le nostre preghiere. Chiara da Bologna chiede preghiere per Diana, una bambina malata. Per Stella, una giovane mamma suicida e ha lasciato 2 bambini piccoli e il marito. Per Giulia, di 25 anni, e Serena, di 31, che sono state operate. Per Massimo, in fin di vita. Per nonna Teresa, malata, e ha bisogno di tante cure. Preghiere per Martina, 19 anni, depressa. Per Marco, che è nato al 6° mese di gestazione, che possa crescere sano e sereno. Per Cordian, un ragazzo dipendente
da alcol. Per i suoi amici Claudio, Michel, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Mariolina, Tajana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda, Nelvia. Per tutte le loro necessità. E preghiere per la sua grande famiglia e in particolare per i suoi figli, 5 figli. Maria Speranza da Ispica, per l'intercessione di Francesco e Santa Chiara, chiede preghiere di protezione per la loro intercessione, per i suoi figli e per tutte le persone che porta nel cuore. Chiede anche la salute di suo padre Antonino, per sua zia Maria, per i nipoti e i suoceri. Preghiere di aiuto per il fratello Giuseppe, che possa superare una prova. E un eterno riposo a un suo caro amico Salvo, che è ritornato alla casa del padre. Milena da Trapani ringrazia il buon Dio e chi ha pregato per la cognata Rosalba. Continuiamo con le nostre intenzioni di preghiera. Siamo quasi in chiusura. Francesco da Roma chiede preghiere di pace e salute e protezione per la sua famiglia. Lucia da Messina chiede preghiere per la sua famiglia. Rosanna da Napoli chiede preghiere per Tonia, sua figlia, e per la pace nel matrimonio, nel suo matrimonio. Simona da Siena chiede preghiere per la sua salute. Daniela da Silvi chiede preghiere per Francesca, Maria e Benedetta e per la salute dei loro futuri nascituri. Fratelli e sorelle, la nostra adorazione è giunta al termine. Per Dio Onnipotente, che governa il cielo e la terra, possa ascoltare con bontà tutte queste preghiere e donare a tutti voi la sua pace. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Fratelli e sorelle, che il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Pace e bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Gesù è un grande maestro, non si limita a commentare l'Antico Testamento, ci dà dei comandamenti nuovi. E uno potrebbe dire, ma quanti comandamenti uno deve seguire? Ma guardate che i comandamenti sono qualcosa di bello. Io non lo so, siete mai stati a fare un viaggio, in un posto bellissimo? Quando poi descrivete agli amici, guarda, se vai in quel posto, guarda quella cosa lì, vai a vedere quel museo, vai a vedere... Questi sono tutti comandamenti, ma sono anche suggerimenti amorosi di chi vuole farci sperimentare le gioie che lui stesso ha provato. La stessa cosa, Gesù ha provato una grande gioia a vivere nel seno del Padre e vuole renderci partecipi di questa sua grande gioia. Quali sono i comandamenti che Gesù aggiunge? Beh, il primo in ordine di tempo, il primo che dà quando comincia a predicare, proprio lo troviamo all'inizio del Vangelo di Marco e anche del Vangelo di Matteo, è convertitevi. Ma convertirsi significa girarsi dall'altra parte, guardare finalmente verso Dio. E l'altro comandamento è togliete tutto ciò che è motivo di scandalo, tagliatelo. Se ti è motivo di scandalo l'occhio, taglialo, cavalo. Se ti è motivo di scandalo la mano, tagliala. Sono tutte espressioni forti per dire che non dobbiamo avere niente a che fare con le cose che ci impediscono di essere pienamente figli di Dio. E Gesù, come una brava mamma, come un bravo fratello, ci dice anche da chi dobbiamo guardarci. Guardiamoci dai falsi profeti, dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia, dalla cupidigia. Sono le cose che penetrano dentro di noi quasi senza che ce ne accorgiamo. La cupidigia, il desiderio dei beni di questo mondo, la brama dei beni di questo mondo, l'ipocrisia che è difficile da discernere dentro di noi, e i falsi profeti, quelli che ci vorrebbero condurre con sé lontani da Dio. E l'altra espressione che torna costantemente nei Vangeli è vegliate, siate persone sveglie, siate persone che si accorgono della vita che stanno svolgendo. Vegliate, siate pronti, siate persone attive, persone che sanno dove devono andare e a che cosa sono destinate. Ma poi, sapete qual è il comandamento che ritorna più spesso? Io a un certo punto, scusate l'espressione, mi sono scocciato di stare a contare quante volte Gesù lo dice. E dice, venite a me. Venite a me, lo dice tante volte. Gesù vuole che andiamo da Lui. Venite da me voi che siete stanchi e oppressi. Lasciate che i bambini vengano a me. Se volete venire dietro a me, fate questo e quest'altro. Gesù vuole che stiamo con Lui. È venuto per stare con noi.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita la Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. Ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare i santi misteri, degnamente riconosciamo il nostro peccato. Signore, tu sei la pienezza di verità e di grazia. Kyrie eleison. Cristo, che ti sei spogliato di tutto per arricchirci. Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Geremia. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò in Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Parola di Dio. Diciamo insieme, il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite, chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.

profeta Geremia ci ha rivolto un invito molto insistente, con molta passione: ritornate figli traviati, perché io sono il vostro Signore. Un invito al ritorno continuo. La scrittura sembra, gran parte della scrittura, della parola rivelata, non è altro che un appello d'amore. Guarda, ritorna, ricomincia, ritorna all'amore di un tempo, vieni di nuovo a me. E questo ritorno potrebbe essere fatto, no, alla luce del Vangelo, come una nuova capacità di ascolto. Parlare della capacità di ascolto dopo il 20 luglio è una sfida, diciamo, perché col caldo uno dice, no, fatichiamo tutti di più. Però nonostante questo è importante trovare una dimensione proprio spirituale di imparare ad ascoltare la parola, imparare ad accogliere la parola. Il ritorno al Signore è che la nostra umanità diventi più capace ancora di più di ascolto, di accoglienza della parola che dà vita. E la nostra umanità, quando non sappiamo, mentre dormiamo, di notte o di giorno, farà dei grandi frutti, produrrà frutti nella nostra umanità, ci trasformerà a nostra insaputa, perché è una parola, quella del Signore, che è imbevuta dello Spirito di Dio. Non è una parola soltanto sapiente a modo degli uomini, ma è una parola impregnata dello Spirito della vita, e quindi quella parola, tenerla nel cuore, genera una crescita della vita di Dio in noi. Questo cammino, che sembra così semplice, ha però degli ostacoli. Gesù ha parlato dei diversi terreni, e è molto facile capirlo perché la parabola, dopo che l'ha spiegata, poi Gesù stesso ha fatto l'omelia, quindi molto facile, basta prendere il Vangelo e veramente capirla. Ma quello che vorrei sottolineare con voi è che esiste un terreno, quello del seme seminato nella strada, dove vengono gli uccelli, rapiscono il seme, sono quelli che non capiscono la parola. Allora, perché mi soffermo qui? Perché noi siamo abituati che se uno non capisce non è colpevole. Cioè, vabbè, non capisce, pazienza. Invece per Gesù è necessario che capiamo. Possiamo capire e non abbiamo scuse. Cioè, è interessante che Cristo ha un'opinione altissima della nostra capacità di capire, cioè di essere intelligenti e sapienti nell'ascolto della parola. È come se aveva davanti a sé persone forse analfabete per la gran parte. Lui ha l'idea che le persone devono essere intelligenti, devono capire bene le parabole, saperle interpretare, sapere cogliere anche i segreti, i paradossi del regno. Questo è molto sfidante per noi. E quindi anche quando uno dice, a volte mi è capitato, no? Facevo gli incontri con i ragazzi, dicevo, ah padre, ma questo è difficile. Poi scoprivo che questi studiavano fisica nucleare, meccanica quantistica. Gli ho detto, guarda, come mai è difficile il Vangelo e c'hai 30 lode in meccanica quantistica? Spiegami, come fa a essere questo? Cioè, nel senso che la parola di Dio è esigente, cioè chiede un'indagine anche della ragione, anche della scienza, anche dell'intelletto, che sia applicazione. Allora diventa decisivo l'ascolto, come io ascolto, come io sono accogliente. E se voi fate per esempio un esperimento molto semplice, cioè uno dice, allora oggi per 5 minuti, non lo dite a voi stessi in segreto, per 5 minuti voglio ascoltare la persona più vicina a me, può essere la moglie, il marito, un figlio, un amico, un collega con cui sto tutto il giorno insieme a lavorare, facendo finta che è la prima volta che lo vedo, cioè che non ho delle precomprensioni, cioè, ma questo tanto è fatto così, sì, mia moglie, capirai, no, come se fosse la prima volta che ce l'ho davanti, ma che sta vivendo questa persona, ma cosa mi sta dicendo, ma come sta. Allora, tante volte noi non abbiamo la capacità d'ascolto perché le abitudini, le proiezioni nostre,
ci impediscono l'ascolto. Questo diventa molto importante. Se riusciamo a farlo tra noi, diventiamo poi più capaci anche dell'ascolto della parola del Signore, perché lo stesso succede con la parola di Dio. Ah, vabbè, la parabola l'ho sentita, la conosco. Che conosci? Aspetta, fermati, fai finta che la prima volta l'ascolti. È sempre l'inizio, è sempre nuovo, quando siamo svegli. Allora chiediamo davvero allo Spirito questa grazia di essere

0: La parola del Signore è vita, luce e gioia. Imploriamo il perdono per la durezza del nostro cuore, della nostra mente, nella fiducia che il Signore desidera trasformarci in un terreno fertile, accogliente e fecondo. Diciamo insieme con fede: ascolta, Signore, e perdona.
1: Abbi pietà dei pastori della tua Chiesa, perché, liberi dalla tentazione del potere e del successo, guidino gli uomini all'ascolto e alla comprensione della tua parola. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, e perdona.
1: Abbi pietà dei popoli, perché, superati gli egoismi nazionali, ricerchino la pace e un'equa distribuzione dei beni e delle risorse naturali. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, e perdona.
1: Abbi pietà di coloro che vivono nella dimenticanza dei tuoi comandamenti, degradando così la propria dignità umana. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore,
1: e perdona. Abbi pietà di coloro che lasciano morire con indifferenza i germi della tua grazia, perché perdonati dal tuo amore trovino la via della conversione. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore,
1: e perdona. Abbi pietà di quanti rimangono alla superficie della loro vita, sono sopraffatti dalle preoccupazioni e dagli affanni, o vengono meno nella prova. A tutti manifesta la tua potenza che rinnova i cuori. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, e perdona.
1: Abbi pietà di tutti noi convocati alla tua mensa, affinché, fiduciosi nella provvidenza, cerchiamo sopra ogni cosa la venuta del tuo regno. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, per Santiago Gutigno, per Maria, Angela, Lorenzo, Don Novachi, il ringraziamento anche da parte del gruppo di San Pio, perché il Signore accompagni queste persone nel cammino della vita. Preghiamo. Per Giovanni, Anna, Maria, Suor Gianna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, noi ti preghiamo. La parola che abbiamo ascoltato, Signore, e l'Eucaristia che celebriamo, siano per noi la forza per ricominciare ogni giorno il cammino della fede, in ascolto della tua volontà e della tua parola e nell'amore vicendevole tra noi. Per Cristo nostro Signore. 76.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci rende liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché, condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.

gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

agnello di Dio che torna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa.

preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Allora, un avviso soltanto: domani sera alle 21, come ogni sabato, c'è l'adorazione eucaristica. In questi tempi, tra luglio e agosto, abbiamo ogni sabato così questa grazia di avere dei gruppi musicali, diciamo così, che attraverso la musica, soprattutto adatta ai più giovani, cercano di portare alla preghiera. Allora domani c'è questo gruppo pieno di Roma, si chiama da Roma i 70 volte 7, in riferimento al perdono di Giovanna Parola di Gesù, che animerà questa adorazione eucaristica. Quindi chi vuole domani sera alle ore 21. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori

Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a Fatima possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso.

perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza, e a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meditare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. È così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore. Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami, accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci.
Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

33. Che è lo 075 86 40. La vostra intenzione con amore e la presentiamo in affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentrovati ancora qui su Maria Vision e oggi siamo qui in una puntata speciale, particolare, semplicemente per farvi conoscere una storia, quelle che si chiamano i fili a volte che Maria in qualche modo conduce nelle storie delle persone e poi riconduce in qualche modo e unisce, fa incontrare e incrociare storie e persone per fare anche poi delle missioni precise. E oggi abbiamo con noi il nostro carissimo amico Costantino Eftimiadi. Ecco qua, ho detto bene Costantino?
1: Guarda, sarebbe Eftimiadi perché ecco. C'era una S in fondo, Eftimiadis, però nel ventennio, per renderlo italiano, hanno tolto la S. Comunque, è nome di origine greco. Va? Io sono triestino e non so parlare una parola di greco, quindi
0: ecco, benissimo.
1: Ci mettiamo a nostro
0: questo
1: agio.
0: Per capire anche quanto siamo internazionali, insomma.
1: Ecco,
0: fatto, quindi Costantino. Costantino, allora, abbiamo detto, oggi dedichiamo una puntata particolare, un speciale, per conoscere la tua storia, ma anche la storia della tua associazione. Perché è curioso, secondo noi, conoscere proprio alcune sfaccettature, perché le storie, davvero, a volte riguardandole indietro dopo tanti anni, riusciamo a capire che qualcuno probabilmente ha mosso certi tasselli e l'ha messo insieme per poi oggi trovarci noi qui. Ebbene, noi iniziamo subito allora, Costantino, a parlare con te e raccontarci un attimino perché intanto sei qui ad Assisi.
1: Guarda, intanto ti ringrazio di questa occasione che mi hai dato, che ci hai dato, che è veramente anche una sorpresa, ecco, sotto tanti punti di vista. Io sono ad Assisi perché un paio d'anni fa, per i motivi che spiegheremo magari più avanti alla fine, è nata questa associazione Amici del Santuario della Spoliazione, che è un'associazione privata di fedeli, quindi c'è anche un inquadramento, se vuoi, dal punto di vista del diritto canonico. Ecco, perché è nata? È nata

0: pazienti, ma non è questo. Pellegrini, ecco, Pellegrini disabili e sani, diciamo, ha sentito la necessità a un certo punto, dopo 17 anni di questa attività, di mettersi insieme per pregare. Voi direte, vi sembrerà una banalità, ci sono voluti 17 anni per capire questo, ma guardate, certe cose le sappiamo da sempre, no? Una donna sta parlando a Medjugorje da 39 anni e forse qualcuno dice che ripete sempre le stesse cose, ed è vero che ripete le stesse cose, perché noi siamo così, siamo tardi, e quindi
1: un po' duri,
0: e anche il discorso della preghiera. Spesso noi usiamo in maniera quasi inflazionata questo termine, perché non riusciamo a calarla nel nostro cuore, e quindi alla fine di questa lunga esperienza, quando abbiamo sciolto questa associazione per mancanza di ricambio generazionale, tra questo gruppo di amici in cui ci sono molti disabili abbiamo sentito la necessità di riunirci attorno a un sacerdote. Abbiamo detto, è inutile che facciamo come fanno tanti di testa nostra, in tanti gruppi che purtroppo ho conosciuto, anche dove poi nascono rivalità, insomma cose anche meno belle di quelle che si vorrebbe fare. E quindi abbiamo sentito la necessità di trovare un sacerdote. E allora, facendo memoria di tutti i sacerdoti che ci hanno accompagnato in questi 17 anni di pellegrinaggi, abbiamo fatto una checklist, no? Abbiamo chiesto, ma per voi chi è quello che vi ha colpito di più? Insomma, per farla breve, è venuto fuori che il primo in classifica era Padre Carlos.
1: Padre Carlos. Amico comune, diciamo.
0: Ecco. Padre Carlos, che nel 2011, appena arrivò dal Brasile, perché parlava ancora poco l'italiano, e sostituì un confratello che doveva venire con noi, ma che all'ultimo momento non poteva arrivare, e allora è partito con noi. Ecco, il pellegrinaggio con Padre Carlos fu indimenticabile per tantissimi motivi, anche per quello che forse fu il pellegrinaggio in cui noi avemmo 15 carrozzine più 3 ipovedenti, quindi 18 persone disabili con 2 pullman. Insomma, chi è un po' pratico della cosa può capire, diciamo, la difficoltà. Ma fu veramente una cosa che lasciò il segno. Lasciò il segno al punto tale che quando decidemmo di cercare finalmente il sacerdote, Padre Carlos fu quello prescelto, però Padre Carlos non lo sentivamo da 6 anni, non sapevamo neanche se era tornato in Brasile. Insomma, per farvela breve, poi un amico comune mi disse, ma sembra che sia parroco ad Assisi, e così, per farla breve, perché se no andiamo veramente troppo in là, lo rintracciamo, fu un incontro bellissimo, proprio dal cuore. Chi conosce Padre Carlos poi può apprezzare questa cosa, e ci riunimmo poi ad Assisi, questo gruppetto di persone, l'8 dicembre del 2018, e con lui, spiegando questa esigenza che avevamo, venne fuori di fare un cammino personale e di gruppo per un approfondimento della preghiera, e così nacque questa associazione, diciamo.
1: Molto, molto interessante. Intanto l'aspetto dei disabili, no? Abbiamo parlato dei disabili perché sappiamo benissimo che Medjugorje non è una realtà comoda, ecco, non è una situazione molto pratica, perché chi conosce Medjugorje sa che bisogna salire sulla collina.
0: Quasi come Assisi,
1: addirittura più comoda Assisi, quindi, quindi è il grande sforzo, anche che la necessità di personale che accompagnasse gli ammalati. Bellissima anche l'idea di poter dare l'opportunità a chi è disabile, a chi non può vivere questa esperienza, di salire su al monte o salire sulla collina per fargli vivere questa esperienza. Quindi molto bella, sicuramente nobile, e credo che non ce ne siano altre a livello internazionale in questo momento.
0: Come non so associazioni che si dedicano in maniera, diciamo, esclusiva, non ce n'è, ma noi eravamo anche una piccola associazione, eravamo più un segno, dico eravamo proprio perché nel 2017, per mancanza di ricambio generazionale, abbiamo smesso l'attività. Comunque l'idea, diciamo, non è del sottoscritto, ecco, io l'ho rubata, tra virgolette, ai ragazzi.

0: ragazzi della comunità Cenacolo di Elvira, dove
1: e poi adesso,
0: ho avuto...
1: Adesso centriamo, eh?
0: Centriamo perché c'entra prepotentemente, esatto. Dentro, nel senso che... racconto ancora un antefatto, sì. Prima ancora di quello. Cioè, Medjugorje la conosciamo con Franca, mia moglie, un altro mio amico che è mancato già da 1984, 22 giugno, fummo presenti al terzo anniversario, dove si racconta che ci fu anche un miracolo del sole, ma noi non vedemmo nulla perché andammo via al mattino, mentre questo avvenne più tardi, c'era una marea di gente, sbagliamo anche il monte, pensavamo che il monte delle apparizioni fosse il Krisevac, sbagliamo anche nell'identificare i veggenti con dei ragazzi del popolo, quindi fu una giornata così, però il seme era stato lanciato. Ecco, Medjugorje però ve la faccio breve, dopo tutti questi anni, se non fosse avvenuto un incontro con Madre Elvira e la comunità Cenacolo, probabilmente il seme sarebbe rimasto sui sassi, cioè come nella parabola, perché ci vuole il terreno. Per me è stato fondamentale l'incontro con la comunità Cenacolo a Medjugorje per poter arrivare a quella conversione, a inizio della conversione personale senza la quale cammini non facciamo. E ebbi l'occasione di passare quasi 3 anni con i ragazzi della comunità Cenacolo e questa fu veramente un'esperienza straordinaria. E guardando i ragazzi che avevano costruito queste portantine per andare a recuperare chi si faceva male sul Krisevac, ricordo che allora non c'erano neanche il pronto soccorso, non c'erano medici, quindi erano sempre i ragazzi che andavano a recuperare chi si faceva male per portarlo giù. E venne l'idea, diciamo, ma guarda, con queste portantine che avete costruito voi, sarebbe bello che potessimo accompagnare anche dei giovani disabili motori che non avrebbero mai avuto l'opportunità altrimenti. E quindi con l'aiuto dei ragazzi della comunità noi facevamo questi pellegrinaggi. Arrivavamo e loro veramente in gruppi di 20, 30, delle esperienze indimenticabili. Guarda, io avevo dei ragazzi disabili che piangevano, farsi accompagnare fin su da questi giovani. Cioè una cosa veramente toccante che è difficile poter descrivere se non la si vede. E da parte di questi ragazzi invece loro ci ringraziavano. Cioè, guarda, una cosa... E questo fu la molla per continuare, è per questo che continuiamo tanti anni con diversi sacerdoti fino a che fu quello del 2011, l'incontro con Padre Carlo. Ecco, questo io te la sto facendo molto breve con
1: sì,
0: la storia di Medjugorje.
1: Avremo sicuramente tanto da parlare, però l'aspetto interessante, Costantino, è questa unione, no? Intanto l'incontro con Sora Elvira, che fu il terreno fertile per fare questo.
0: Altro che, guarda, l'incontro interciso, l'incontro su Elvira te lo racconto in 2 battute perché...
1: Raccontaci come sei stato chiamato intanto,
0: allora,
1: a Medjugorje
0: Elvira,
1: e poi l'incontro con Sora Elvira.
0: Io se la sento, il Capodanno del 2000 lei finiva un incontro con gli italiani presso la comunità, quindi immagina il caos di persone. Io avevo sentito la voce il giorno prima, mentre finiva un'altra di queste conversazioni con gli italiani, avevo captato questa voce, ho detto io questa suora devo conoscerla, è strana questa cosa, ma sentendola avvertii proprio la necessità di dover conoscere questa suora. Allora, quel giorno finiva di nuovo questa testimonianza nella chiesetta dentro la comunità Cenacolo. Mi ci buttai a pezzi, contromano agli italiani che uscivano e agli altri italiani che cercavano di accerchiare Suor Elvira per parlare, arrivai fino all'altare, lei era dall'altra parte, e buttai giù 3 parole. Dissi, Suor Elvira, io potrei dare una mano, sono un medico, so fare anche di dentista, poi ti racconto anche quello del dentista. E lei si fermò un attimo, guarda, e dice, va bene. Puoi venire. E parlò col ragazzo che aveva vicino, semplice, guarda, prendi nota del nome, Costantino allora verrà qua. Dice, ma dico qua? Dico, io pensavo in Italia. No, no, qui, e perché qui? Guarda, noi avevamo il dentista, questo l'ho saputo dopo però, un certo Massimo Rigoni di Bergamo, che era passato per un mese in comunità Cenacolo, alla fine aveva abbandonato la professione, adesso è un sacerdote della comunità, no? Ecco. E questo ragazzo dentista aveva la sua attrezzatura giù, ma era andato via il mese prima. Quando sono arrivato io avevo tutto pronto, ma mancava chi venisse a dare una mano, tanto per dirti. Per quello Seppi che mi disse vieni qua, per me fu una grazia perché ebbi l'opportunità di vivere con i ragazzi. Ma l'esperienza con i ragazzi è una cosa... Ti abbracciavano, uno mi disse guarda non posso darti niente, ti ho tolto un dente, non posso darti niente, mi viene lì e mi abbracciò.
1: E il prezzo sicuramente era il prezzo più alto.
0: Allora, non era io che aiutavo i ragazzi, guardate, i ragazzi aiutavano a me, perché io venivo anche fuori da una situazione personale assolutamente disastrata, quindi dobbiamo finirla anche con l'idea di pensare che siamo noi che facciamo, no? In realtà fu una grazia che mi venne concessa di stare con i ragazzi perché io potessi convertirmi. E questo lo dico anche per i disabili, vedete? Quando noi accompagniamo i disabili o i sofferenti, perché ci sono anche ammalati gravi, insomma.
1: Da cosa nasce l'idea di portare i disabili a Medjugorje, Costantino?
0: Dalle portantine che vedevo lì, che erano pronte, che mancavano solo le persone da accompagnare, perché i ragazzi avrebbero dato una mano. Le portantine c'erano, bisognava dall'Italia creare un'associazione che li portasse.
1: Però i disabili, cioè, mi raccontavi prima che le portantine, che erano lì al Cenacolo, servivano per andare a prendere le persone che si infortunavano. Sul
0: monte. Abbiamo cambiato
1: esatto, anche l'idea di portare i disabili a Medjugorje.
0: E questo veramente fu la molla, ci fu tanto entusiasmo nei primi anni e poi invecchiavamo anche noi, insomma, sì. Se non ci fossero stati i ragazzi non si poteva fare niente. Ecco, però anche quello dei disabili, non è che noi trasportavamo disabili, cioè il fatto di poter incontrare il sofferente è un dono che viene fatto ai sani, questa è una cosa che ho preso consapevolezza nel tempo, è un po' come la questione dei poveri di Madre Teresa, no? I poveri di Madre Teresa sono la ricchezza per i ricchi che possono in questo modo, diciamo, anche loro convertirsi. Cioè, è quasi un privilegio poter accompagnare un sofferente, però noi questo non lo capiamo, e quando lo capiamo, e io anche non lo capivo, pensavamo noi di dare il nostro apporto importante perché il disabile potesse andare. No, non è così. È proprio dalla vicinanza, dallo scambio fraterno di queste esperienze di conversioni comuni, perché anche il ragazzo disabile ha il suo problema, è grosso. Non è che siccome sono su una carrozzella sono santi, hanno grossissime difficoltà anche loro. Allora, dopo questa esperienza di viaggio, chiamiamola così, l'idea fu quella proprio di intraprendere un cammino di preghiera comune quando si tornava alla fine in Italia. Questo non funzionò mai perché eravamo sparsi per troppe regioni differenti. Alla fine, con Carlo Mugnai, che è l'attuale presidente, diciamo anche moderatore dell'associazione, lui vive a Sciacca e diciamo conduce adesso lui il nostro gruppo di preghiera, con lui si decise appunto, prima tappa sacerdote, si decise. Ci pregammo su due novene tutti insieme, andiamo a Medjugorje per questi sacerdoti, arrivò Padre Carlos in questa maniera così. Incontro con Padre Carlos, creazione dell'associazione che il Vescovo ce l'ha detto il permesso, ce l'ho dato ad experimentum, quindi per adesso...
1: Parliamo del Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino, il nostro Vescovo di Assisi.
0: Ecco, siamo quindi sotto
1: il controllo,
0: del controllo che le cose vadano per... È nato questa associazione col suo gruppo di preghiera che, diciamo, in onore di Maria, che è la nostra guida, diciamo, a Gesù, l'abbiamo chiamato Cenacolo degli Apostoli di Maria. Un nome, se vogliamo, un po' pretenzioso, ma insomma di buon augurio. Speriamo che Maria ci stia dietro. Beh, per migliorare.
1: Noi, per noi la strada privilegiata sicuramente. Bene, Costantino, allora abbiamo riassunto un pochino, quindi dalla tua storia, dalla tua storia personale che ti porta in qualche modo a Medjugorje, alla tua conversione personale, all'incontro con Sor Elvira che cercava un dentista e trova un dentista e tu ci racconti del tuo privilegio poi nell'averla incontrata con l'esperienza con i ragazzi e da lì poi l'idea di questa fantastica idea di portare i disabili su nel monte, far vivere la stessa esperienza che tutte le persone che hanno la possibilità di farlo possano fare, no? E quindi da questa esperienza, perché bello anche quello che hai detto, anche i ragazzi disabili ovviamente hanno i loro disagi, le loro situazioni, quindi le loro crisi anche spirituali, quindi questo incontro, questa possibilità sicuramente come aiuta noi avrebbe aiutato anche qualsiasi persona, anche il disabile, ovviamente fisicamente impedito ad andare magari sul monte.
0: Certo, ma vedi, mi colpì una cosa in uno dei pellegrinaggi, uno dei primi. E io non ti elenco tutte le persone che ci hanno aiutato, perché ovviamente con me c'era sempre qualche infermiera, all'inizio c'era la Lina Spolaor, poi c'era Katakaini, c'era una di Bosnia, ci sono stati tanti aiuti, queste cose non si fanno da soli, non sono certo. Io che portavo le cose. Però mi colpì che al ritorno, proprio a Monfalcone in quel caso, sbarcammo perché il pullman faceva le soste, no? Partiva e tornava via terra, a Monfalcone scesero due giovani disabili. E il pullman arrivò mezz'ora prima e non c'era nessuno ad aspettarli, però c'era un problema di ore di guida, quindi doveva partire. Allora, diciamo, eravamo davanti all'ospedale, li lasciammo lì, chiamammo i genitori, detto sì, andiamo a prendere, sono tutti e due lì, non preoccupate. Il pullman fece un giro e tornando davanti a loro li vidi, no? Erano tutti e due con la testa bassa, non parlavano. Tristi. Perché quando tu fai vivere un'esperienza di una settimana, diciamo, esplosiva, anche per chi magari tutto l'anno è in casa, non ha scambi, certo, e tutto, e poi li lasci lì, allora da lì dici, ma no, questa non può andare bene. Perché succede che questi vivono un'esperienza meravigliosa, però poi rimangono più tristi, è come uno in carcere che esce dalla libertà e poi deve tornare in casa. Dico, quindi c'è bisogno che noi si mantenga una relazione fraterna con queste persone. E questo è uno dei pilastri che spinge, diciamo, ad allargare questa esperienza di preghiera comunitaria con disabili e non disabili. Ecco, questo. E abbiamo trovato in Padre Carlo il massimo che si può trovare. Poi Padre Carlo, e questa è una chicca, come arriviamo a Maria Vision. Noi avevamo la stazione, avevamo Padre Carlo e a un certo punto vediamo che Padre Carlo comincia a essere ripreso nelle omelie la domenica, adesso nella Bibbia in casa, cioè noi stando pure in tutta Italia tramite Maria Vision abbiamo scoperto di avere il nostro sacerdote presente ogni giorno ultimamente, no? E da qui anche dico, Maria Vision, bisogna a questo punto che conosciamo Maria Vision. E adesso siamo arrivati.
1: Vedete come è particolare, come è interessante, come certi tasselli tornano a riunirsi. E per noi è fantastica. Noi vi stiamo proponendo semplicemente questa storia per questo, per due ragioni. Uno, per farvi intanto conoscere la storia anche di Costantino, di questa straordinaria storia, sia della storia personale, ma anche di quello che è stato fatto a Medjugorje con i disabili. Questa è un'esperienza sicuramente importante che noi in qualche modo riproponiamo a tutti voi che ci ascoltate. In questo momento Costantino ci ha detto che la situazione è cambiata, ma serve ancora qualcuno che accompagni i disabili a Medjugorje. Quindi quell'idea che è funzionata per qualche anno in questo momento si è fermata. Questo non significa che debba rimanere ferma. Noi intanto ve ne parliamo, chissà che qualche cuore venga toccato da questa iniziativa. La seconda cosa è l'incontro, il nostro incrocio con il Padre Carlos, ovviamente all'interno del Santuario della Spogliazione, dove Maria Vision è molto presente. Il Santuario della Spogliazione, tutti voi che ci seguite conoscete l'importanza di questo santuario. L'importanza di questo santuario che è dedicato alla Madonna, e lì torniamo, no? L'importanza di questo santuario è grande perché iniziamo con la spogliazione di Francesco, quindi il gesto del togliere qualsiasi cosa lo legasse al mondo, il luogo del discernimento, come lo chiama il nostro padre vescovo, come ce ne parla spesso anche padre Carlos. Poi quest'altra grande figura, Costantino, che abbiamo adesso all'interno, e prossimamente beato, Carlo Acutis. Questo è un altro punto importante che lega Assisi e Maria Visione e anche la tua storia, perché Carlo è un dito puntato che indica la via verso Gesù e Eucaristia. Quindi oggi abbiamo anche l'adorazione permanente, quindi è un cerchio che si chiude, il santuario della spogliazione che diventa il cuore pulsante di Assisi. Maria che chiama attraverso Costantino a fare questa esperienza anche dei disabili, per poi accompagnarci all'interno della spogliazione, dove è il luogo del discernimento, il luogo della adorazione, dell'incontro personale con la Santa Eucaristia, come Carlo ci indica. Costantino, io adesso, prima di concludere, vorrei un attimo entrare ancora nell'associazione. Hai detto che l'associazione è una missione precisa, no? Ce l'hai accennato.
0: Noi adesso abbiamo, diciamo, l'affinità istituzionale è stata quella di creare un gruppo di preghiera permanente. Questa è la prima cosa. Poi ci sono delle altre secondarietà, anche, non so, nel caso di pellegrinaggi, accompagnare questi ragazzi e tutto, però la finalità unica istituzionale è la creazione di questo gruppo. Noi abbiamo scelto di utilizzare Skype perché siamo un gruppetto piccolo adesso, trentina di persone, cioè da 17 anni di pellegrinaggi, poi vedete come alla fine non è che rimane tanto nella rete, ci deve pensare non Costantino, ecco. E quindi il nostro programma su Skype prevede tre incontri al giorno, a mezzogiorno, alle 3 e alle 21. A mezzogiorno abbiamo l'Angelus, Magnificat e sul tuo presidium come preghiere, pomeriggio alle 3 abbiamo ci sovrapponiamo purtroppo, abbiamo la coroncina e i primi due rosari della giornata, e alle 21 abbiamo gli ultimi due rosari, per cercare di fare tutti e quattro i rosari in maniera interattiva. Il nostro presidente moderatore dell'associazione, Carlo Mugnai, che lui è a Sciacca, dirige, diciamo, coordina la preghiera, che a turno ognuno di noi la dice. Ogni tanto, quando padre Carlos può, si inserisce, oppure ogni tanto, come è successo l'altro sabato, padre Carlos ha creato una giornata di ritiro per noi via Skype. E quindi siamo incontrati al mattino con lui, con un confratello del Brasile che c'è anche tenuto una sua, diciamo, lezione divina, e poi l'incontro di preghiera personale e comunitaria nel pomeriggio. Quindi diciamo che abbiamo questo appuntamento tre volte al giorno fisso per tutti, dove chi vuole si aderisce. Non è detto che tutti riescano a pregare alle stesse ore, però lo scopo è anche quello di conoscersi, cioè non per mantenere solo, non per togliere nulla a quello che si fa via radio o televisione, ma noi chiediamo anche una cosa in più, che poi alla fine ci si conosca
1: personalmente,
0: cioè. Personalmente si cerchi di diventare una fraternità virtuale, non so come dire, e poi vedremo gli sviluppi, perché è una cosa talmente recente che è nata, diciamo, l'8 dicembre 2018, poi si è concretizzata veramente con lo statuto approvato nel 2019, quindi insomma è un anno, ecco, quindi vedremo se ci sono i frutti e vedremo se il vescovo alla fine dà ad experimentum ci darà almeno un anno fisso, vedremo. Questa è una battuta, non vorrei.
1: Ecco. Bene, questo è stato piacevole, Costantino, conoscere intanto questa vostra realtà, perché ci ha dato, a parte la tua storia, come abbiamo detto, i disabili, quest'altro aspetto molto importante che noi spesso purtroppo dimentichiamo, e oggi l'evoluzione che diventa addirittura una fraternità virtuale, visto che abitate in diverse zone d'Italia, quindi è un esperimento che poi dopo il Covid è ancora più giustificato.
0: Dalla Sicilia alla Val d'Aosta.
1: Ecco, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, quindi è un esperimento che funziona, che sta funzionando laddove non c'è la possibilità di incontrarsi. Ecco, la comunità è nata da questo piccolo cenacolo di preghiera, nasce comunque in qualche modo a Međugorje, vi tiene uniti e adesso continua attraverso anche la possibilità di strumenti che abbiamo, informatici in questo caso, di restare in comunione e conoscersi. Ne sentirete ancora parlare di questa associazione, perché noi, come ben sapete, siamo all'interno del Santuario della Spogliazione. Gli amici dell'associazione ovviamente non possono che non restare amici anche nostri, perché volenti o nolenti ci seguiranno e continuerete a seguire il Padre Carlo finché Dio vorrà, attraverso Maria Vision e attraverso, io vi invito anzi a questo punto a iscrivervi anche all'associazione che Costantino quest'oggi rappresenta, per conoscere questo cenacolo di preghiera, alimentare questo cenacolo di preghiera, e perché no, Costantino, chissà, che nasca anche e si riprenda questa abitudine, questa missione di poter accompagnare anche persone disabili a fare questa esperienza a Međugorje, come avete fatto per molti anni. Beh, ecco, Costantino, io ti ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Grazie per questa tua partecipazione e grazie a voi che ci avete ascoltato. Da Maria Vision io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.

Sono cappellano del carcere dell'Istituto Penale Minorile di Nisida da 4 anni. Ho sempre pensato che il sacerdote dovesse essere l'uomo mandato da Dio tra quelli che dagli altri uomini sono considerati ultimi sfortunati. C'è chi ha commesso il furto, chi ha commesso l'estorsione, chi ha rapinato, chi ha spacciato, chi è lì perché è anche associato a una famiglia camorristica, c'è chi ha tentato l'omicidio oppure ha ucciso. Parlavo l'altra volta con un giovane di 17 anni, il quale mi diceva che secondo lui il suo destino è segnato. Lui sa che la sua vita sarà o la morte da giovane o la galera per il resto della sua esistenza. Quello che si cerca di fare con loro è proprio di aiutarli a pensare che possano cambiare vita, che la loro esistenza possa essere diversa da quella che il contesto da cui provengono gli ha inculcato, e che non esiste la... cerco di far notare loro sempre questa differenza: c'è la bella vita, che è quella fatta di sesso, soldi, droga, e io cerco con loro proprio di fargli scoprire il gusto della vita bella, anche facendogli fare, laddove il magistrato lo permette, esperienze all'esterno del carcere. Spesso li porto con me nelle esperienze di pastorale giovanile, vocazionale, che si fanno qui in diocesi. Spesso li porto con me a fare delle gite. In estate abbiamo organizzato una giornata in piscina con diversi di loro. Insomma, cerco di fargli gustare la bellezza nella normalità della vita, e vedo che questo ha un grande risultato. Ogni venerdì pomeriggio con due di loro andiamo all'ospedale qui a Pozzuoli e assistiamo gli ammalati, e per loro entrare a contatto in una maniera vera con la sofferenza diventa veramente tutto un mondo da scoprire, perché è inesplorato. Quando tu commetti dei reati non ti puoi mettere a pensare alla sofferenza che causi all'altra persona, anzi ti devi anestetizzare, perché altrimenti hai più difficoltà a fare il reato. Invece quando riesci a entrare in empatia, quindi a contatto con la sofferenza dell'altro, questo aiuta loro anche a ripensare al male che hanno commesso. In alcuni casi è stato un ripensamento veramente portatore di grandi frutti. Alle volte, se non sei forte sia nella fede ma anche in quello che credi come lavoro che fai lì nell'istituto, ti scoraggi. E dall'altro lato poi dopo, quando ci sono esperienze belle di ragazzi che hanno deciso di lavorare, e allora là ti si riempie il cuore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza. E a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meditare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore,
Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

Pace bene, sono Sor Anna Maria delle Suore Francescane Immacolatine e oggi ho la gioia di accogliervi nel nostro convento dove sorgeva la casa di Santa Chiara. Oggi ho la gioia di parlarvi della nostra ispiratrice, madre spirituale, la Beata Teresa Manganiello. E vorrei partire proprio parlandovi di Teresa con le parole di Gesù: "Ti rendo lodi, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto." Teresa è piccola, piccola perché non è stata toccata dalle cose di questo mondo, piccola perché ha saputo amare il Signore sin da piccola, grazie anche alla sua famiglia. Lei era undicesima di 12 figli e nella sua famiglia ha trovato quella fede, è stata coltivata nella fede, ha trovato anche una famiglia dedita alla carità verso il prossimo. Lei nella sua adolescenza, nella sua fanciullezza, nella sua giovinezza, si è dedicata al lavoro domestico, quindi al lavoro della campagna, a badare alla famiglia così numerosa e ad accudire i suoi nipotini. E qualcuno era stupito del modo in cui lei riusciva a fare tante cose, tanto lavoro e riusciva a trovare il tempo per la preghiera. Il nostro padre fondatore, che ci ha trasmesso la sua vita, ha detto soprattutto che il suo amore a Gesù sacramentato. Lei la notte faceva il pane per avere il tempo la mattina presto di andare al convento di Montefusco, dove sorgeva la chiesa custodita dai padri cappuccini, per partecipare alla Santa Messa. E partecipava alla Santa Messa con una devozione e con un amore particolare. Sotto l'abito lei portava un cilicio, un piccolo gilet con tanti chiodini, e alla consacrazione lei lo stringeva a sé perché in quel momento voleva essere unita a Gesù nel donarsi, nel donare l'amore. E soprattutto Teresa aveva a cuore la conversione dei peccatori, quindi lei si infliggeva queste piccole sofferenze, queste piccole mortificazioni perché le anime conoscessero Gesù, perché lei potesse riparare al peccato che offendeva Gesù. Quindi in Teresa Manganiello troviamo soprattutto un esempio molto bello di preghiera. Lei era propagatrice del rosario nelle sue contrade, definita la missionaria del luogo in cui lei viveva, ha diffuso il rosario vivente. Ognuno dava un mistero del rosario e quindi alla fine offrivano tutta la contrada dove lei è vissuta, ognuno di loro era un mistero vivente per la Madonna. Teresa, per custodire il suo amore a Gesù, soprattutto si affidava alla Madonna. Diceva una preghiera molto bella, Mamma Immacolata, fa che non entri in me ciò che Gesù non vuole. Penso che in questa preghiera lei metteva veramente tutto il suo amore alla Madonna e anche l'umiltà nel riconoscersi: posso offendere Gesù, quindi devo, con la grazia di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, essere forte nel lottare le tentazioni, lottare il male. Un altro esempio bello di Teresa Manganiello è questa penitenza molto forte che lei faceva per riparare le offese a Gesù. I suoi familiari hanno notato che lei non mangiava e quel poco che mangiava lo cospargeva di cenere perché voleva non sentire il gusto delle pietanze, non sentire il piacere di quello che lei mangiava. E come vi ho detto prima, lei usava questo cibo
cilicio, questo gilet con tutte queste puntine, che quando vedeva che qualcuno offendeva il signore, proprio vedeva qualche persona smarrita, lei lo stringeva a sé per riparare. E poi usava anche la disciplina, si buttava nei ricci delle castagne per sentire proprio questo dolore. E anche il venerdì aveva la pratica della Via Crucis e saliva sulla scala di casa sua con un pezzo di legno sulle sue spalle. Tutto questo lo faceva veramente con tanto amore e anche nel nascondimento, nell'umiltà, con il permesso del suo padre spirituale, padre Ludovico Acernese. Infatti, se abbiamo saputo di questa penitenza così forte di Teresa Manganiello è perché ce l'è stata trasmessa dal nostro fondatore dopo la morte di Teresa. C'è un episodio molto bello della vita di Teresa che riguarda proprio la sua umiltà, anche il suo nascondimento. Quando si è ammalata di tubercolosi per le aspre penitenze che lei infliggeva per amore del Signore, doveva fare una visita medica alle spalle. Lei non voleva far vedere tutte le piaghe che aveva sulle spalle a causa di questi strumenti di penitenza. Ha pregato la Madonna e miracolosamente la sua pelle è diventata come quella di un bambino. Quindi lei aveva la gioia che nessuno potesse conoscere di questa penitenza che lei faceva per amore del Signore e per amore delle anime. Un'altra cosa bella di Teresa, se uno le chiedeva Teresa, perché viviamo? Lei diceva sempre per fare la volontà di Dio. E quando sul letto del dolore, che è morta in soli 27 anni della sua vita, quando è morta, il nostro fondatore ci trasmette soprattutto la serenità con cui ha abbracciato Sorella Morte, come la definiva San Francesco, la sua serenità e anche il suo unirsi al Signore. E prima di morire le ha voluto consegnare al padre fondatore, al suo padre spirituale, padre Ludovico Acernese, questi strumenti di penitenza. E poi diceva misericordia, misericordia, misericordia dei peccatori. Quindi tutta la sua vita è stata incentrata sull'amore di Gesù e l'amore delle anime. Il nostro fondatore ci trasmette anche la carità di Teresa quando si presentava un povero alla sua casa e lei non soltanto gli dava da mangiare, ma si preoccupava anche di pulirlo, di lavarlo. E addirittura dice che in quel periodo c'erano tanti pidocchiosi e lei addirittura puliva la testa di queste persone per potergli dare sollievo, no? E anche la dignità nella sua persona. C'era un carcere molto famoso e anche molto aspro lì a Montefusco e lei aveva a cuore anche di visitare i carcerati per dare sollievo, per dare speranza e per parlare di Gesù. Teresa Manganiello, quindi, nel suo amore per Gesù, sin da piccola ha desiderato consegnare la sua vita al Signore e quando poi lei ha deciso di consacrarsi a Dio, di entrare nel monastero della Visitazione a San Giorgio d'Alessandria, il papà non ha voluto perché era un valido aiuto Teresa nella sua casa, nella famiglia. E quindi lei ha rinunciato per amore della famiglia e anche per dare la possibilità alla sorella che sentiva la vocazione di poter entrare in questo monastero. Successivamente, poi, quando ho conosciuto il nostro fondatore lì a Montefusco, dove lei andava per partecipare alla messa, per ricevere il dono del sacramento della confessione. E quindi parlando con il nostro fondatore ha visto in lei la prima suora francescana immacolatina. Quindi Teresa è stata per lui un'ispirazione fondare una congregazione con questo amore di Teresa per il Signore, per la Madonna e per le anime. E quindi lui con Teresa hanno innanzitutto Teresa è diventata una terziaria francescana il 15
maggio del 1870 è diventata terziaria francescana, prendendo il nome di sorella Maria Luisa, in onore di San Luigi Gonzaga, che è importante per la sua innocenza e anche per la sua aspra penitenza. Quindi è diventata terziaria francescana e poi è andata dal Papa con la benedizione del nostro fondatore per chiedere al Papa la benedizione per la nascente congregazione. Voi pensate a quei tempi nel 1800 come i mezzi non erano facili per poter raggiungere Roma e Teresa con una famiglia amica è andata lì a Roma, ha parlato con il Papa Pio IX. E il Papa Pio IX gli ha dato la benedizione per la nascente congregazione. Teresa è stata per noi suore quel chicco di grano gettato nella terra e morendo ha dato il suo frutto perché non è riuscita a vedere realizzato questo progetto di Dio nella nascente congregazione perché è morta 5 anni.

0: Voglio fare più di ieri per il mio Gesù. È il nostro programma di vita. Noi siamo le Suore Francescane Immacolatine, un'offerta, un omaggio novello alla nostra Mamma Immacolata. E quindi grazie a Teresa che in questi anni ci sprona a rinnovare il nostro amore alla Madonna, a Gesù e anche alle anime.
1: Cari amici, pace bene, sono Sor Sindù delle Suore Francescane Immacolatine. Voglio parlare di voi e la nostra ispiratrice e madre spirituale, Beata Teresa Manganiello. Voglio raccontarvi la sua devozione sulla Madonna. Lei chiamava la Madonna mamma sua, mamma bella e mamma immacolata. Lei diceva sempre questa giaculatoria: Mamma bella, fa che non entri in me quello che Gesù non vuole. Praticamente lei ha considerato Maria Santissima nella sua vita come una portinaia nel suo cuore, perché lei ha affidato, consacrato il suo cuore a Gesù e che non voleva niente altro che entrare. Noi sappiamo, no? In una casa c'è una portinaia. In un ufficio e una guardia, loro non facevano entrare nessun altro che non è degno di quell'ufficio e quella casa. Così lei ha affidato il suo cuore alla Madonna, che non fa entrare nessuna cosa nel mondo, nessuna cosa che Gesù non piaceva. Anche lei imitava la sua purezza, la purezza di Maria nei suoi sguardi, nei suoi pensieri e nelle sue parole. Così considerato, custodito il suo cuore solo per Gesù. Anche lei faceva ogni cosa con Maria, per Maria, in Maria. Noi sappiamo la devozione grande e recita del Santo Rosario. Lei raccoglieva i bambini e le ragazze attorno alla Madonnina o anche nel giardino e diceva il Rosario. Anche per propagare questa devozione al Santo Rosario, andava nei campi e raccoglieva i semi delle piante e faceva il Santo Rosario e distribuiva alle gente proprio per pregare questa devozione alla Madonna, il Santo Rosario. Anche nelle faccende delle case. Lei aveva tanti nipotini che i nipotini avevano a casa per accudire perché i grandi andavano ai campi per il lavoro e tutti si meravigliavano come può tenere questi bambini calmi e sereni. E lei diceva che la Madonna li quietava, la Madonna si guardava, lei affidava tutto alla Madonna. Anche il nostro fondatore, padre Ludovico Acernese, prima di fondare la nostra congregazione, vedendo questa ragazza, voleva fare un modello dell'abito e che lei ha donato l'abito, anche fatto una fascia, c'è scritto Omaggio Novello al suo concepimento di Maria. E metteva, nella vite, diciamo, questa fascia e scritto. La nostra congregazione, la carisma e la spiritualità, proprio diventare ogni giorno un omaggio novello all'Immacolato Concepimento di Maria. Tutte le cose noi facciamo, tutto consacrato a Maria, un fiore fresco di offrire alla Madonna. Anche alla devozione, il simbolo della sua consacrazione nella chiesa di Montefusco davanti all'immagine della Madonna di Assunta, Beata Teresa Manganiello ha offerto i suoi bei capelli alla Madonna. Voglio dire che la nostra congregazione è sparsa nel tutto il mondo, le Suore Francescane Immacolatine. Abbiamo la missione in Brasile, le prime nostre suore sono andate a aprire la missione in Brasile proprio per portare questo messaggio, un omaggio novello all'Immacolato Concepimento di Maria e riparazione di tutti i peccati nel mondo, specialmente lo smodato sensualismo. Ogni cosa che noi facciamo,

0: e per riparare i peccati del mondo. Abbiamo le missioni in Brasile, in Filippina, in India, praticamente io sono dall'India, abbiamo la missione in Indonesia e adesso abbiamo aperto qualche anno fa a New Mexico. E lì Beata Teresa Manganiello diceva un'altra giaculatoria, lei diceva: mamma bella, voglio fare con l'aiuto di Dio e con l'aiuto dell'Immacolata fare di più di ieri per il mio Gesù, proprio perché ogni cosa lei fa attraverso Maria a Gesù. Anche sappiamo il zelo missionario, portare lo zelo a Gesù a tutti i cuori, anche tutte le persone che non conoscono, attraverso la sua parola, le sue preghiere. Noi sappiamo anche Santa Teresa di Gesù bambino non è mai uscito dal suo convento, offerto proprio la sua vita per il missionario. Anche Teresa, anche Beata Teresa Manganiello ha imitato di offrendo la sua vita per tutte le persone che non conoscono Gesù, portare questo messaggio. Noi anche voglio concludere con queste parole di Beata Teresa Manganiello: amiamo Gesù e facciamo del tutto di portare a Gesù alle altre persone che non conoscono. Pace e bene.
1: Pace e bene a tutti che state ascoltando, sono Suor Maria Rosaria e vi parlo dalla cappellina delle Suore Francescane Immacolatine che vivono proprio ad Assisi, in piazza San Ruffino, nella casetta che era di Santa Chiara. Sono un'insegnante e faccio parte di questa comunità di cui avete ascoltato già le mie consorelle in precedenza, che vi hanno accennato un percorso, il percorso esistenziale storico di Teresa Manganiello. Bene, come insegnante vorrei dare una sfumatura di quello che può essere il messaggio di Teresa Manganiello ai giovani. Come insegnante, oltre ad essere religiosa, ho avuto la possibilità di stare con ragazzi non solo nella pastorale, ma in un ambiente laico, in un ambiente didattico ben differente, dove non c'è già la predisposizione, no, all'annuncio evangelico. Però mi viene da pensare, e ho sempre riflettuto, come trasmettere un messaggio così radicale dei santi in genere, Francesco, San Francesco, Santa Chiara e la stessa fondatrice nostra Teresa Manganiello ai giovani. Bene, io dopo 15 anni e più di insegnamento direi di sfatare un po' il mito di una gioventù sempre alla ricerca della movida, sempre alla ricerca della devianza, perché in realtà sotto queste strutture esterne dei giovani ho riscontrato un grande desiderio di sentimenti alti, di scelte radicali, di cui forse non c'è il coraggio. Allora io direi tre punti che la spiritualità di Teresa Manganiello può suggerire ancora ai giovani di oggi, e ne ho avuto anche esperienza in genere con alcuni ragazzi. Prima di tutto il coraggio della scelta definitiva, che a volte ai ragazzi manca. Teresa decide subito il da farsi del contesto in cui vive. Voglio prendere uno sposo che fa invidia a tutti. C'è una scelta, ha fatto una lettura del luogo in cui vive, le spine insanguinate da lotte filoborboniche, garibaldine, infiltrazioni massoniche. Poco distante dalla sua casa c'è il carcere di Montefusco, che fu definito lo Spielberg d'Italia. Quindi una lettura del contesto, e i giovani questo lo sanno fare, sanno riflettere sul contesto che ci circonda, come anche i santi, però poi manca quella spinta a fare una scelta. Cosa posso fare io per migliorare il luogo, il contesto in cui vivo? Quindi primo punto direi il coraggio della scelta. Teresa in questo contesto decide di vivere una vita diversa, una vita alternativa, per lei la vita della consacrazione laica, perché in fondo è rimasta una terziaria. E la scelta definitiva, perché non appena padre Ludovico, nostro fondatore, ripristina il terzo ordine, fu la prima a iscriversi. Nella cronologia noi leggiamo questo, dove prima sembra sottolineare non solo in ordine fu la prima a iscriversi, ma anche a livello proprio spirituale. Era la prima dal punto di vista di lettura interiore, evangelica, della sua vita e del contesto in cui vive. E i giovani hanno bisogno di questo, di questa spinta. E un altro punto, la missionarietà di Teresa. Ci accorgiamo spesso che i giovani hanno desiderio di aiutare gli altri, desiderio di volontariato. Ci accorgiamo nella scuola che le iniziative di volontariato sono quelle a cui aderiscono di più. Ebbene, Teresa dà questo coraggio perché leggiamo nella sua storia che fu missionaria nelle sue contrade, missionaria lì dove si trova, come missionaria organizzando Vie Crucis nei dintorni, organizzando preghiere, facendo catechesi. E c'è una cosa molto rilevante, stiamo in un periodo particolare in cui la donna non è tanto emancipata come oggi, però la cronistoria ci dice che convertì una prostituta. Come ha fatto? Il suo esempio, la sua testimonianza, la sua vita, oppure gli ha parlato, magari ha avuto il coraggio di avvicinare. A quei tempi siamo molto, molto avanti con un concetto del genere. Quindi il secondo messaggio che può dare Teresa ai giovani è essere missionari, capaci di fare grandi cose lì dove vivi. Molto spesso passano da una vita dissipata a una conversione e subito pensano che per mantenere il rapporto con il Signore, per mantenere la purezza, bisogna andare chissà dove, chissà su quale monte. Ma anche Francesco e Chiara sono rimasti ad Assisi, sono diventati missionari lì dove erano. Teresa Manganiello fa la stessa cosa. E un terzo messaggio è l'amore all'Eucarestia. Si scopre nei giovani quando si trovano di fronte alle domande di senso, di fronte alle domande limite della vita, perché la morte, perché il dolore sopraggiunge, qualche dolore che li distoglie da quella dissipazione in cui vivono. Molto spesso si avvicinano al Signore, cominciano a coltivare la propria vita interiore, cominciano ad avere rispetto del proprio corpo, cercano la purezza, no? Della loro vita. Noi vediamo qui tanti giovani che fanno adorazione, vie di preghiera, e quindi l'amore all'Eucaristia è un altro messaggio che possiamo dare ai ragazzi, anche dicendo: guarda, le hai provate tutte, non esci fuori, prova a stare davanti a Gesù Eucaristico, prova a battere alla sua porta, al suo tabernacolo, in fondo che ti costa anche se non ci credi? E tanto molto spesso vediamo che l'amore eucaristico trasforma. E un altro messaggio è il sacrificio. Questo è molto difficile. Oggi la parola sacrificio è un po' proprio scomparsa nell'educazione familiare, ma anche nel mondo proprio, non sappiamo più educare i giovani al sacrificio. E una famosa psicologa ha detto: uno dei problemi, non parlo quindi di una teologa, uno dei problemi è questo: quando hai tolto il sacrificio dalla cultura non sai con che sostituirlo. Perché anche nel mondo del lavoro il senso di appartenenza, il sacrificio è importante, lavorare solo per soldi non gratifica. I giovani in un questionario al primo posto, sapete, hanno messo la famiglia, non hanno messo i soldi, vuol dire che cercano questi valori. Bene, e Teresa Manganiello è anche un esempio di come ha costruito un cambiamento con la sua scelta radicale nella famiglia, la conversione della cognata che la perseguitava. E poi infine c'è questo messaggio personale, che è molto difficile. I giovani si aspettano magari sempre dagli altri e imparare a crescere significa passare dal voler ricevere al dare. È un passaggio che

0: La figura di Teresa, come ha vissuto in famiglia, può aiutare i nostri ragazzi a comprendere questo, che quando si cresce, si è più portati a dare che a ricevere, fino al punto di sacrificare, parte di sé. Certo, il concetto della riparazione, della penitenza, sembrano tanto lontani da noi, ma noi vediamo giovani che vengono da Medjugorje e cominciano a fare il digiuno pane e acqua. Quindi io credo che veramente il messaggio di Teresa può essere attuale per i ragazzi, sapendolo portare avanti. E anche la purezza. Ho notato che molto spesso i ragazzi fanno domande su questo, perché in qualche modo la dissipazione sessuale li disorienta, li squilibra, loro lo sentono e chiedono e non sanno neanche a volte cos'è la castità, la verginità. Quindi aiutarli ad avere il rispetto del proprio corpo, proprio essere protagonisti, i giovani desiderano il protagonismo. Significa avere anche rispetto e la dignità del proprio corpo, come tempio dello Spirito Santo che è iniziata questa vita con il battesimo. Chi ci assicura che questo messaggio può entrare nel cuore dei giovani? Certamente lo Spirito Santo, che è la fucina e il laboratorio dei santi. Certamente la Madonna, che è la sposa dello Spirito Santo, che sa, diciamo, fare le operazioni interiori più dolorose, fino a portare ragazzi che pensavamo dissipati, perduti, a una vita degna di essere vissuta, non solo dal punto di vista evangelico, ma anche dal punto di vista umano. Noi questi fiori li stiamo vedendo sbocciare. Forse si parla più del bene che del male, ma vediamo sbocciare questi fiori. Soprattutto notiamo che questa figura di Teresa, giovane, morta a 28 anni, così, una figura così semplice anche nel modo di vestire, ma nello stesso tempo autorevole, affascina. Difatti, lei ai suoi tempi fu capace di andare dal Papa e chiedere il permesso di vivere questa vita. Quindi, io per concludere direi che Teresa può essere per i giovani un messaggio di coraggio. Coraggio, simile a quello di Giovanni Paolo II, non abbiate paura di aprire le porte a Cristo. Ecco, io penso che questo è la via attraverso la quale Teresa Manganiello può aiutare molti giovani, soprattutto a ritrovare se stessi. Ritrovare Cristo significa ritrovare se stessi.
1: Pace e bene, ci troviamo davanti a questa bellissima chiesa dedicata a San Rufino e su questa piazza San Francesco annunciava il Vangelo. Qui sorgeva la casa di Santa Chiara, quindi è molto bello unire la nostra Teresa Manganiello con Francesco e Chiara. Chiara, la donna di preghiera, e la vediamo sempre nell'immagine che lei stringe lo stensorio e Teresa, il suo amore per Gesù, dice il nostro fondatore che tutti i giorni le andava a messa, anche se c'era la neve, se c'era la pioggia, andava a messa perché sentiva questo bisogno di stare con Gesù, di nutrirsi del pane del cielo. E Francesco, i cui biografi dicono che non era più un uomo che pregava, ma era un uomo fatto preghiera. E Francesco aveva sempre presente nella sua mente Gesù, Gesù aveva sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù nella mente. E Teresa ha vissuto questa spiritualità di Francesco, ha preso soprattutto di Francesco la riparazione, pregare per la conversione di coloro che non conoscevano Gesù. E qui su questa piazza mi piace farvi riascoltare alcuni pensieri che sono stati trascritti da chi ha ascoltato Teresa. Quando Teresa ha conosciuto Gesù, lei esclamava: che tesoro ho trovato. E quando qualcuno, qualche ragazzo si proponeva per stare

con lei, lei diceva che non era fatta per il matrimonio, diceva gli uomini non sono fatti per me. E ai bambini, a coloro che lei incontrava, esortava all'amore verso il Signore, diceva amiamo, amiamo Dio, sia Lui l'unico oggetto dei nostri pensieri. Quando si è consacrata al Signore attraverso il terzo ordine di San Francesco, è diventata terziaria francescana il 15 agosto, lei consegnò alla sua mamma tutte le cose che le aveva, di cui le diceva: io non ho più bisogno di questi vestiti, non ho bisogno di questi oggetti. E disse alla mamma: mamma, questo è il più bel giorno della mia vita. Ora mi vedrai sempre tranquilla e allegra. Farò sempre tutto ciò che mi tocca di fare, anzi, lo farò subito. Ma dopo ciò devi mandarmi in chiesa. Sai che ora devo volere più bene a Gesù? Devo essere più buona. Un altro proposito di Teresa Manganiello era questo: devo essere in casa e dovunque l'angelo di pace. Lì nella sua famiglia c'era la cognata che non condivideva la sua fede, non condivideva anche la sua carità nel donare il pane, nel donare le cose ai poveri. Quindi stava sempre in questa cognata, stava sempre in un urto con Teresa, e lei accettava queste umiliazioni e queste contraddizioni veramente con tanto amore. Ci hanno detto poi il nostro fondatore che alla morte di Teresa questa cognata si è convertita ed è diventata anche lei una terziaria francescana. Teresa inoltre aveva un'umiltà così profonda da non considerarsi migliore degli altri. Infatti lei diceva: io sono una peccatrice, sono una fetente, diceva questo termine un po', diciamo, che a noi sembra un po' dispregevole, ma lei si sentiva così e quindi non voleva che gli altri la esaltassero, la ritenessero migliore, perché lei sentiva che stava in cammino, era in cammino per amare il Signore. Quando sul letto della morte disse al padre fondatore: padre, leggete sempre, perché il nostro fondatore leggeva il Vangelo. Leggete, quando mi vedete sopite e quasi dormente. Il mio corpo prostrato di forze sembra quasi cadavere, è vero, ma il mio spirito più libero e più attivo si delizia e si bea delle cose sante che dite. Oh, la mia cara mamma, solo in vostra compagnia sarò degna di presentarmi a figlio vostro, beato che si stacca a tempo da questa terra. Teresa ha vissuto anche il voto dell'obbedienza al padre spirituale, ai suoi genitori, ai suoi familiari, e diceva: fare una cosa qualunque per obbedienza è un atto assai gradito al mio Gesù, assai caro a me stessa. E poi diceva: io sono una povera peccatrice, devo scontare i miei peccati. È il Signore che me la chiede questa penitenza, io la devo fare. Ci sono tante anime da salvare, io devo fare penitenza per i peccatori. Io voglio salvare le anime e voglio farmi santa. Devo fare tutto quello che ha fatto il mio Signore Gesù. Devo fare la vita di Gesù. Devo fare compagnia a Gesù. E con questo pensiero possiamo veramente racchiuderlo nel nostro cuore come un proposito della nostra vita, stare più uniti al Signore attraverso il dono dei sacramenti, il sacramento dell'Eucaristia, il sacramento della penitenza, e anche valorizzare la nostra vita quotidiana, il nostro lavoro. Teresa non ha fatto nulla di straordinario. Ha lavorato per amore del Signore e in tutto ciò che ha fatto ha cercato di parlare di Gesù a coloro che la circondavano, e nella sua profondità, nel suo silenzio, ha offerto la sua preghiera per la conversione dei peccatori. Ha fatto penitenza perché le anime si salvassero e conoscessero l'amore bello che lei ha fatto esperienza di Gesù. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci dato la possibilità di parlare a voi,
di questa piccola grande santa dell'Ottocento, ma che ancora oggi parla ai nostri cuori. Parla ai nostri cuori di come è prezioso, di come è bello appartenere al Signore. Vi auguro che possiate, sull'esempio di Teresa, amare la Santa Messa e andare alla celebrazione della Santa Messa per incontrare Gesù, quindi gustare la celebrazione come un incontro, non come un dovere o come qualcosa che è pesante, qualcosa di cui possiamo farne a meno. Gesù possa attirarci a sé come ha attirato a sé la nostra Teresa Manganiello.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

prima di tutto vi ringrazio, Studio Maria Vision, per questa intervista, di sapere di più sulla vita e la spiritualità di San Charbel. Sono padre Carda Wood, religioso dell'ordine libanese maronita, ordine di San Charbel. Siamo qui a Roma nella questa comunità e da 2019 abbiamo comprato questo monastero, nella questa chiesa delle suore. Ancora questo è necessario di notarlo, perché c'è un luogo di San Charbel, una chiesa bella, e ancora un monastero per insistere sulla cosa essenziale che San Charbel è con noi e che San Charbel è al centro di Roma per aiutare tutte le genti.

Sono qui nella chiesa dell'Immacolata, questa chiesa della procura dell'ordine libanese maronita. È una chiesa molto bella a causa del mosaici. Guardiamo che ci sono tutte le tappe o tutte le stazioni della Via Crucis. Nelle, questo senso, chi sono della stazione di Via Crucis? Tutti i mosaici. E questo è una cosa specifica di Roma. Non ci sono altre chiese che hanno queste stazioni così nella forma della mosaica a Roma. La peculiarità di questa chiesa, la chiesa della, posso dire una parola, è la chiesa della mosaica, che interessa tutto il mondo e che vengono per approfittare e di guardare la bellezza della questa chiesa.

questa chiesa è la chiesa dell'ordine libanese maronita a Roma, e ancora nella questa chiesa noi ricordiamo San Charbel, questo santo tumaturgo di, del Libano, ancora di tutto il mondo. San Charbel, noi iniziamo con la vita di San Charbel. San Charbel è nato a Bekafra, un villaggio del nord del Libano, 1828, e è nato da una famiglia praticante e cristiana, e che ha vissuto una vita di preghiera, ancora una vita del silenzio. Queste sono le caratteristiche della vita ancora della famiglia di San Charbel. È necessario di notare che il padre, papà di San Charbel, è morto sotto l'occupazione turca dal Libano. E ancora dopo questa morte, San Charbel diventa, posso dire, un po' solo con la sua madre e i suoi fratelli e ancora i suoi sorelle. Nella questa vita di San Charbel vorrei insistere un po' di più su una vita un po' della modestia di San Charbel, vita di povertà con la sua famiglia. San Charbel prende ancora cura di tutti le cose animali, nel questo senso andava a prendere cura e ancora di più di vivere una vita di preghiera e una vita della solitudine. Andava ogni giorno a una grotta a Bekafra che si chiama adesso la Grotta del Santo. Questa grotta è molto famosa a Libano, ancora a Bekafra, e c'è un sorgente di acqua, e di questa acqua sono molto molto miracoli. Quando una persona beve di quest'acqua, allora si c'è un miracolo, si c'è una cosa di cambiare la sua vita. Allora, tanti anni a Bekafra, 23 anni a Bekafra, ha vissuto San Charbel con una vita di preghiera, di silenzio. Ogni giorno pregava il rosario, ogni giorno parteciperà alla messa, ogni giorno ancora prendere servizio di tutte le cose della liturgia, nel questo senso nel villaggio di Bekafra. Allora, nel questo punto, San Charbel ha vissuto nella piccolezza, posso dire, una vita di preghiera, una vita di silenzio, ancora una vita di relazione con Dio e ancora una relazione con la Vergine Maria.

nella sua età di 23 anni, San Charbel è andato al monastero di Maifu per fare il noviziato, il primo tappo della vita religiosa. Nel questo senso è il noviziato. È necessario di insistere sul questo punto del noviziato, o San Charbel ha praticato una vita di preghiera, una vita del lavoro ancora, perché nel noviziato è necessario di vivere queste due parti della vita, la preghiera e il lavoro. Come ha detto San Benedetto, che questa vita è una vita di ora et labora. Questa è la vita di San Charbel nel noviziato. A Maifu, dopo due anni di noviziato, San Charbel è andato a Annaya nel monastero. Nel questo tomba si trova ancora in Annaya, monastero di San Marun, Annaya. Dopo questi anni a Annaya è andato ancora per studiare il morale, ancora la Bibbia, il morale e tutte le cose della teologia. È ancora necessario di notare che il suo maestro è padre Nimatullah Hardini. Questo padre è il santo ancora dell'ordine. Padre Nimatullah Hardini è stato canonizzato allora dopo San Charbel. Allora il suo maestro, padre Nimatullah Hardini, è stato canonizzato dopo il suo discepolo, posso dire, che è padre Charbel Makhlouf. Nel questo senso ancora è necessario di insistere su una cosa essenziale ancora, che San Charbel ha vissuto questa vita religiosa dopo il sacerdote ancora. Allora, dopo l'ordinazione sacerdotale, padre Charbel è rimasta a Annaya, nel monastero di San Marun, Annaya, ha vissuto una vita di preghiera, una vita di silenzio e una vita ancora nella comunità. Questo è molto importante. Non soltanto ha vissuto una vita della solitudine nel monastero, ma ha vissuto una vita della comunità, una vita religiosa nella comunità, e questo è molto importante. E ancora di più è necessario di insistere sulla vita di San Charbel, che San Charbel ha lavorato tanto ancora nella vigna e ha fatto così una vita piena della solitudine, ancora piena della relazione con gli altri religiosi. E San Charbel allora diventa un segno della vita religiosa, nel questo senso ha diventato un segno della preghiera, un segno di una vita religiosa piena della relazione con gli altri e piena ancora della relazione con Dio. Queste sono le caratteristiche della vita religiosa di San Charbel. Allora, dopo questa vita al monastero di Annaya, allora ha passato 16 anni nel monastero di San Marun a Annaya, di una vita piena, come ha detto, della preghiera, del silenzio, e ha preferito di seguire questa vita con la vita eremetica. San Charbel allora ha preso il permesso di andare all'eremio di Annaya, ma prima di prendere questo permesso è necessario di parlare da una storia nel centro del monastero. Ci sono qualche servitori del monastero che sono laici, che fanno uno scherzo con Santo Charbel quando loro hanno messo dell'acqua nell'acqua anziché dell'olio nel contenitore.
e questo è molto importante, per mettere San Charbel in prova nel questo senso. Ma San Charbel, questa è la forza di Dio, noi notiamo che questo contenitore è stato illuminato e acceso. Questo è molto importante e diventa questo un segno per andare a vivere una vita eremetica. E per vivere questa vita è necessario di vivere una vita comunitaria. Questo San Charbel ha vissuto questa vita e dopo questa vita della comunità, allora il padre generale ha detto che San Charbel può andare all'eremio e di vivere questa vita della solitudine, a vivere unico con l'unico che è Dio. Questo è molto importante in questa tappa della vita di San Charbel. 16 anni del monastero di Annaia, 16 anni della vita nella comunità, 16 anni nella vita religiosa, 16 anni nella preghiera, 16 anni ha provato tutte le difficoltà nella comunità. Non è facile di vivere nella comunità religiosa, ma Santo Charbel, tramite la preghiera, tramite questa relazione con Dio, ha superato tutte le cose difficili nella questa vita per raggiungere lo scopo della nostra vita di essere con Dio. E Santo Charbel ha riuscito a vivere questa vita e di andare all'eremio di monastero di Annaia, e questo eremio si chiama l'eremio di San Pietro e Paolo a Annaia.

dopo 16 anni nel monastero di Annaia, San Charbel ha cominciato di vivere una vita di solitudine all'eremio di San Pietro e Paolo a Annaia. Nel questo eremio San Charbel ha provato molto molto cose difficili, perché non è facile di essere così solo con Dio, di essere solo con tutte le prove nel questo senso, ma San Charbel ancora di più, tramite la preghiera, tramite la vita spirituale, ha superato tutte le cose difficili nella sua vita. E in questo senso, ancora nell'eremio, è necessario di insistere sulla cosa, San Charbel andava per prendere cura di tutti i malati nel questa regione. Allora San Charbel ha preso il permesso del suo superiore per andare a di prendere cura di tutti i malati, di prendere cura di tutte le genti che hanno bisogno di questo aiuto di San Charbel, di questo aiuto spirituale. San Charbel ancora di più ha rifletto questo senso, non soltanto nell'eremio, ma per tutto il mondo, per tutto il villaggio di Annaia. Questo ancora è molto importante. San Charbel non è qui soltanto personalmente per la sua vita, ma per gli altri. Questo è San Charbel, di vivere con gli altri, di dare una soluzione per gli altri. E nel questo senso San Charbel ha ancora guarito tanti tanti malati nella questa regione, ancora nella sua vita, e questo è molto importante. San Charbel nell'eremio, nel questo silenzio, ha dato questo silenzio a tutto il mondo. Nel questo silenzio ha fatto, posso dire, una cosa essenziale: del silenzio possiamo raggiungere lo scopo, possiamo essere con gli altri. Non è soltanto il silenzio di vivere soltanto, posso dire, il silenzio con un santo, ma questo silenzio è stato riflettato per tutto il mondo. Noi notiamo oggi che nell'eremio una cosa silenziosa, ma guardiamo, questo silenzio di San Charbel è stato nel tutto il mondo. Questo silenzio è fatto un silenzio.

silenzio essenziale per vivere la vita di San Charbel. Allora siamo convocati a vivere questo silenzio e di questo silenzio di preparare a annunciare la parola di Dio, a annunciare la preghiera, a annunciare il rosario, a annunciare l'Eucaristia, di questo silenzio di San Charbel. Questo mondo è pieno della guerra, è pieno della cosa di chiacchierare, di vivere senza silenzio. San Charbel è un santo che imparava a tutti noi di vivere questo silenzio per raggiungere lo scopo della nostra vita. Allora, nella questa vita eremetica, San Charbel ha praticato il silenzio, ma ancora di più ha vissuto questa relazione con Dio, relazione di essere unico con l'unico, che è Dio. Allora, alla fine di tutte le cose, San Charbel è morto nella vigilia del Natale. E questo, come ha detto un padre che ha scritto la vita di San Charbel, che questa è la morte di San Charbel sulla terra, è la morte di San Charbel sulla terra, ma questa è la nascita di Charbel nel cielo. Come Gesù, nel questo santo, è nato sulla terra, San Charbel è nato nel cielo, nel paradiso, nel questo senso. San Charbel è morto sull'altare. Quando celebrava la messa, allora San Charbel è attaccato da una malattia e dopo 8 giorni è stato morto. San Charbel, questo santo che è allora morto nella vigilia del Natale, allora siamo chiamati di insistere su questa cosa e di sperimentare questa cosa nella nostra vita e di vivere questa nascita ogni giorno, nascita spirituale, come San Charbel ha vissuto questa nascita spirituale nella sua vita. Allora, a questo punto, San Charbel, nella sua nascita a Acafra, ha vissuto una vita di preghiera, una vita della solitudine con la sua piccola famiglia, ancora malgrado tutte le zizanie di questo mondo, nella sua vita nella famiglia cristiana. San Charbel ha superato tutte le cose della zizania, come abbiamo letto nel Vangelo, ha superato tutte le cose e per raggiungere la vita monastica. Ancora di più, nella vita monastica, nel monastero, San Charbel, per tramite Dio, tramite questa relazione di Dio, ancora ha staccato, posso dire, tutte queste disagne e riesco a vivere questa vita monastica nel monastero. E ancora nella vita eremetica di più, queste disagne ancora che soffocano Santo Charbel, che soffocano Santo Charbel, allora, ma di più, tramite Dio, riesco di superare tutte queste cose e di vivere una vita della meditazione, una vita del silenzio nel questo mondo, nell'eremio, ancora di più ha superato tutte le disagi nel questo mondo. Allora, al modello di San Charbel, siamo oggi tutti chiamati a vivere questa vita e di superare tutte queste disagi nella nostra vita per raggiungere lo scopo di essere santi al modello di Santo Charbel. Dopo la sua morte, dopo la morte di San Charbel, è necessario di notare queste cose essenziali dopo la sua morte, che la sua salma, la sua tomba, si sono di acqua e di sangue che circolavano della sua salma. Allora, per l'anno 1950, questo è molto importante, che è rimasta una cosa molto importante, che scorgava della sua salma di acqua e di sangue.

Allora, i religiosi del monastero hanno sperimentato queste cose, hanno messo ancora la sua salma nel sole per provare che questo è di Dio o no. Allora, ma guardiamo ogni giorno quando loro hanno fatto così, allora dopo questo giorno ancora si circolava di sangue e di acqua, con un segno molto importante che la sua salma è rimasta intatta. Questo è molto non c'è una corruzione allora nella sua salma. Durante 50 anni San Charbel nella sua salma, nel suo tombo, nel suo corpo circolava di sangue e di acqua senza fermare. Questo è molto importante per insistere sulla cosa miracolosa di San Charbel. Questo è un segno molto molto importante per la sua vita. E ancora di più è necessario di notare che la sua tomba ogni giorno c'è la luce che esce della sua tomba, una luce ancora durante 50 anni. Ogni giorno, non lo so di ogni giorno o qualche giorno, ma è necessario di notare che tante volte la luce si esce di San Charbel, per insistere su una cosa ancora molto essenziale, che come Gesù Cristo è uscito dalla luce della sua tomba, allora San Charbel ancora diventa una luce per il mondo. Nella sua morte diventa una luce per tutto il mondo. E ancora c'è una parola molto essenziale, un'espressione che come possiamo dire, allora non possiamo dire che San Charbel è morto o è stato ancora è dormito. Allora questo è molto importante, perché San Charbel non si ferma di fare dei miracoli nel questo senso nella sua vita. Noi ricordiamo ancora di più che ogni 22 noi celebriamo al monastero di Annaia e in tutto il mondo, in tutti i monasteri di San Charbel, noi ricordiamo il miracolo di San Charbel con la donna che si chiama Nohad Shami. Questa donna nel 1993 San Charbel ha fatto questo miracolo con la donna Nohad Shami. Questa donna è stato attaccato da una malattia un po' gravissima, questa malattia che non arrivava Nohad Shami di camminare. Allora è una cosa molto molto fastidiosa per lei. E allora ha pregato a San Charbel, ancora ha fatto San Charbel questo miracolo, quando Nohad Shami dormiva, allora c'è nel sogno San Charbel che viene per fare un intervento a Nohad Shami. Ha fatto questo intervento con due santi che sono San Marun e la Santa Rita dell'Italia, che sono due santi che hanno fatto questi miracoli ancora nella presenza della Vergine Maria. San Charbel ha fatto questo miracolo, ha fatto questo intervento nella colla di Nohad Shami, e guardiamo che per adesso, quando ha fatto questo intervento nella colla di Nohad Shami, per adesso ogni 22 circolava di questa colla, di questa ferite una di sangue ogni 22 per ricordare questa vita, questa miracola di San Charbel con la donna Nohad Shami. Ancora ogni 22 Nohad Shami andava al monastero di Annaia per ringraziare San Charbel per questa miracola. E adesso Nohad Shami è anziana, ma ogni 22, malgrado la neve, malgrado con la pioggia, andava per ringraziare San Charbel. E ogni 22 tanti tanti genti, allora migliaia di genti che vengano con
Nohad Shami per ringraziare Santo Charbel per questa miracola. E Santo Charbel non si ferma di fare tanti tanti miracoli. Allora, no, non posso citare tutti i miracoli perché sono tanti tanti miracoli, ma è necessario di notare nel questo anno ha fatto Santo Charbel circa 100-120 miracoli nel quest'anno soltanto, perché tutti questi sono segnati nel libro di San Charbel, sono registrati nel libro di monastero di Annaia, e tutti questi questi miracoli ancora sono legati a dei cosi del medico, allora di tutti i ricetti medicali, per insistere che questa è una cosa scientifica, non soltanto una cosa spirituale, ma è una cosa scientifica, per insistere che questi miracoli sono ancora segnati del medico. Questo è molto importante per dire le cose essenziali, per insistere che San Charbel è con noi. San Charbel non lascia il suo popolo nel questo tempo molto difficile, ma è necessario di pregare per lui, è necessario di pregare tanto, perché San Charbel, tramite la sua intercessione, noi possiamo superare tutte le difficoltà nel questo mondo. Diventa un segno per noi. Questo è molto importante, è necessario di approfittare di questo segno nel questo mondo per superare tutte le cose difficili, tutte le tentazioni nel questo mondo, ancora tutte le passioni che hanno una funzione di rompere questa relazione con Dio e ancora con tutti i santi. Alla fine è necessario di insistere su una cosa, che la festa di San Charbel è la terza domenica di luglio. Allora, nel questo senso, sì, è rimasta al 17 luglio nel questo anno, ma è necessario di notare che nel calendario latino la festa di San Charbel è nel 24 luglio. Allora è necessario di fare questa comparazione: la festa a Libano è di terza domenica di luglio e nel calendario latino 24 luglio. Allora vi auguro una buona festa di San Charbel e di approfittare di più della vita di San Charbel, di meditare di più la sua vita piena del silenzio, piena della solitudine, per raggiungere lo scopo di essere santi, perché tutti siamo chiamati a essere santi e a vivere la santità nel questo mondo. Io vi ringrazio Sudia Maria Vision per questa intervista, e alla fine io vi darò la benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona festa a tutti e andiamo nel questo cammino di vivere con San Charbel, di vivere questa relazione con Dio. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36.

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

tranquilli. Vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: tutti e benvenuti a Maria Vision per questa puntata di Controcorrente, una puntata dove conosceremo nuovi amici che sono qui in studio con me. Io sono Italo Canaletti e soprattutto per conoscere giovani che in questo momento, in questa società, in questo momento della loro vita stanno andando veramente controcorrente, espletando dei valori, portando dei valori di testimonianza, di gioia nell'incontrare Cristo nella vita quotidiana. E allora non soltanto dalla mia voce, ma sentirete dalla voce di cinque testimonianze belle di giovani che hanno vissuto un'estate differente e che stanno vivendo un cammino differente rispetto a quello che poi nella società di oggi incontrano i nostri giovani. E allora benvenuti ragazzi, benvenuti in studio, anzi benvenute ragazze. Benvenuto a Marco, che è l'unico ragazzo, ma poi con lui parleremo anche di una bellissima esperienza che andrà a affrontare. E allora, come in tutte le situazioni, bisogna presentarsi. E allora iniziamo dalla mia sinistra.
1: Io sono Lorena, ho 29 anni e sono di Macerata.
0: Benvenuta Lorena.
2: Io sono Marta, ho 25 anni e vengo da Treia.
0: Marta, poi?
3: Io sono Roberta, ho 22 anni e vengo da Recanati.
4: Marco, 30 anni da poco, Macerata.
0: E allora con loro staremo insieme in questa puntata di Controcorrente e con loro veramente affronteremo delle domande, con loro degli argomenti importanti attraverso delle domande veramente dove loro si affronteranno, dove loro si presenteranno la loro testimonianza di vita. E allora iniziamo con Marta,
2: sì.
0: Dico bene?
2: Sì.
0: Ok, allora Marta per te. Marta è già al microfono, quindi sì. Sei già microfonata. Allora, Marta,

0: Voi venite da un'esperienza bella di quest'estate, sì. No? È un'esperienza che ho avuto anche il piacere di commentare qui a Melevisione in una delle serate, cioè quella della Giornata Mondiale della Gioventù. Per mia fortuna ho fatto diverse giornate della gioventù, non a Rio, no? E quindi voi siete volati, siete partiti, siete andati con la diocesi, no? A Rio. Qual è stata la tua esperienza e soprattutto perché hai voluto partecipare ad una Giornata Mondiale della Gioventù?
1: Allora, innanzitutto è stata la mia seconda Giornata Mondiale della Gioventù perché ho fatto in precedenza quella di Madrid. E questa di Rio è stata molto particolare perché innanzitutto andavo a vedere una cultura nuova. Era il mio primo viaggio intercontinentale, quindi andare dall'altra parte del mondo è stata un'esperienza unica. E incontrare tanti popoli, tante culture messe insieme che convivono è stata una bella esperienza e credo che mi rimarrà per sempre dentro.
0: Partire, hai detto tu bene, partire, no? Abramo, non lasciare questa terra, no? Si sa quello che si lascia e non si sa quello che si trova. Che cosa avete trovato in Brasile e soprattutto che cosa vi portate via dal Brasile, vi siete portati via?
2: Allora, penso che la cosa più bella che abbiamo trovato là di diverso è la gioia che c'è in quel paese, è un po' il come ti accoglie, la cultura che non ha niente a che vedere con la nostra tante volte. Cosa mi porto via? Penso che mi porto via anche tutti quei sorrisi, tutte quelle, cioè sì, forse la stessa cosa che ho incontrato là, una cosa che forse qua manca, che vedi di meno, non lo so.
0: La bellezza che ricordami il nome?
2: Roberta,
0: la testimonianza di Roberta è bella perché ci introduce sulla testimonianza della gioia. È vero che forse nella vita, e poi ragazzi lo possiamo condividere insieme, chi ha poco è più contento di chi ha molto. E questo forse in un paese come il Brasile, dove si può toccare anche da dove ci sono gli eccessi, no? da veramente dalla bellezza, dal successo, veramente anche da un'economia che in questo momento il prodotto interno lordo del Brasile è veramente molto, molto alto rispetto a tanti altri paesi europei, e poi si va nelle favelas, no? Anche il Papa ha avuto questo momento importante di incontro con dei ragazzi delle favelas, però la gioia, il sorriso. E allora portare il sorriso e testimoniare la gioia, soprattutto voi che eravate insieme, c'è un momento dove avete incontrato veramente e avete notato veramente ragazzi con il sorriso anche se non avevano niente?
3: Sì, io più che altro l'ho notato nel momento in cui c'è stata l'accoglienza nelle famiglie. E abbiamo visto tante persone che ci hanno accolto con gioia, mettendo a disposizione in fondo quel poco che avevano, però appunto quel poco che avevano in fondo si è moltiplicato dandolo a noi. E abbiamo visto appunto quanto quella povertà in realtà nascondesse tanta ricchezza d'animo, tanta bontà e tanta generosità che invece magari da noi nell'Occidente non c'è. E quindi ci ha colpito tanto tutto questo, l'accoglienza, la festa e la gioia con quel poco che avevano a disposizione.
0: Con quel poco che si ha a disposizione lo si offre all'altro e quindi ovviamente si dà quello che si ha, no? Io apro le porte spalancate, qualcuno diceva, di nostra conoscenza a Cristo, ma spalancate le porte anche ai ragazzi che arrivano, anche ai fratelli che arrivano. Allora Marco, tu il microfono ce l'hai, voi vi siete preparati per affrontare questo viaggio e soprattutto per la GMG, io ne ho fatte diverse, chi fa la Giornata Mondiale della Gioventù comunque si prepara prima in loco per poi arrivare lì e non è soltanto, come tutti pensano, un momento di festa, ma è anche un momento di preghiera, è anche un momento di evangelizzazione e portare agli altri. Che esperienza ti porti a casa?
4: Beh, sicuramente è un'esperienza arricchente perché, ad esempio, a me quello che è rimasto molto, oltre ai sorrisi, la gioia di cui parlavamo, è anche l'accoglienza. E questa è stata davvero una ricchezza da portarsi a casa, nel senso poi da essere accoglienti come lo sono stati loro, perché veramente loro anche con poco ci hanno mostrato una ricchezza incredibile, interiore. E Devo dire che sì, è cominciata presto la preparazione, diciamo 2 mesi prima, con diversi incontri che abbiamo fatto insieme, qualcuno diciamo sulla realtà che avremo trovato proprio a Guayanases, che è stata una piccola località in periferia di San Paolo, dove abbiamo fatto la missione nelle famiglie, siamo stati ospiti delle famiglie, sia sulla realtà che avremo trovato all'Arsenale La Speranza, dove siamo stati nei 5 giorni immediati dopo la CMG. E quindi con questo, ecco, ci siamo preparati anche in un incontro poi di apprendimento di lingua portoghese in una sera, è stato diciamo anche divertente, ecco, e soprattutto il mandato poi che c'è stato, il mandato diocesano, insomma, l'8 luglio nella chiesa di Consalvi. E è stato bello poi sentire le parole del sacerdote, che durante l'omelia ci ha detto: non andate come battitori liberi, ma in rappresentanza di una chiesa, di una comunità, cioè andate insieme.
0: La bellezza, colgo le tue, da queste parole, la bellezza di vivere un'esperienza non da soli, ma un'esperienza di comunità, no? E anche chi è rimasto a casa comunque vi ha veramente sentito vicini per l'esperienza, perché voi siete mandati, no? E allora, liberamente, chi lo vuol fare può portare anche la sua esperienza di come ha maturato la sua scelta di partire, anche perché in realtà penso che andare a casa e dire mamma io domani voglio andare a Rio non è semplice, perché ci sono dei costi, perché ovviamente Rio non è Colonia oppure non è Parigi, e quindi c'è sempre una anche degli ostacoli da affrontare e da superare. Però, come si dice da noi, il dialetto marchigiano, la tigna, quindi la bellezza di dire ok, la tenacia di portare avanti un progetto. Chi liberamente vuol...
5: Io ho risparmiato più di un anno per andare a Rio, praticamente mi sono privata di qualsiasi cosa. E poi ho partecipato anche a un concorso che la nostra diocesi aveva, un'associazione, Amici del Brasile, aveva proposto, e quindi ho vinto anche una piccola somma per poter andare a Rio, quindi sono stata ancora più fortunata dei miei compagni. E ho partecipato perché, spinta anche proprio dal Papa, da Papa Francesco, che comunque ha voluto appunto che noi fossimo con lui per testimoniare quello che noi sentiamo dentro, la nostra fede, in modo che quando noi poi siamo tornati a casa abbiamo potuto testimoniare ancora di più che comunque Gesù è con noi, senza paura, possiamo essere missionari senza appunto paura, come ho già detto, e così come siamo. Quindi questo mi ha spinto ancora di più, che io vado bene così come sono per essere cristiana e discepola.
0: Marta?
1: Ma innanzitutto quando è stato detto a Madrid già volevo partire, però dopo 2 anni sono tanti e quindi era un po' svanita questa idea. Poi fortunatamente ho fatto il servizio civile l'anno scorso e da gennaio avevo deciso di partecipare alla giornata mondiale della gioventù, e quindi da gennaio in poi veramente anch'io non ho speso niente per poter partecipare a questa cosa che ci tenevo tanto, soprattutto anche per vedere, cioè per testimoniare non solo io da sola, ma con tutto il mondo che appunto Dio, come ha detto appena Lorena, ci ama così come siamo, e che una goccia non può fare un oceano, ma tante gocce possono fare un oceano.
0: Da questo colgo un primo elemento per andare controcorrente. In questa società dove tutto deve arrivare subito, e soprattutto ci sono, tra virgolette, passatemi il termine, dei falsi guadagni, no? E dove veramente le persone fanno di tutto per arrivare a degli obiettivi, una delle priorità che vi siete dati voi dai vostri racconti, Lorena e Marta in primis, è quella di mettersi da parte qualcosa per arrivare ad un obiettivo. Io piano piano mi privo di qualcosa durante la giornata, mi privo di qualcosa durante una pizza in meno con gli amici o un cinema, però voglio essere testimone della gioia in Brasile. Penso che questo già, amici che ci seguite su Maria Visione, potrebbe essere già il primo interrogativo, anzi la prima sottolineatura di giovani che controcorrente vanno controcorrente. E volete anche, se volete fare una domanda ai giovani che sono qui o al sottoscritto, potete farlo attraverso lo 071 7501 707, oppure anche inviarci un'email a info@mariavision.it. Marco, per te è la stessa avventura di Lorena e Marta, oppure hai un altro racconto di avvicinamento alla gente?

0: MG.
1: Io una piccola parte comune, nel senso che anch'io dopo Madrid, quando ho sentito Benedetto XVI che ci ha detto che sarebbe stato a Rio de Janeiro, ho sentito subito un grandissimo desiderio di partire, perché ho detto il Brasile sta a 15.000 km da casa, sicuramente è una terra fantastica, che bello sarebbe poter andare alla giornata mondiale gioventù in Brasile. Però ho detto chi me li dà i soldi, appunto, no? E devo dire che non ho sfrenatamente pensato alla CMG, nel senso di, ecco, magari mettere da parte parecchio come loro. Però l'ho coltivata comunque come idea, e quando si è presentata all'occasione ho fatto quattro calcoli in testa, ho detto ce la potrei fare, no? Con le mie forze. E allora ho deciso con gioia davvero di partire.
0: Ma diciamo che già tre persone che dicono io mi pongo un obiettivo e sono tenace nell'affrontarlo, ma soprattutto perché uno lo sente dal cuore, no? Tutto viene dal cuore. E allora, per concludere la prima parte di controcorrente, prima di salutare il pubblico e poi dopo di ritornare, ricordami il nome,
2: Roberta.
0: Roberta, la tua esperienza invece di avvicinamento?
2: Come ci si è partire per la CMG?
0: Esatto.
2: Diciamo che per me sono venuta, diciamo, a sapere che la CMG era in Brasile tardi. Sono stata, mi sa, una delle ultime che si è anche iscritta alla CMG. Però appena sono venuta a sapere che era in Brasile è stata, penso, come per tutti una chiamata. Cioè qualcosa a cui ti dovevi rispondere per forza e che dovevi partire a tutti i costi. Quindi qualche soldo da parte ce l'avevo già messo, mi sono iscritta tardi, ma proprio perché magari ho visto che è rimasto un posto al di fuori delle iscrizioni, nel senso che le iscrizioni si erano chiuse a gennaio. Io mi sono iscritta a marzo, quindi per me anche questa cosa è stata un segno che dovevo partire a tutti i costi.
0: Bellissimo quello che dice Roberto, una chiamata. E allora, prima di andare, di concludere questa prima parte, vi lascio un piccolo segnale, cari amici, un piccolo punto veramente un punto interrogativo nelle vostre case da sottolineare. Il Signore ci chiama, il Signore ci chiama ad essere testimoni della gioia, ma soltanto se veramente con la tenacia e come abbiamo sentito dai nostri amici, per raggiungere Rio. Anche nella nostra vita dobbiamo porci veramente degli obiettivi e soprattutto per essere testimoni di gioia e testimoni di speranza. Questa era la prima parte di Controcorrente, ci ritroviamo tra breve. Un saluto da Italo e dai miei amici qui in studio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: La speranza, in un detto, è l'ultima a morire, ma nello stesso momento bisogna sempre avere speranza, avere sempre fiducia nel Signore perché ci accompagna, come nelle parole, nelle testimonianze di Marco, Marta, Roberta, Giulia e Lorena, che questa sera condividono con noi le loro testimonianze e la loro bellezza di essere dei giovani che vanno controcorrente in un mondo che in realtà in questo momento ci offre dei valori differenti. E allora nella vostra vita quotidiana, nella nostra vita quotidiana, tutti i giorni ci imbattiamo nelle sofferenze, negli ostacoli, ma soprattutto dobbiamo essere anche il cristiano e il portatore di una buona notizia, di una bella novella. E allora la bellezza qual è? È quella di essere testimoni, come dicevamo prima. E in questa ultima parte vorrei affrontare con voi ragazzi, e poi andiamo a chiusura della trasmissione, quello che è la bellezza di condividere con gli altri un cammino. Allora Marco prima ci diceva della sua bellezza di condividere il cammino. Voi nella vostra vita giornaliera, quando incontrate le persone, gli trasmettete la bellezza veramente di aver avuto un incontro importante, quello con Cristo? So che è una domanda. Giulia, visto il microfono, vai.
1: Beh, io spero di riuscirci, me lo propongo sempre come obiettivo, poi non so se riesco. Però sì, penso che ecco, essere testimoni significhi proprio questo, riuscire a trasmetterlo. E, esatto, più che con le parole, come abbiamo detto più volte, con i fatti, cioè nel modo in cui una persona, appunto un cristiano, affronta le difficoltà che gli si presentano ogni giorno. E quindi soprattutto la sfida è quella di non testimoniare la fede solo in un ambiente di fede, quindi non solo in chiesa, non solo in oratorio, non solo quando incontri ragazzi di cui sei certo che credono come te, ma la sfida è proprio quella di trasmetterlo a chi sai, hai la sicurezza che in realtà non ci crede, anzi che magari aspetta una parola da te oppure è pronto a contraddirti in qualsiasi cosa dici. Però appunto credere significa, penso, proprio cercare quelle, portare il Signore dove sai, dove hai la certezza che non c'è.
0: Portare il Signore e dove la certezza dove non c'è, e le sfide tutti i giorni. Mi piace questa tua affermazione della sfida. Un sacerdote diceva: bisogna uscire dalle sagrestie, bisogna uscire dalle sagrestie e andare fuori, andare oltre e portare, evangelizzare, no? Perché è molto più semplice, lo dicevi te, brava Giulia, quello di portare il messaggio all'interno del nostro oratorio, delle nostre scuole, delle nostre scuole, diciamo, intese a livello chi frequenta una scuola cattolica, oppure i nostri oratori, ma è molto più difficile portare la propria testimonianza di fede, e questo penso che lo condividiamo insieme, fuori, no? Allora, Lorena, no? Prima parlavi nel posto di lavoro, no? E ti auguro di trovare lavoro prima possibile. Però la bellezza di portare il cristiano, secondo Papa Francesco, è la persona la si vede subito, perché è quella che è sempre felice. Perché forse ha raggiunto la pace interiore, no? È vero secondo te?
2: Sì, perché comunque, anche appunto come dice lei, nei momenti di difficoltà sai sempre che non sei da solo, ma mai, quindi hai sempre qualcuno vicino, anche se fisicamente sei solo, però non ti ci senti mai, quindi per questo non puoi non essere felice, perché non sei mai solo e non... comunque non sei mai solo, e questo a me questo personalmente rende molto felice, il fatto di sapere che qualsiasi cosa c'è lui che... comunque alla fine mi spiana la strada e mi fa arrivare alla meta.
0: Te, Roberta, ti senti mai sola o trovi qualcuno che insieme a te ti porta alla meta?
3: Oddio, tante volte sì, magari è difficile sentire la presenza.
0: Ho chiamato Roberta, ma invece è Marta.
3: Marta, tranquillo. Difficile sentire la presenza di qualcuno accanto che fisicamente non c'è. Però poi, cioè, ti accorgi che è sempre presente. Infatti quest'anno al campo scuola, dopo io sono stata al campo scuola a Cesenatico con la vicaria di Treia e sono successe varie cose, e lì, cioè, il sabato sera abbiamo fatto il falò e lì, cioè, la presenza di Dio si è sentita proprio tantissimo, non solo in noi educatori che magari abbiamo un livello di fede un po' più alto dei ragazzi che hanno 15-14 anni, quindi l'età è difficile, però anche i ragazzi hanno testimoniato anche loro quest'anno questa presenza che hanno sentito, e quindi credo sì, la presenza c'è sempre, anche se è difficile sentirla a volte.
0: È venuto fuori in voi una parola che è molto bella, quella dell'educatore, no? Siete tutti educatori nei vostri ambienti e soprattutto vi vengono consegnati dei ragazzi, no? Dei ragazzi, e la bellezza è che portare Cristo a loro, 14-15 anni, che in questo momento è un'età un po' particolare, l'età dell'adolescenza, e soprattutto in questo momento particolare è ancora più difficile. Era Marco che... ti vedrai, e lo spero per te, andare avanti nel cammino di una chiamata forte alla vocazione sacerdotale. Qual è la bellezza di essere un educatore per i più piccoli? E soprattutto, Don Bosco diceva, e me lo ripeto, in ogni ragazzo c'è una via accessibile al bene, no? E allora, riesci a trovare questo bene in questi ragazzi?
4: Sì, cioè, personalmente poi nell'ultimo anno ho seguito veramente costantemente i ragazzi perché vedo in loro proprio il desiderio di trovargli un senso forte alla vita, no? E allora mi faceva piacere anche magari, non so, fai una telefonata, come è andata sta settimana, come mai non sei venuto al gruppo, no? E entra un po' nelle loro vite, perché poi comunque in quell'ora a settimana tu puoi poco, davvero. E allora il segreto comunque è fargli sentire la tua vicinanza, no? Cioè io non sono un educatore, cioè non sto sopra di te, siamo tutti nella stessa barca, io ho solo più anni di te, quindi sull'esperienza che ho fatto nella vita mia provo a te a farti capire che questa è la via giusta, perché questa è la via che ti può dare la felicità, quella vera.
0: Raggiunge la felicità quella vera, e abbiamo tirato fuori la barca. E allora, siccome siamo a due passi dal mare, siamo quasi in chiusura, uso questa metafora della barca perché per andare controcorrente, no? Remare controcorrente. E allora vi invito veramente in breve, perché abbiamo poco, due minuti per chiudere e salutare i nostri ascoltatori che ci seguono, di lasciare un messaggio. Un messaggio non solo di speranza, ma un invito a essere testimoni della gioia ed essere credibili in un mondo che cambia. Chi vuole può iniziare.
2: Inizio.
0: Vai.
2: Diciamo che parlerei ai giovani come me, che, come ha detto il Papa, di non avere paura di testimoniare quello che portiamo dentro, perché non dobbiamo avere paura di essere giudicati come se facessimo chissà cosa di strano, perché non stiamo facendo niente di strano. Sono gli altri che magari a volte si perdono, quindi magari spetta a noi con la nostra testimonianza fargli capire qual è la strada, o perlomeno ritrovarsi.
0: Quindi ritrovare la strada. Lorena?
5: Per essere discepoli andiamo bene così come siamo, quindi non c'è bisogno di cambiare niente.
0: Quindi non farsi delle maschere, ma in realtà essere se stessi.
3: Esatto.
0: Giulia?
1: Secondo me il fatto, nel momento in cui ci si mette in discussione, cioè nel momento in cui un giovane sente che c'è avverte che c'è qualcosa che gli manca, di non avere paura dell'insoddisfazione magari che sente, ma di mettersi in discussione e chiedere aiuto, chiedere consiglio perché se avverte quell'insoddisfazione c'è un motivo, perché magari può vivere la sua vita in una maniera più autentica e che gli dà più felicità.
0: Quindi accettare consigli, mi piace questo giro, tavola. Marta?
3: Oddio, non lo so, penso, cioè, parlo a chi, agli educatori, perché sono educatrice, quindi...
0: Certo.
3: Che di buttarsi, di cercare, come dice anche Marco prima, di stare accanto alla vita dei ragazzi, perché è facile che un ragazzo ti segua, però è anche facile che un ragazzo si perda. Quindi cercare un contatto con i ragazzi.
0: Sai, Don Bosco, questa come la chiamava? Parolina all'orecchio. La parolina all'orecchio ogni tanto è sempre importante. Sì. Bel messaggio. Marco,
4: io dico,
0: concludi te.
4: Non smettere mai di farsi domande, perché siamo comunque tutti alla ricerca di qualcosa, no? Nella vita. Quindi affrontare, rispondere alle domande che ci facciamo ricercando, quindi non lasciando che gli eventi della nostra vita ci travolgano, ma ricercando da protagonisti qual è il futuro, no? Qual è il nostro futuro.
0: Quindi essere protagonisti della propria vita.
4: Sì.
0: Allora io non aggiungo altro, cari amici, perché in realtà, se avete preso appunti da casa, erano veramente 5 spunti importanti per essere testimoni credibili della gioia nell'incontro in questa società, in questo momento, con Cristo. Ed erano le testimonianze di 5 ragazzi come noi, tranquilli, che vivono la loro vita testimoniando l'essere protagonisti della loro vita nell'incontro con Cristo. E allora ringrazio Lorena, Giulia, Roberta, Marta, Marco. Grazie per te, un augurio anche maggiore e buon cammino. Mi resta soltanto di dirvi grazie perché ci avete seguiti e soprattutto grazie perché se insieme a noi se andate controcorrente è perché volete essere testimoni della gioia e testimoni credibili nell'incontro con Cristo. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensivi di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero, queste le memorie di San Charbel, riconosciamoci bisognosi di perdono, di guarigione, di luce, di ogni genere di aiuto per la nostra vita, e chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e opere. È mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai chiamato il santo presbitero Charbel Maclouf al singolare combattimento della vita eremitica e lo hai colmato di ogni dono di pietà, fa che associati alla passione del Signore possiamo avere parte con Lui nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Geremia. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia, e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà, non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore, e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Parola di Dio.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
3: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
3: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e

0: canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo regno.
0: La Vergine allora

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

0: Con voi dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello che è seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo, la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola, la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Amen.

La parola di Dio è seminato dappertutto. Non si può superare Dio per generosità. Lui getta il suo seme, la sua parola, la sua sapienza, il suo amore dappertutto. Nessun luogo escluso. E nella metafora, nella parabola, sia sulla strada, sulle pietre, nei rovi, non importa dove va. Sparso Dio. Il problema della parola non è della parola, il problema siamo noi. Come viviamo questa parola? E ognuno di noi passa momenti e nelle giornate e nei tempi dove sono soffocato da ansietà, da rovi vari, sono indurito per il sentimento. Mille cose succedono dentro la nostra vita che è un riflesso di questa parabola. La strada, i rovi, le pietre e anche il terreno buono. E cosa facciamo con questa parola allora? Il passato è passato, non posso cambiare questo. Però oggi io porto la memoria del passato dentro di me. Mi sono formato dentro di me già delle abitudini ingranate di fronte a una certa ansietà. Probabilmente ho sempre la stessa reazione. Di fronte a una certa persona con un certo conflitto ripeto le stesse cose. Perché la realtà passata mi ha formato, anche mi ha ammalato. E il terreno buono nella mia vita sembra a volte un piccolo campicino così nascosto dietro la mia casa. Allora cosa devo fare? Allora la parola di Dio mi sembra che mi suggerirebbe: torna a quel campo dei rovi, torna a quel campo delle pietre. Ma c'è

0: Let us pray, preghiamo insieme, che sia fatta la tua parola, che sia fatta la tua parola.
1: Per la Santa Chiesa, Signore, per il suo rinnovamento spirituale, per farti vedere tanti fratelli e sorelle che sono ancora fuori dalla Chiesa, per tante ragioni possono tornare ai sacramenti e riconciliarsi. Per questo periodo
0: che sia fatta la tua parola.
2: Chiediamo, Signore, per tutte le famiglie, in particolare quelle che sono divisi, preghiamo per la pace nel mondo, la pace nei nostri cuori, e preghiamo anche per tutte le persone che sono affidate alle nostre preghiere. Preghiamo
0: che sia fatta la tua parola.
2: Chiediamo che Maria, che custodiva il palo del cuore, preghiamo per tutta la famiglia, per tutte le anime che vengono qui, che possono veramente incontrare te, il cuore di Gesù, soprattutto per quelli che vengono in prima volta. Preghiamo
0: che sia fatta la tua parola.
1: Chiediamo a San Charles per la sua intercessione, che lasci forte e salta con la sua pace di trasformare le nostre vite e di essere sempre per questo periodo.
0: Che sia salta la tua parola.
2: Per tutti i malati, Signore, ti preghiamo, in materiale, in criminale, per l'intercessione di San Charles.
0: Che sia salta. Preghiere, desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

insieme a quello. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo. Ma come va? Pregate, fratelli.

sorelle, perché questa nostra famiglia, ranalato dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, l'offerta che ti presentiamo per la salvezza del tuo popolo e concedi che per l'intercessione di San Charbel il sacrificio che celebriamo ti renda capace di fuggire le seduzioni del peccato e affretti in noi la partecipazione ai beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo le mirabili opere della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voci unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice

del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo,
0: Dio Signore,
1: proclamiamo
0: la tua risurrezione
1: nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua presenza e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Charbel e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci,
0: o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: La pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, eccolo colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Conto della comune 115, 1, 2, 3, 4.

0: recommend.
1: Amen.
2: Amen.

0: Preghiamo. Dopo la forza di questo sacramento dono della tua sapienza, fa, Signore Dio nostro, che sorretti dall'aiuto di San Charbel, viviamo in sobrietà e giustizia per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Amen.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. Andate in pace.
1: Amen. Grazie a Dio.
2: Numero 232.
1: Two,

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza, e a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meritare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità, perché è così come il Signore ci prende, ecco così come il Signore ci ascolta, è così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore, Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.
1: Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico

Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine,

Gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota.

Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato

santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza,

che tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi.
fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione.

fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua

canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua santissima sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male,

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La parola di Dio è seminato dappertutto. Non si può superare Dio per generosità. Lui getta il suo seme, la sua parola, la sua sapienza, il suo amore dappertutto. Nessun luogo escluso. E nella metafora, nella parabola, sia sulla strada, sulle pietre, nei rovi, non importa dove, va. Sparso Dio. Il problema della parola non è della parola, il problema siamo noi. Come viviamo questa parola? E ognuno di noi passa momenti e nelle giornate e nei tempi dove sono soffocato da ansietà, da rovi vari, sono indurito per il sentimento. Mille cose succedono dentro la nostra vita che è un riflesso di questa parabola. La strada, i rovi, le pietre e anche il terreno buono. E cosa facciamo con questa parola allora? Il passato è passato, non posso cambiare questo. Però oggi io porto la memoria del passato dentro di me. Mi sono formato dentro di me già delle abitudini ingranate di fronte a una certa ansietà. Probabilmente ho sempre la stessa reazione. Di fronte a una certa persona con un certo conflitto ripeto le stesse cose. Perché la realtà passata mi ha formato, anche mi ha ammalato. E il terreno buono nella mia vita sembra a volte un piccolo campicino così nascosto dietro la mia casa. Allora cosa devo fare? Allora la parola di Dio mi sembra che mi suggerirebbe: torna a quel campo dei rovi, torna a quel campo delle pietre. Ma c'è passato? No, la memoria ce l'hai ancora. Magari tu ancora porti un risentimento per cose tante antiche, ma quel risentimento, la parola di Dio sta là, aspettando di germogliare. Può germogliare, magari lo vuoi soffocare subito con quel risentimento che sembra più potente dell'amore di Dio, ma non è necessario che sia così. Noi siamo capaci di nutrire quella parola, custodire quella parola, scavare intorno un po' di spazio perché prende radice più profondo. E se la parola riesce a spuntare dentro i rovi e io lo curi, lentamente quelli rovi non possono soffocare una parola che è più potente di loro. E le pietre granitiche più grosse si spaccano, si spostano. Man mano che una parola feconda comincia a crescere. Abbiamo qui lungo la stradina, qua fuori c'è una grande pietra, e se guardate bene c'è un albero che sta crescendo in mezzo. E poi le pietre tutto intorno. In qualche modo lui ci è arrivato, le radici sono andate fino in fondo. Sto aspettando, magari tra 20 anni, paf! Magari domani quella pietra si spaccherà, perché un seme ha trovato spazio anche nelle pietre. Allora, la parola è feconda e deve essere feconda, e può essere feconda anche oggi, e che concerne anche le ansie, le ferite, i sbagli del passato. Per il Signore no, Lui è capace di fare miracoli oggi, ieri e sempre, ma tocca a me nutrire quella parola. Saint Charbel, lui era un uomo della parola, lui era un uomo di un profondo incontro con Dio, un uomo con un grande amore per la Vergine Maria. La sua fecondità della parola in lui era fuori di ogni aspettativa. Lui poteva benissimo far spaccare quella pietra a Saint Charbel e magari spostarlo, buttarlo nel mare, se la parola di Dio fosse così dentro di lui. Era così in sintonia con Dio che durante la vita e anche dopo la vita fa prodigi. Non produce 30, 60, 100 volte. Lui ha una capacità di produrre potenze divine nella vita della realtà, nella vita delle persone, incalcolabile. Come lo fa?
Questo è il mistero della santità. Ma lui è cosciente e attento a questa parola. Con i suoi occhi vede la parola in ogni situazione, in ogni malattia, in ogni luogo intrappolato dal demonio. Lui vede dove Dio è seminato. Perché non c'è luogo dove Dio non è seminato. È capace di nutrire quel seme. Parlare a quella semina, e quel semina produce i suoi frutti, i miracoli, la liberazione, la cura, la riconciliazione, la risurrezione dei morti. La parola di Dio è in ogni luogo. E quando noi siamo disperati dentro di noi, oh Dio non c'è, guarda quanti sbagli ha fatto, ma questo è impossibile, queste sono menzogne. Dio c'è. E io posso cercare nutrire quel parola sua che non mancherà.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
2: Amen. Cristo.

Se tu non rispondi, anche se non sei interessato, Dio, ecco, bussa al tuo cuore, sparge del seme buono, ti benedice. Ecco, continua sempre a bussare al tuo cuore. È un Vangelo di speranza, perché anche se la tua vita spirituale non è il top oggi, anche se vivi nel peccato mortale, grave adesso, anche se sei adesso o ti senti un terreno duro, arido, sassoso, ecco, puoi cambiare. Anche se la tua vita non è eccellente, tu puoi cambiare. Questa è la bellezza del Vangelo. Puoi diventare, tu hai la potenza di diventare un altro San Francesco. Puoi cambiare, puoi migliorare. Dio continua a credere in te. Anche nella tua vita possono nascere tanti, tanti frutti di santità. Ecco, la pace del cuore, la gioia. Anche tu puoi portare frutti che rimarranno per sempre. Ecco, prega, impegnati, affidati a Gesù e Lui ti guiderà bene. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei.

ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.